Ciao, Topolina, che fai? Ah, io ricevo i tuoi messaggini. Che combini? Sì. Ah, addirittura. Ti sento un po' male però, eh? Beh, sì, così così. Avanti. Sono stanco, c'ho sonno. Sì. Come mai sono tutto il giorno qui? Sono qua al poetico. Pronto? Non ti sento più.

anche io, se non ho fatto la pasta qui nel furgone. Quel camper l'abbiamo cucinato, Muci. Siamo una decina di persone. L'abbiamo fatto due volte. No, veramente no. Mamma mia, che sonno che c'ho. E allora, Topolina, ciao. Ora qua entra dentro, faccio un po' di cose, poi ci stiamo qua, una specie di lettuccio. Eh sì. Qui nel campo. No, ma non ce n'è freddo. No, ma no. Ma che? Ma che? Avanti. Avanti. Rubinetto, rubinetto bagno. Oi. Sì. Sì. Quale? Eccole. No, non so qual è. Ah, ho capito, sì. Ugh.

tu dici, perché ci si mette addosso, avanti. Sì, si può. Va bene. Sì, voglio chiudere perché sono stanco morto. Mi metto un po' ninnato, mi riposo un po'. Sì. Può essere. Sì. Ciao Misha. E allora? Ah sì, ok. E mungi. Va bene. Ho capito. Sì. Capita, vero? Capita. Ciao Misha. Buonanotte. Ah sì? No, che è surplus di stupidaggine. Ecco. Ah, va. Ciao Misha. Ci sentiamo domani. Merdata è per lei. Ma uffa. La merdata. C'è merdata per lei. Ho fatto la merdata io. Sì. Domani notte. Ciao Misha, chiudo. Oh, non lo so. Ciao.

0: croci.
1: Io faccio fare a mano questa operazione e non ho problemi. Ogni volta la faccio vedere al fatto. Che ne fai?
0: Che sei gay?
2: Che cosa bella, più lui ormai è.
3: Francesca,
0: le braccia non si negano, ricordalo.
2: Ovvio.
3: Va bene, ciao.
0: Una gran parte di quel corso di tantra che ho fatto era tutto basato sulle braccia.
2: Di?
0: Quel corso di quella 3 giorni di tantra che ho fatto un anno fa era tutto sulle braccia.
2: Io da abbracci sempre.
0: Sì, sì.
2: Che cosa bella.
0: Già, già. Sono molto bello.
2: Queste ciabatte sono fantastiche. Non c'è niente.
0: Sì, io infatti.
2: Quando non c'è niente a terra.
0: Sotto come sono?
2: Così.
1: Senti, ma c'è la parte.
2: Deve avere la calza.
0: Non neanche tanto.
2: Volendo. Però dice non fuori. Al massimo scendo nell'androne.
0: Sì, voglio dire, poi alla fine le trovi alla fiera che sono pochissime.
2: Sì, però alla fiera non sono calde alla stessa maniera. Un peltiscolo.
4: Puttana! Sei una puttana!
0: Partivo?
4: Sì.
0: Bene.
1: Tu sempre aspetti di modo, allora faccio la storia io, quando mi sei qui e mi rompere il cazzo.
4: Signore, ti do veramente iscritto, sono prescritto il cazzo,
1: eh? Sono così il qua.
4: Tanto sono cose mastizie iniziali, erano i mondi di Serengi Garde, cosa hai preso? Ho preso un po' di figa,
0: vuoi che mi sposto?
2: No, ho bisogno di spazio. Ma il caffè non l'hai fatto, perdone. Non lo rifai? Non lo rifai? Anche dopo.
4: Finisci di mangiare.
2: Alla fine ho vinto io Ram.
3: Cioè?
2: Poi parte K via. E parte anche Sky.
3: Come player no.
2: Come player ha un problema che può risolvermi immediatamente. Perché ovviamente c'ho delle dipendenze, ha dovuto riemergere.
3: Cioè il mio player non mi fa il screen questo.
2: Perché? No, e te lo dico io. Selezioni male. la cosa, lo porco dio, mi viene, vabbè comunque. La selezione animale è la periferica. Con lui GM player stai parlando. GM player, GM player, no, stessa cosa. Tu di che sai andare con X1 a posto. Tu avvia GM player.
5: Io stream ma abbiamo zero ascoltatori, ma comunque va bene.
6: Sì, siamo contenti uguali.
5: Ah, invece no.
2: Quanti sono?
5: 12.
6: Quanti sono?
2: È bello, dalle statistiche sai quanti ascoltatori hai.
6: Tu che hai fatto?
2: Eh?
6: Tu che hai fatto?
2: Io ho dormito, ho meditato, io ho emerso.
6: Perché hai dormito?
2: Per forza, dovevo. Non potevo non.
0: C'è Paolo, voglio dire qualcosa. Forse.
6: Sì, di che stai qua?
4: Sì, c'è chi dice che quello che vede se il video è aperto o no. Vede se ci sta collegato le rotazioni o la batteria maggiore di Battle Web 70%, ma il Bat Full che fa purtroppo. Se la batteria è maggiore di Bat Low, allora va
6: io mi spiego che andrà da Genova, Cristo.
5: Vedremo.
6: Sì, sicuramente vedremo. Ma tu non hai idea di come fare per il momento.
5: Ma qual è il problema?
0: Fai entrare sullo stesso
6: tipo. Ma perché? Ma perché?
0: No, perché saranno dei bastardi, pezzi di merda.
5: Ma chi? Guarda. Che cazzo hanno combinato?
0: Due, questo è il router.
4: No, ma tu non c'hai 2.6.11.
0: No, vabbè, ok, ma uno con la numero 2.
4: Sono 4.
0: Sono uguali. Sono
4: uguali, io posso fare le cose che non devono fare il culo. Ah sì, dai, scegli questo o questo. Ma ti faccio una ricordo sta cosa.
0: Ah no, è Inter, eh?
4: Allora, io salivo, però...

Bellissima questa cosa. Posso cambiare?

Yeah.

0: Crocco modulation.
1: Ma questo altro che sono un po'. No,
0: questo è quello là.
1: Poi
0: con lo spinta di CM4 5. Sì, ma non lo userà.

0: il dio toroide. Dio toroide.
1: Io qua ce l'ho nel. Ed è quella.
0: Il Cristo toroidale. Il toroide di Dio. Vediamo.

0: Vediamo un po' se qualcuno ci sente, in modo però anal. E più che altro sapere, capire come ci si sente. Come ti senti?
1: Io benissimo.
0: Ah, anch'io mi sento bene.
1: Vorrei un caffè, però.
0: Sono semplicemente un cadavere di merda. Sono morto come un Cristo morto.
1: Io vorrei un caffè, ma va bene così. Allora, facciamo il caffè.
0: Ora facciamo il caffè. Vorrei capire se l'anal fist down si sente oppure no. Il fisto, mefisto, mifista.
2: Fisto, fistante, fistano, fistante.
0: Fistami la fistola, mefisto. Sega? Hai detto sega?
1: Non ha detto sedia.
0: Sgabello che bello.
2: Mi reggerà?
0: No.
2: Sì.
0: No. No. Porco Dio, me lo dite se si sente, porca madonna di voi. Oh, asbesto si sente. Finalmente. Qua Icecast mi butta fuori dopo un po' e non si capisce per quale fottuto motivo di Dio. Porco Dio, perché? Che cazzo succede? Cioè la rete c'ha delle cadute mostruose.
1: Certo, sono 2 milioni.
3: No,
1: non lo facciamo quella cosa di staccare bene con noi, vai invece.
0: E prima della fine di tutto questo evento.
1: Prima della fine?
0: Sì, alla fine.
1: Ah, lunedì, la prossima settimana.
0: Però no, facciamo domenica.
1: Ma c'è da pagare la bolletta, sì.
0: Lo so.
1: Bella bella.
3: Terminato in questo momento di mettermi a posto, sospendere.
2: Questa è una zona che è il kernel performance, kernel study.
3: Ah, ma scusa, un cazzo da ridare. Poi abbiamo visto un po' di meccanica morte, ma
2: ho capito che ci sono servono,
3: che è almeno 7 punti di file,
2: ci sono punto in, punto a, c, punto
3: in, file. No, ma non è il file normale. Per riferirti alle variabili devi usare $2 e parentesi graph. $2 parentesi graph.
0: Vabbè.
3: Sì, ma se veramente.
2: Però una cosa è un'altra.
3: Ora se paghi 1,5 non lo fa, capito? È molto. Cioè prima che. Non è. Questo non è potenza, lo dico.
2: Vibrazione.
3: Tipo, fai i prime se ce l'hai di SDX.
0: Andrea, che sono questi che sto sentendo?
3: Sì, sono. Medievale varie.
0: Canti gregoriani?
3: Da Vittoria, la Caligavera, un topo di lei. Dalli Scolas. Devo farli. Anzi no, questi no.
0: Ma butta in sterco magari. Se vuoi spostare file, la root, porco Dio, la password.
3: Ok. E slash step, no?
0: Sì, infatti. Infatti HDA4 è pieno al 100%, porco Dio!

Thank you.

Io ho la lezione 01.

0: Ah, mi hai buttato su roba che ho già comunque.
1: Sì, quella che io ho messo per buttare. Perché c'è già Cancello.
0: Cos'è? Posso togliere?
1: Sì.
0: Hai ban Helsing.
1: Gioco a quanto?
2: Hai visto?
0: Di asbesto. Eh? Cosa di asbesto, scusami?
2: No,
0: non è morto Norad, perché?
2: È morto lo schermo di Norad.
0: Toccate un tasto magari.
2: Contro Alt F1 sembra dare segni di vita.
0: Ma qual è il problema?
2: Si è spento lo schermo.
0: Ma toccate un tasto! E lo screensaver?
2: Lo screensaver è un film. Uccide. Era un film che a un certo punto si è piantato e adesso non si vede più.
0: Ah, ok, ci penso io.
2: La X.
0: No, no.
2: Sì.
0: Tornato?
1: Vabbè, oppure fai con un punto più rilascio come SR.
0: XMMS è vero. Vabbè, ora saltatelo voi se volete. Io mi vado a spennicchiare dentro il furgone. Vieni, Filù. Filù. Andiamo. Andiamo, Filù. Andiamo?
1: Vado a fare
0: forza, andiamo.
1: Andiamo, andiamo. Scusa, secondo me mobile con centrino è uguale.
3: No, Pentium 4 mobile con centrino, no. Pentium M, sono due cose diverse. È un bordello. Sembra la stessa, anche a me sembra la stessa cosa, ma non è.
1: Allora,
3: sono due processori diversi.
1: Ma alla fine per il Spitz è
3: può darsi che per lo Spitz per
1: perché
3: lo Spitz
1: è... poi LED
3: sì, può darsi
1: uguale.
3: Che sia uguale, sì, questo non lo so.
1: Sì, è uguale.
3: Però no, non lo so perché ho utilizzato quello che c'è scritto per Pentium M fra parentesi centrino.
1: E funziona? Forse centrino c'ha l'Ever Tragic.
3: No.
2: 10. No, no. Perché si scrive 2610, 2611, 2610. Pazzo, porco Dio, mi ho tirato il vecchio modello. Non fa un evento.
1: Non riesce a tenere la tirare.
2: Basta. Ma non dice quali sono gli stati che supporta su scroll.
1: CP, quando va a
2: C1, C2, C3, no, mio 8, 8, 6.
1: Parla.
4: Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla.

0: me fa su ACP due punti supports.
1: Per me è questo lo dice che di GPT,
0: ma anche se trovare la
1: non
0: funziona.
1: No, perché non è commentato in questo
2: momento. Niente, no, però là.
1: E poi finale. Comunque avrei avuto un big file e basta.
2: È bello, è fatto da loro, però deve essere compatibile con quello che c'è.

0: segundo es el mal. Due è sasventurante, tre è sasventurante, ma with more power conservative. Questo è il tre. Il quattro è sasventurista. Cinque è for shutdown unfriendly the system.
1: Sì, non c'è molta qualità.
0: Dove programmarsi, S4B è for suspendist via S4B.
2: Il
1: che tipo utilizzerà il disco e la RAM se la scrive magari in una cazzo
0: di quindi tu e te di come power non serve
1: io ho già 3 e 4 non ho altro sono 0 sono più forse che cresce no
0: Lisa a quella volta che la votiamo un po' visto che il cavo è lungo quindi proprio il 2
1: quindi il 2 no il 2 non so fare il 3 su 3 a 3 per il 2 è proprio lungo non si sta in male
0: tanto devo ricontinuare il schermo
1: lungo
0: non è un cazzo
1: ma non ce l'hai già
0: no devo levare il USB 2 più di
2: elevato
0: le cose
2: perché?
0: Ma se sono quello tuo essenziale ah, c'è la bruttina non mi lungo
1: e fanno
0: quello
1: che ho essenziale
0: e quello già
2: vai bravo questo è un mattone qua non pensavo
1: due secondi di due dice nothing to do direi che ti ha già tutto lanciato
0: sì
2: che sei quella lì
0: là
1: lì cosa devo fare per
2: ritornare quella
1: ma cosa pensa per ragionare
2: per ragionare per tornare indietro
1: ma pensavo che ti stai cagando le peccine con le stronzine tipo la patch per il tuo oppure la patch per
2: no ma lì c'è l'acqua
1: perché è quello là ho fatto benissimo però non l'ho mai fatto, ma anche non è una parte.
2: Sì, infatti io non l'ho mai fatto, perché sennò ti devi scaricare tutto e stare attento, invece questo lo fai in automatico.
1: E adesso, per esempio, io dico, da 11.2, 11.3, non so ma cosa esiste.
2: Qui è tutto bello.
1: Ma lui prova...

0: qua. Cosa vuol dire? Non esiste il 2-6-12, perché lui mi prova a giocare a 2-6?
1: Pronto? Armando, dov'è?
2: Ma sta là fuori, ma là fuori, lo chiamo io.
3: Armando che lo dice
2: no, c'è il pane con la fette.
1: Ragazzi, c'è il caffè se lo volete, eh?
2: Ragazzi, c'è il caffè.
1: Il caffè.
2: Senti,
4: ma hai risposto a caso?
2: Sì. Ma il pane è finito?
1: Ancora?
2: No. Non mi hai risposto. Dov'è? Dovrebbe essere dove...
4: No, non c'è più.
2: E di altro, dove hai preso i cornetti vuoti?
1: Sì, ci stavano cornetti vuoti.
5: Ci sono e dentro, c'è tutto là dentro, nelle
1: bici. No, non mi dà le caffè. Vai a prendere.
2: Che Cristo vi succhi il culo. Buonanotte. Aspetta un attimo. Sì. Filù? Qui subito.
1: Che cosa ho sbagliato?

E allora, Radio Cybernet riprende ufficialmente le trasmissioni alle ore 13.06 Zulu di sabato, giorno 12 marzo 2005. Bonjour a tout le monde, dal Poetry Club, anzi siamo dentro il furgone davanti al Poetry Club, sta piovendo. E Cristo è male. D'accord petit pederaste, mi scrive il Tripz che ci ascolta. Le petit pederaste. Il sito ufficiale di questi tre giorni è costess.org. Vediamo un po' costess. Come sta? New official website coming soon. Seoul contre Tous.

0: Cristo.
1: Aspetta che ascoltiamo un brano di Costes. Sì. Se funziona.

Il brano finisce così, avete ascoltato un brano di Costes, www.costes.org, anzi semplicemente costes.org. C'è gente, ci sono stranieri che ci ascoltano, per cui sono costretto, gioco forza, a dire queste cose. Comunque Costes è un grande, è un grande mangiamerda, e noi avremo modo di mandare qualcos'altro di lui, perché sì, perché è così. E quindi c'è tutta una serie di MP3 qui nel suo sito, c'è una quantità di cose notevoli. Io ho la fortuna di avere delle cassette originali di Costes. Ok, ok, basta, vaffanculo. Non so che cazzo devo fare qua, che mi si è piantato per l'ennesima volta questo porco dio di Firefox merda. Dio Cryptosexual Cancroid.

0: Niente, si è piantato il browser. Ma vaffanculo, porco di Dio, porco Dio, kill all meno 9 Firefox. Crepa, bastardo. Crepa. Minchia, sto figli su che minchia, non crepa. Cioè, è rimasto lì, eh? Ah, ma è l'acrobat delle mie palle. Kill meno 9. 6495, 6495, tie, muori, mostro di merda. Mostro marrone. Vale, ora possiamo rilanciare Firefox. Come vi dicevo, piove, siamo all'interno del camper con Pallotron.
1: Sucate. Cazzo, ah, fosse Cisco Ironet mini PCI. No, non c'è cazzo.
0: Oh, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere gli MP3 di Costes. Canzoni in francese, canzoni in inglese. New Technologies e High Tech Artist. Grandissimo. C'è lui con il microfono legato davanti alla bocca col nastro adesivo.

0: tutta una serie di canzoni in francese, in tedesco e in inglese. Lui è francese, ma veramente c'è una quantità mostruosa di pezzi. Il CD, ha pubblicato un CD intitolato per esempio Le Métro de la Mort, Guy George 1, Guy George 2, Enfant Criminel, In the Ghetto, Veteran, che c'è appunto questo Moucha Merde, Sodomie le Samedi, ascolteremo sicuramente questa canzone che ora vado subito a scaricare.
1: Praticamente questo slot qua si chiama Mini PCI. Non ci sono schede se non questa.
0: Say something about Trappi if you can. Hey Asbesto. Oh, hi Trappi. Greetings from Palazzola Crede, Sicilia, Italy. Here we are in troppo caffè, poco cervello at Poetry A Club and enjoying and Melasuki ovviamente and Melasuki tantissimo Trappi and greetings and basta and qua un cazzo perché non so più che cazzo di porco oddio. Sodomie le Samedi e adesso ascolteremo questo meraviglioso brano. From the site costes.org, we are downloading some MP3 to listen and to enjoy. I talk English like Roberto Benigni, and I invent new words. And please enjoy this MP3.

0: Insomma, non voglio sapere.
1: Si prostituisce.
0: Oh, siamo tornati in diretta perché sto cercando di mostrare a Newmark.
2: Ma tu vuoi mettere Costes prostituito?
3: Pronto?
0: Questa è la pagina web di Costes.
3: Ciao.
1: Ah.
0: I suoi show che sono dal vivo sono cose tipo
3: Pronto.
0: Così.
3: Mi senti?
0: Questo è bellissimo.
3: Come?
1: Ma che cazzo di
3: lingua scrive? Ho ascolti gli altri.
0: Questa è una pagina in francese.
3: Dimmi.
1: Il resto è allucinazioni matematiche.
0: Sì, questa pagina è in giapponese, per cui non riesce a visualizzarla. Però è pazzo. Cioè, suck my web. Ah, i fotoromanzi.
3: Vediamo dopo quando sto per partire, va bene?
1: È uno di quelli che si masturba in pubblico, si tromba la gente.
0: Di tutto. Caca yoga. E ti ho detto tutto. No, Difference è bello artisticamente.
3: Chi è?
0: È un fotoromanzo praticamente. Ciao, niente, sono vicini di casa. Cioè lui nella foresta e lui in casa, no? Metrò caccia col fucile. Bellissimo, Computer è sempre a caccia.
1: Fucile da punta. Carne e animali. Potente questo tipo.
0: Sì, sì, potente sì.
1: Francese?
0: Francese.
1: Parigino.
0: Di quelle denunce che non hai idea.
1: Parigino che se la tira una cifra?
0: Non so quanto se la tiri, però è pazzo, cioè è pazzo.
1: Beh. Pazzo. Guarda che roba che produce.
0: Sì, ma questo è l'unico che si può guardare, voglio dire.
1: Shake or shake it make no difference.
0: Sì. Die or die.
1: Bello questo coso, sai?
0: Sì.
1: Cioè, ma proprio una delle cose più belle di Star Trek che ho visto.
0: Sì, ci sono.
1: E il coltello con il sangue, il pene con la sborra che cade.
0: Vomito negro. Opera porno social, vomito negro. E date in tutti
1: lo
0: i posti.
1: Costes, Marianne e Grosso. In Italia è passato?
0: Foto dello show, cioè follia.
1: Mani dentro cose, cose in cose, mani in mani.
0: Agghiacciante.
1: Sì, questa cosa abbia una pesantezza immonda.
0: Cosa?
1: La vedi?
0: No, non
1: con i cavi che escono dal braccio alla tipa che è sventrata. E non ha faccia e lui non ha gambe e culo.
0: Sì, sì, è allucinante, è veramente allucinante. News?
1: Veramente notevole.
0: Di solito riguardano.
1: Quanti giorni fino alla morte?
0: Dico che è pazzo ed è pazzo.
1: Una svastica appesa.
0: Sì, sì, ma proprio le cose più.
1: Foto by Tristan.
0: Chi è Tristan?
1: Non lo so, è un giocatore del
0: Materia Fecale,
1: del
0: nuovo CD.
1: Inculata fecale.
0: Video delle tournée, non so come l'è finita con tutti i casini che aveva.
1: The film I love snuff on DVD.
0: Sì, ma lui ha una discografia mostro. Io ho sue. Io mi sono trovato su tre sue cassette originali.
1: Comprate
0: a
1: in
0: casa.
1: Che...
0: No, lui faceva mail art ai tempi, negli anni 80, qualcosa che faceva anche Tommaso Tozzi. Mm-hmm. Per cui gli artisti si spedivano per posta cose gratuitamente e si scambiavano materiale artistico. Lui spediva cassette audio con cose fatte da lui.
1: E te lo sei fatto
0: a volte nella carta con i disegnini fatti da lui, tutti appiccicati, collage. E ce le ho. Non le ho ricevute,
1: come.
0: Io le ho ricevute un mio amico e si è liberato di un pugno di cassette di cose di artisti, me le ha date. Allora ho cercato costesse su web, perché ho sentito che le sette sono allucinanti, e ho trovato
1: dei siti allucinanti,
0: la morte sua, cioè cassette, lui ne ha fatte veramente un inferno.
1: Una persona con o tanti anni di analisi alle spalle o tanti anni di analisi da fare,
0: ma che ne so,

0: ha spaccato il CD.
1: Non credo, sarà un montaggio qualcosa del genere. È veramente allucinante.
0: Rape GG.
1: Guarda di CD che comunque si è prodotto alla fine, cioè. Magari si rifà lui con.
0: Sì, sicuramente. Insomma.
1: Però cazzo, CD in giapponese. Quasi non penso che si rifaccia lui alla fine. In Giappone magari, vanno magari, molto queste stronzate.
0: Magari qua. Lui è un appassionato di giapponese, figurati. Niente di più semplice. Mm-hmm. Alla fine ci sta in Giappone molto di queste cose molto strane.
1: Vomito negro.
0: En fan criminal. Guy George 2. Fecal Master. Holy Virgin Cult. Culto della Vergine Santa. La Bibbia e la, e il fucile, vedo Bib Machine Gun.
1: USA Tour, cioè. Porco Dio.
0: Ma questo sa da anni in giro, però.
1: Sì, sì. Almeno 15-20 anni.
0: Minchia. 60 giorni, 22 show. Providence.
1: Boh.
0: C'è una persona estrema. Decisamente sì, estrema. Sì, sì. Quelle sono in 6 a metterglielo dentro a questa.
1: Non ho idea cosa stia succedendo qui. No, poi
0: sembrava...
1: si canta e cazzo ne so che
0: si canta, si tromba,
1: ci si fa malissimo, immagino,
0: o benissimo, poi dipende dai loro punti di vista.
1: Ma
0: devo dire che forse un concerto live di questo qua mi
1: sì,
0: creerebbe
1: sì, io penso
0: problemi.
1: Che non facciano nient'altro che urlare come i dannati, cose inconcepibili, tirarsi bambole addosso come se fossero feti morti e lanciare proclami razzisti. Ah, allora iniziano vestiti in giacca e cravatta.
0: E finiscono a piselli di fuori. Ah, vedi, per quello si spogliano su tutta la sequenza.
1: Col fucile.
0: Ma. Nel culo del bambolotto,
1: giustamente, va bene,
0: pesante.
1: Felipe ogni tanto capisce quello di cui stiamo parlando. Ah, c'è pure Gianni, sta ascoltando.
0: Ciao Rastachecca.
1: Stiamo parlando di Costes.
2: Me ne fotto di costui,
0: di Costues. Stiamo parlando di Costes dentro al furgone Straight Edge.
1: Vomito negro, caca yoga, caca Costes. È evidente che Sand ci sta ascoltando, leggendo questa mail.
0: Personalmente forse no.
1: Dine, porco Dine.

0: Esistono altri modi, sì. Togliergli l'accesso. Ecco un altro modo. Se volevamo rendere la vita facile alle persone, gli installavamo Windows invece di Linux.
1: Olè. Trip capisce il francese, quindi è fortunato.
0: Trip, una pip è una pompa,
1: ah,
0: non una pipa.
1: Uno dei dischi Sorcery c'è una canzone che si chiama così.
0: Wow wow wow wow wow.
1: No. Mi fece una pompa al
0: Ma
1: cinema.
0: Pip è pompa, e allora pippa come si dice in francese? E quindi? Pippa come
1: ritardo,
0: si dice?
1: Sei molto in ritardo.
0: Lo so. Beh, manco troppo, anzi. Branlette.
1: Fammi una branlette. Fammi una branlette, Pallotron. Pallotron, mettai là una branlette.

0: O cinema.
1: Nelle canzoni.
2: Ma che canale sono?
0: Ballotron? Talà me una branlette.
2: Ma oh gaga.
0: Ma oh gaga. La risposta è più ma che il francese.
2: Ma sti cazzi di fottuti pigtail.
3: Ma che cosa stai facendo?
0: Lui vorrebbe mettersi un'antenna esterna sul portale.
2: Cercando questo.
4: Questo connettore
2: per
4: Cristo Fecca.
2: Ah.
4: Proviamo a cercarlo.
3: Sai che è quel connettore io lo ho.
2: No, non è quello che dici tu.
3: Non sei sicuro? Il pigtail?
2: È mini pigtail, è mini PCI. Ho visto che
3: ma questo non me l'hai fatto un caso, guarda, un attacco di antenna. Questo me che quello che ho è buono. Secondo me è buono.
2: I maschi come tu.
0: Ok, io vado a cercare
2: Suca, vai a sucarla.

0: Diceva lui?
1: Minchia è lui, Dio povero, no, minchia è lui. Come si chiama?
2: Pigtail.
1: Ma come? Quale tipo?
2: Me l'ha detto cosa? FR, FS? Lo vuoi, te lo vendo? Ti
1: no,
2: do...
1: no.
2: Ce ne ho due.
1: No, no.
2: Se vuoi ne ho due,
1: vedere se niente. Ma se niente, questo non sono buono. Ma guarda che non sono buono.
2: Se ne sì.
1: È un po' storto, può essere.
2: Questo può essere. Però se la cacci, secondo me la puoi cacciare?
1: Dammelo. Se no gli faccio un buco qua.
2: Perché è tosta, quindi.
1: E me la metto qua fuori. E poi mi faccio un altro.
2: Ma tieniti questo.
1: Che
2: questo è l'attacco standard.
1: Sì, lo so. Vabbè, comunque aspetta.
2: Ma secondo me tienitela così con l'antenna interna quando è normale. Poi quando ti serve la apri e ci attacchi questo.
1: No, non spendo niente.
2: Secondo me se la stacchi entra, guarda, non ti conviene staccarla.
1: Spendo comunque, aspetta.
2: Perché? Non è.
1: No, non lo so, insomma. Come mini PCI.
2: Ah, non se so volete si brucia.
1: Che c'è freddo? Mi sembra più largo come diametro, sai? Ma forse perché. Ma forse è uguale. Ma non è uguale.
2: Jeremy, il più grande artista del popolo europeo mi sembra veramente una grossa. Cosa che gli dici? Anche forse un pochino troppa, sai? Non convieni? Non stai convenendo? E allora, dato che io non me ne frega un cazzo di parlare con voi, vi rimetto un attimo con stesso.
3: Bon, des fois, faut pas exagérer. Il y a des bons moments dans la vie. Des fois quand je fais de la musique, on peut peut-être dire que c'est ça être heureux. Peut-être, peut-être. Bon, c'est vrai, des fois faut pas exagérer. Des fois ma queue bande vraiment exceptionnellement. Et quand je tire mon coup, c'est pas le dégoût. Je pourrais même y prendre goût. Des fois, parfois, rarement, mais de temps en temps ça arrive. Faut reconnaître, y'a aussi quand je bouffe un choco BN à 4 heures. J'aime bien bouffer des chocobéens à 4 heures. Merde! Une mouche! Merde! Putain! Casse-toi! Casse-toi! Putain! Ah, je déteste ces putains de grosses mouches à merde! Dehors! Dehors! Allez! Allez! Allez! Allez! Allez! Ah putain, ça y est, c'est cassé. Ah putain, je déteste ces putains de grosses mouches à merde, c'est qui traînent autour quand on est en train de jouer du synthé. Ah là là là.

0: Ah, devo caricare le cose su Muse, solo che non so usarlo molto bene. Tasto destro, immagino, add file. Ok, MP3. Prima un pezzo di sana costituzione e divertitevi, ragazzi.
1: Questo pezzo in particolare è dedicato a mia zia Silvana, che gli piace tanto il filetto.

0: Non so dove cazzo Asbesto tiene Zappa in questo computer. Non ci credo. Me ne vado. Forse, quasi sicuramente non ce l'hai, quindi me ne vado. Basta, se Asbesto non ha Zappa sul legnatile è tutto inutile, il mondo non ha senso.
1: L'uomo è una bestia, niente ha senso. Ma fidati però.
0: Deposito cretini, peta.mp3, che cosa cazzo è? No, invece io ora vi metto, sempre che non avete problemi grossi, oh, la verità, sì. File, mi voglio sentire un pezzo di trips che non ho mai sentito. Spero che piaccia. Ciao.

0: ti canta.
1: Preferisco comunque parlare. Ah, prova. Parlo con sotto la musica come se fossi gay. Allora, un giorno siamo andati al cinema. L'unica volta che uscimmo insieme là avevamo, no, l'avevo tutta per me ed era
0: iniziava
1: fighissimo.
0: Di più, iniziava
1: sì, ho già iniziato. Siamo andati in metro a Piazza Clichy a vedere un qualunque film, era solo un pretesto, quello che contava per me era stare con lei. Nel freddo di camminare vicino a lei nella strada abbiamo visto Nikita, o meglio diciamo che l'abbiamo intravisto, perché nella maggior parte del tempo ero sdraiato su di lei. Scusa, e dubito che abbia visto molto, a parte il mio cazzo nelle sue mani, a parte il mio cazzo nella sua bocca, perché il film non era nemmeno iniziato che noi già ci amavamo come folli. Cosa devi fare?
2: Un attimo, pisciare, posso?
1: Minchia, devi staccare qua.
2: No, dopo vado, sta qua.
1: Mille mila cose.
0: Così. Posso staccare un attimo, però?
2: Sì.
1: Avevamo scelto, aveva scelto le stesse dei posti in fondo tranquilli, dove avevamo voluto amarci in oscurità. La mano sul sesso, né visti né conosciuti. Alla fine si è piegata e ha preso il mio cazzo in bocca e me l'ha sugata così bene che ho avuto un folle. Poi, ovviamente, in cui i cazzi facevano buchi ovunque. Non ho il mio sperma nella sua bocca, l'ho amato, non ti adoro, ti lo avevo sempre. Di qui di là, e resto nel bunker e piango discretamente. Resto nel bunker. È pazzesco, cioè. È un malato,
0: molto malato,
1: è veramente un genio del male malato.
0: Ah,
1: lo so, guarda qua, guarda là, oh, però io mi sono rotto pure i coglioni.
0: Comunque non
1: il
0: hai
1: muso
0: già
1: è merda.
0: E questa cosa ti devo dire che mi hai veramente...
1: Io non esisto su questa pagina, ma porco Dio, cioè io qua mi dice closed streaming, ma perché broken pipe, socket error?
0: Stop di farlo ripartire.
1: Cioè, ma che cazzo è? Mi state a dire che cazzo, ma che cazzo è?
0: Già l'avevo attaccato, ma nessuno ha detto niente. Però vedi, qua dice ancora. Però non mi sentono, perché ho chiesto in canale.
1: Porco Dio!
0: Ecco.
1: Ora ci sto.
0: Slash All Chan è una cosa tua?
1: No, credo che lo faccia su tutti i canali. È una cosa
0: il
1: tua.
0: Chat di suo? Splendido. Adesso può fumare una sigaretta.
1: Provo molti dolori.
0: Come mai?
1: No, così. Male il gomito, mi sono andato ieri una racchettata sulla gamba e ancora non ho visto.
0: Una racchettata sulla gamba?
1: Sì, sul servizio.
0: Aia.
1: Qui. No, e poi me la sono data. Aia, qua. Sulla parte muscolare. E mi fa male a camminare.
0: Diciamo che hai un lido.
1: Ieri mi sono entrati un male di servizi, erano veramente anni.
0: Un passo alto e scendo, giochiamo.
1: Che non servivo così.
0: Dai, giochiamo. Facciamo due
1: scambi. Bene, bene, bene. Sì, sì.
0: Non ce l'ho per giocare.
1: Io me lo sto facendo piano piano.
0: Io sono molto indietro rispetto a te, sai, come da troppo tempo.
1: No, visto che sei impostato bene comunque,
0: no,
1: ti giri, ti metti di lato, cioè tu hai fatto tennis.
0: Giocare, ho fatto tennis.
1: Hai avuto un'impostazione da qualcuno?
0: Sì, ho fatto scuola tennis per uno o due anni quando ero bimbo.
1: Buono.
0: E poi c'è mio padre che giocava a tennis e andava a giocare con lui. Però ormai sono tipo, penso che questa qua la prima volta che prendo la racchetta in mano dopo 10 anni, una cosa del genere.
1: Io ho ripreso il tennis dopo così tanto.
0: È veramente figo. Bello sport, infatti sì, ancora sì, prendo i ferri, sì. Prendo il mezzo tra le racchette,
1: eh?
0: Cioè non c'ho ancora le misure proprio della racchetta.
1: Vabbè.
0: No, sì. No,
1: perché la tecnica rimane di solito.
0: Sì, la tecnica, cioè
1: poi...
0: più o meno il discorso di cambiare impugnatura sul rovescio, o girarti, anticipare un po' il colpo, tagliarlo, spin, insomma, le due cazzate sai, poi devi ghiacciare la mano.
1: Io mi metto fuori a fumare.
2: Perché il povero straight.
1: Jesus Christos. Comunque mi tolgo l'op dal canale qua, perché non vorrei togliere malauguratamente il topic e ricevere peni nelle mucose anali da parte di Sandman. E allora è tornato il sole, praticamente è smesso di piovere. Non posso mettere musica perché mi rompe un po' il cazzo. Ecco, hai fatto bene, Trippa, a togliermi l'op, così posso spammare i topic ovunque tranne che su sto canale, così non mi state a romper cazzo, che m'avete rotto il cazzo, m'avete rotto.

il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Avete sfrantumato il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Pilù crepa nel male. Vieni qua, stronza. Che cane bastardo. Pilù, vieni qui, coniglio pazzo. Vieni qua subito. Vieni qua. Vieni qua che ti ammazzo. Devi piangere nella maledizione. Puttana, una bastarda cagna bastarda. Cosa c'è, coniglino? Cosa c'è? Cosa c'è? Eh? Cosa c'è? Coccio, coccio. Vogliamo tagliare questo, questo bellissimo coniglino? Lo leviamo questo codino, tanto a che ti serve? A che ti serve, bastarda di una cagna? Coniglio impazzito, mo sì, dammi questi baggini, sì.

0: Gesù, Gesù. Pilu, ma ti levi dalle palle, porca madonna!
1: Ma dove facciamo il caffè?
2: Tra di loro! Tra di loro!

うん。

0: Alleluia. Che rifrocio! No, non sto parlando.
1: Non sta facendo niente.
0: No, non faccio niente. Magari fra un po'... farò un piatto di pasta, non lo so.
1: Così.

0: volessi passare, però hai notato che ti ho staccato l'alimentazione?
1: Ma che specchio vuoi?
0: Niente.

Porco Dio!

santo. Ciao, santo.

Mm-hmm.

0: Dovrei mettere un po' di musica effettivamente. Sono nel furgone, ma mi sono un po' rotto il coglione. Il ramarro marrone si gratta un coglione.
1: No.
0: Prima o poi dovrò entrare dentro e cominciare a lavorare sul data general, perché vorremmo metterlo in funzione. Sono abbastanza distrutto dalla stanchezza, nonostante abbia dormito stanotte. E vabbè.

dai, questo testa. Pezzo in particolare è dedicato a Minzia Silvana, che gli piace tanto il filetto.

Sortez la queue en se branlant.

Non, non.

0: che fai?
1: Vado.
0: Ma quindi andate tutti più o meno?
1: Non lo so, un po', qualcuno.
0: Catania. Catania si dilegua.
1: Ci becchiamo online. Buon proseguo.
0: Grazie.
2: Thank you.

0: Muse merda, muse merda. Muse merda. Certo, ci vorrebbe un coppolone con cui chiudere un tubetto di gomma, ci vorrebbe. Con un tubetto di gomma potrei il tappo di una penna. State ascoltando attraverso il tappo di una penna Bic. Che cosa pazzesca. Ora il tappo di penna Bic funziona da microfono direttivo. Parla un po'.
1: Il sesso non è cumulativo.
0: Che cosa? Ti è venuto qualche altra idea?
2: Sì, con Newmark abbiamo praticamente risolto il problema del fatto che chiunque potrebbe registrarsi tutti i domini del mondo e perciò fottere, cioè il più grosso è
0: tutto il sistema.
2: Sì, però in questo modo abbiamo limiti e il tempo di decadimento molto lungo. In questo modo non vince chi ha più soldi o chi ha più risorse, però è appunto è rimane un archivio il sistema, non è centralizzato.
0: Era una cosa che mancava o semplicemente non ci si era pensato?
2: No, ancora non ci si era pensato, perché è proprio del DNA, l'idea di struttura era ancora.
0: Ma
2: questo problema non c'era, si era pensato.
0: A che punto è il driver?
2: Yeah. gruppo SPN. Anche le rotte del e il traser.
3: Buono.
2: Funzionano questi, che è la parte più dura da stare ora.
3: Abbiamo finito. Sì. Hai finito.
2: Abbiamo finito, sì. Io ora prendo la corrente per l'account.
3: Molto bene, molto bene.
4: Alleluia. Alleluia.
3: Adesso metterò il microfono dentro una bottiglia di vetro di Coca-Cola da un litro e vediamo di nascosto l'effetto che fa.
5: Oh, che bello! Parlare attraverso una bottiglia di vetro.

Eh? Sì, sono fantastico.

0: porco Dio. Porco Dio del microfono nella bottiglia.
1: E prova.
2: Sì, sì, funziona, funziona.
3: Un riverbero
0: sì, mostruoso.
3: Certo,
2: Santo padre putativo.
0: C'è sempre un po' di rumore di fondo. Mi dà un fastidio della Madonna questo rumore di fondo. Mi dà un fastidio pazzesco.
4: Adesso di qua non si può togliere nulla?
0: No, perché io adesso devo togliere il saldatore e mettere il portatile.
4: Se troviamo un ciabatto.
0: È grave.
2: Oh, allora.
0: .com, porco dio .com. Linux merda, ale.
2: Cioè, ma è pazzesco. C'ho ancora problemi di rumore di fondo. Cioè, con sto microfono io non posso streamare.
4: Perché
2: c'è un rumore di fondo spaventoso.
0: È spaventoso questo alimentatore, quanto è merda. Microfono? Stavo usando quello interno, come ora che sono tornato a usare quello interno. Perché questi minchia di figli di puttana costruttori di microfoni del mio Cristo fanno i cavi non schermati. Fanculo, finocchi di merda. Finocchi, schermalo.
4: Ma non c'è andare. Sto minchia a schermo.
5: Mettendo tutta la carta stagno attorno e attaccandola poi a
0: seme,
5: una parte del metallica del portatile.
0: Con le fave di fuca. Sì, al buco del culo. Metallico.
6: Nel camper. Ma dovrei chiedere a
0: Capo Supremo. Va bene, lo stream è proprio crollato, porco dio a muse di merda.
5: Ti posso scorreggiare in faccia?
0: Oh, ma proprio muse e merda, eh?
7: Adesso lo posso fare il caffè sul tuo camper?
0: Sì.
7: Okay. Il minimo. Ha detto sì.
0: Adesso andiamo.
4: Vabbè, c'è quello del portatile, no? Quello interno.
0: Mi spiacerebbe vedere il camper andare a fuoco, sai? Vabbè. E che ci faccio con la cuffia?
4: Usi come microfono.
0: Ma che?
4: Un auricolare, un microfono, una cosa.
8: Ma che sei laudo? Si può fare anche se fai ciao.
9: No, ma non lo metti. Non lo metti.
8: Allora più bravo.
0: Dio DJ Graf. Non so chi abbia dimenticato qui l'alimentatore del suo portatile, ma sono cazzi suoi.

0: Va bene, io vado a fare il caffè.
1: Si fa il caffè?
2: Sì.
1: Vuoi interagire con la musica? Stacca pure.
2: No, no, no.
1: Ah, bravo.
2: No, papà,
3: la storia,
2: no, è la storia della
3: pettiera di...

Ah, claro.

get there.

0: questo bruciato. Abbini dallo wireless, o lo senti dallo wireless.
1: È un USB.
0: Ma no, è un prezzo breve, no,
1: questa cosa. Quindi c'è non USB. Però piatto non lo che è un
0: c'è da c'è
1: questo posto. Io ora, no, no. Di Giacco, ho chiesto a Carolina che

0: malato, ma a tu sei fuori, su.
1: È Nora,
0: sì, vai, a tu sei fuori.

0: 影响那个食物。
1: Ma non mi puoi riprendere la Madonna così.
2: Il buco è il primo sotto la scheda.
3: Mettilo zitto.
2: Qual è il tuo buco?
3: Questo bello.
1: Allora va a montarlo che piange poi. Portiamo gente
2: a fuori. E cominciamo.
4: Sono scelto. Ne cominciamo da un'altra cosa. Ma pensavo che tu da un'altra. Ecco.

0: Perché là c'è la stessa cosa?
1: Non lo staccate io.
2: Ah, è stata l'asse?
3: Sì, sto scegliendo altre menzionate.

0: abbiamo preso la musica?
1: Perché sta smicciando. Aspetta, ora mi
2: chiedo.
3: Bellissima!
0: Ma la Nutella la mia non ce l'abbiamo mangiata.
3: Sì, sì, c'è la Nutella, che è un po' il pane.
1: Momento sacro!
4: Thank you.

Grazie.

0: 장가라 니꺼 건디면 막 스트링 말로 돌리면 된다.
1: 마 chi è che ha messo 5 euro là sopra, Armando? Sono 5 euro ficcati in mezzo a due valvole. Così.
0: Ormai sono del
1: foil. Li spargete così tra le schede madri.
0: Sono qua, vabbè. Anche impolverate. Mi sono sentito puntato una cosa al collo, ero qua. Cos'è? Ah no, è staccato.
1: Porco Dio, non mi funziona più l'ibernate. Non lo so. No, non lo so perché in realtà doveva andarci da solo.
2: Allora, fai una cosa.
1: E io ho provato a ricompilare l'audio. Io ho un transmetter con su. Ah, va.
2: Anche la volantina del posto, la prenda da un'unica,
3: così poi prima come muore.
4: Ah, quando si viene a sistemare? Ma non lo vuoi. Che cazzo viene a sistemare questo?

Bravo.

0: possibilità per vedere come è stato caricato da...
1: perché come è stato sceso da l'università?
2: Sei. Ma il 6 però. Poi avevi le 2 quando era scaricato.
0: No, no, era per curiosità, proprio perché vi ha smesso come avete fatto, perché non è questo posto alla scena.
1: Infatti questo
0: posto
1: non si sposterà mai più.
2: No,
1: sì, non è mai. Potete... il posto.
2: Lo potete smontare, e svuotate e ci fate tipo l'attaccapanno. Ecco, svuoti ci metti con le mani l'attaccapanno.
1: Funziona lì come
2: penso
1: da guardare.
2: Cioè, io non so come
1: facciamo
2: un non so quali siano le prove possibili oltre quelle che sono state fatte ora.
1: Ma
2: poi la documentazione diceva quel cavolo ha fatto
1: può essere
2: e allora cos'è?

0: Michelin,
1: ma attraverso un banco, non

Thank you.

0: storia dell'immagine di formazione?
1: Sì. Cioè sono 54.
0: Si riconosce subito questo disegno, è pazzesco.
1: Sono pure le altre, però mo ha fatto soltanto 5 o 9. Guarda quanti di Microsoft, 83, 84, 5. Panico. Mo finisce qua. Cioè c'ho gli altri GIF che non ho caricato, cioè non mi sono caricati, ma non ho delle schermi virtuali che fanno vedere. E il primo, anche se la stessa dice di no, qua dice il Fortran. Anche se spesso dice
0: no. È sempre,
1: cioè, la prima una cosa tipo precedente all'ADA, anche se io l'ADA lo vedo qua.
0: L'assembler, non è ancora prima?
1: L'assembler è relativo al processore. C'è da quando saliamo sotto. Il primo qua dice che il 54 è il Fortran.
2: Ma poi indovinato?
1: Cosa? No, il primo è il Fortran, sì, l'hai indovinato. Però l'ADA, come dicevi tu, sta in quella stessa.
2: Santa...
0: Comunque, la leggenda la si può mettere di tutto.
1: Sì,
2: pazzesco. 1958. Una sega, una minchia, il cazzo,
0: no, abbiamo
2: il culo.
0: Già il caso.
2: Ah, infatti non c'entra un cazzo, zappa.
3: Ma entrate dentro e dovete mettere gli MP3, rotto col condio, fate anche un favore.
1: Io ce l'ho messi. Squartuccio, però. Te lo senti.
0: Non ti vedo.
1: Ti serve un po' di spazio, mi serve poco, eh?

Thank you.

0: mi dai tutto? L'SSD?
1: Ah, SSD cane nucleare. No, non faccio. IP10, quello che cazzo mi pare.

0: sono testarda.
1: Sì.
0: Perché sembra che è dritta, in realtà
1: sì,
0: è quello che penso io, no?
1: Sì.
0: Invece dritta la vedi bella, perché io penso sulla testa dritta.
2: No, non l'ho capito però.
0: Che tu, la foto è così, no?
2: Sì. Perché
0: ha smesso la testa dritta. In realtà la foto è così. Cioè.
2: Non deve avere una testa dritta.
0: Perché sta con la testa così, però se tu la vedi per dritto la foto. La vedi con la testa dritta.
2: Beh, ma vedo anche.
0: Sì, sì, è giusto che tu lo veda, però la sensazione è che la foto sia quasi dritta, non mi dico. Come no, quindi la sensazione è. Non è sbagliato.
2: Tu ti droghi troppo.
1: Rischi fosse il puntone piegato.
0: Sì, nel senso c'è.
1: Esatto.
0: L'approccio è quello, poi è chiaro che vedi che è
1: stato. Gamma, sul deposito non si trova, ma su questa macchina.
0: No, metti proprio sull'utero e poi se mai spostati con l'interesse SH che la parte.

0: qua c'è la saponetta.
1: Cioè?
0: C'è presente quello del Mac?
1: No.
0: Il PowerBook.
1: Ah, il coso, sì.
0: Non è una saponetta precisa.
1: Ah, sì, è vero. Questo qua è un po' più storto.
0: Vabbè, sì, però lo schifo.
1: Sì. Tutto bianco.
2: Mac OS X 10.4 Tiger in aprile.

0: No.
1: Luna pietra.
0: Che ho capito una cosa. Che è Dio il nuovo mongolo, non funziona. Perché quando faccio l'ibernate con la Ironet inserita, dato che il mio script prima mi smonta tutti i moduli del porco Dio e poi mi butta giù la PC in serie, il modulo Ironet

Stiamo abbassando.

0: CD dollaro I
1: make
0: e basta e fa qualcuno. Dove vai?
2: A mangiare.
0: Va bene, tu hai
2: qualcosa. Ma che ne sono?
1: X,
2: che ne sono con X?
0: Un X è... ore?
2: Nessuno sa volare di mezzo a
0: voi a portargli,
2: come sono un cellulare.
0: Le minchia, le 8:35 sono. Ciao! Io mi aspettavo mi dicessi tipo mezzanotte.
2: No, no, devo andare via.
0: Io
2: no. No, no, ero così, molto molto più tardi.
0: Perché mi conti più bene?
2: No, purtroppo non lo so se posso.
1: cattivo, diventa scelto. Cioè, ti piace di questo dono. E guarda che combini.
3: No, ci stiamo andando con le cose.
4: Ah, sì. Da ieri sera, porco Dio, da ieri sera!
1: No, compila, compila, è bene. Ma devi farlo con la mano, c'è il tuo make, metti il
3: soldo. Io già sono davanti, già so come andare a fare questo. Gli ho detto non ci vedo.
4: Lui pretende che io pianga.
2: Ma è successo allora, posso dire so. Che io sono riuscito a cancellare slash dev, a cambiarmi a minchia,
1: perché la ricrea a caso,
2: se l'è creata a caso.
3: Ah certo, ma questo sono dei no, tu invece no, faccio
1: usi te la crea a caso per forza. Ah, tu devi usare.
3: No, appunto no. Quello che tu usa
1: deve
2: non se l'è creata più.
5: In certe preghiere. Se preghiere. Se preghiere. Il P obsolete.
2: Non funziona.
5: Il P obsolete.
3: Sei come il fratello di Raul.
2: No,
3: boh.
2: Chi era?
3: Non è che c'era tutto quanto. Non lo so, un coglione. Sono i punto. Non
2: ne parlavo. Ah, io qua stavo ascoltando.
3: Bensì, chi è, cioè, quello che c'ha la piramide, che c'ha il cuore tutto al contrario, che infatti che non beccava i punti segreti perché stava tutto al contrario, biondo. Era biondo. Biondo
6: ed è il re di.
3: Quello che uccide.
2: No, no, no.
3: Bianco.
2: Era poi la mattina
3: aggiunto,
2: come
3: fai
2: la prova?
3: Cancellare,
2: vabbè, quella
3: miglia
2: di distribuzione
3: GM,
2: io
3: non
2: ho mai
3: fatto,
2: così, non aggiorno mai nessun corso, mai. Sì, figli di puttana, non mi hanno cambiato il coso,
3: ma il
2: capo.
3: Sì,
2: no, col capo.
3: Forza, perché così poi si
2: scattava. Il corteggio? Scusa, non ha ragione di potenza, non è quella cosa, io lo
3: potrei cazzo.

0: Bitcoin 3.100,
1: ma che ne continuano a aggiornare?
2: Ma no, asbesto non è a streamare perché qui è il suo legname.
3: Ma penso che stia streamando da qua comunque.
4: Ci sì. Sentite?
2: Ma lui non credo che sia, forse è nel campo da pulire.
3: Non lo so. Ci sentono?
5: Potremmo anche avvicinarci.

0: demora.
1: Perdona. Sbagliato. Bocciato. Ma che cazzo io ho questa punta di batteria di qua? Veramente? Guarda, un coperto di una pensione.

0: disco, no? Cazzo, non lo so. Secondo me fa cammino ancora.
1: Sono?
0: Secondo me sì. Solo il vento che è il freddo, ma continuo, si muore.
2: Quella parola di più. Troia! Dentro c'è. Ah. Oh, c'è freddo ancora.
3: No, a Pilu stavamo uccidendo.
2: Abbiamo provato a lo schirla, però si è mossa troppo.

0: Zero.
1: Risparmio 300 volte, consumo 300 volte in meno.
0: Con
1: i LED.
0: Perché che cazzo non prendi? La paghiamo 80 volte.
1: Prendiamo da mangiare?
0: Sì.
1: Ma dobbiamo
2: mangiare. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni,

0: Porco Dio, porco Dio.
1: Guarda, lo stesso, però.
0: Thank you.

Señor, y vos, como de vos, y

Thank you.

benvenuto, brutto pronostico.

Allora, che lo riservo nell'HA, nell'editatore di notte, mouse,

Sì, infatti. Perché forse è meglio.

Grazie.

ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

Thank you.

0: Dio, non può più farlo.
1: Poi c'è anche un altro problema. Ah, sì, ma con Dio non fare.
2: Che dobbiamo fare?
1: No.
2: Meglio di nostro.
1: Altro Dio.
2: Non
1: c'è. Forza, casa tua è buona.

Allah'a emanet olun.

0: cucinando, sappiate.
1: Buono. Cosa stai cucinando?
2: Una bella pasta.
1: Oh, sì. Ora la base.
2: Oh, bene. No, no, no, per tutti. Perché ci fa schifo, schifo.
3: Vabbè, come lo sto pazzo.
2: Va? Spana Madonna! Cazzo me ne fotte? Di cosa ha combinato quello?
3: No, sulla tata.
2: Quella, ma quella è una tata? Macchia.
3: Questa è una tata.
2: Che ma perché hai messo sto cazzo di case qua? Dio
1: perché
2: porco!
1: Ogni volta mi
2: arrivo dentro al
1: bosso. E vaffanculo. E perciò era...
2: Vai a cuccia, bastarda. Dice Jeremy che gli stanno a fare un'intervista. Non so per che cosa. Ma dove?
1: Qua c'è l'antenna.
2: Sì, lo so. Io qua con col solo antennino prendo. Sto prendendo un po'.
1: Io ricordo quel momento lì.
2: Chi è che ha spento il gas?
1: Poi quel momento lì,
2: quale
4: artista? Perché avevano cambiato la prima data di
1: esame. Era un periodo che portava dei maglioni, che tra l'altro era un tipo così, li regalavano in vita con delle cose, con la grande. Se non ci saremo c'è così. Fatti come loro.
2: Oh!

0: il muore.
1: Il CD writer die.
0: Oh oh. Purtroppo un po' di cipolla è bruciata.
1: Buona.
0: Come è morto? Mi dispiace, ma
2: bruciato perché faceva si balzi di

0: Prova.
1: Ah, questo perché non usiamo Skype, che se sentiamo anche loro.
2: Che Skype? Devo fare per mano, li mettiamo già lo Skype. Si è nuovamente spento il porco dio di gas, porco dio.
3: E poi? Porco dio.
4: Cioè, poi le mandavo un'altra volta? Ah.
2: Cioè, mo si è spento l'altro.
3: È la quinta.
4: Ma questo qua l'hai scelto tu o te l'hanno dato loro?
3: Non l'ho messo quello, giusto? Però, allora, mi hanno proposto, dopo che gli ho messo questo, legato, gli ho detto era qua, per essere aperta, finalmente mi sono deciso a cambiare, però mi hanno proposto un portatile di 17 pollici widescreen.
2: Ma che sono pazzi?
4: Lo porti con il carrello dietro la macchina.
2: Pazzi completi. Ah?
4: E quello è un 15 pollici, ma hai bisogno.
3: Quello era, sì, 15. E poi gli ho detto, questo modello è bello.
5: Mi hai detto è bello o hai detto io?
3: No, gli ho detto, voglio uno di 13, perché per lavoro, più vale.
4: No, è figo infatti questo portale.
3: Per miracolo.
4: Molto stiloso.
6: C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione, ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.
1: Che cazzo devi spucciare per la
2: piedi? No, bastardo. Non ti disidrati.
3: Ma perché con l'alcol ti disidrati?
4: Hai visto?
2: Gli si dovrebbe spaccare una dim ogni 10 secondi, anzi, Miser. Non il disco, la RAM. Così deve cambiare RAM ogni 20
4: balla,
2: secondi.
4: Parla con Numa.
2: Bastardo.
4: Io odio X3 che utilizza X2. Vabbè,
1: io non ho perso tantissimo, però ora che tutto il bordello che io sto compilando è dovuto a un fatto che non so perché, inspiegabilmente, a un boot mi ha detto premere CTRL D per un normale boot, o inserire la password di root.
5: Ora me lo lasciamo.
1: Detto, faccio CTRL D, diciamo un normale
4: CTRL D in continui.
2: Ha rebootato.
1: Sì. No, non ha rebootato. Prima ti fa il check e poi ributta.
4: X3.
1: L'ha fatto 12 volte però. Ma stai minchia, non mi è partito più un cazzo.
4: È un persistent di merda.
2: Poi
4: c'è Riser, protegge.
2: Bravo, tu devi fare un colpo di root FSCK, pugno.
1: L'ho fatto dopo e comunque sono perso
2: il mondo potrebbe essere. Può darsi anche che.
5: A me mi è capitato con bestio.
4: Vogliamo fare un bel crash test.
1: No, vabbè, è capitato anche altre volte, non ho perso un cazzo, però poi non è partito niente.
4: Da 80 mega, quello che sia.
2: Porco Dio!
1: La Madonna.
4: Facciamo la testa, grezzo, trompum, e li stacchiamo.
2: Ma lo possiamo fare, perché io lo faccio normalmente. Io il server. Vabbè, per me è un server, perché fornisce servizi, quindi è un server. La macchina che ho a casa, quella la stacco così.
1: Default.
2: Quindi è power. Un case a te. Quindi abbiamo finito power. Porco Dio. Prova!
4: Perché non puoi fare altro?
2: Prova! Perché mi rompi i coglioni? Il tempo che si spegne ci vuole un'ora.
1: Tempo che c'entri nel.
5: Dove vai?
2: Bravo, SSH, bordelli da fuori.
1: Prova!
2: Cazzi, fai power se la devo spegnere, perché non la spengo mai. Quando la devo spegnere? Allora l'altro volta devo staccare la luce che mi si è spaccato lo scaldabagno. Mi sono
1: venuto
2: il
1: buio
2: lo scaldabagno.
1: Prova! Spam e list, qualcuno mi può venire aiutare? Per essere più celeri nell'operazione.
2: Io ho il mio fratello che aveva pomeriggio libero e si è messo con me col cane a modo smontare lo scaldabagno.
1: Col cane?
2: Io voglio provare la tecnica.
1: Cane che cazzo faceva scusa in tutto questo?
2: Il cane è la
1: prova.
2: Chiave, il cane. La chiave quella là. E quindi gli ho detto stacca la luce. Appena stacca la luce, minchia, $1.
4: Rosato.
2: Ma se te spacchi mai, frega, tanto c'è extra.
4: È da poco.
2: Tranquillo, riporti.
1: No, io ho i gruppi di continuità.
2: Sì, ma quando tu. Io non c'ho un cazzo.
1: C'ho un 1200 volt ampere. Che quando stacca la corrente ti c'ha il tipo la cosa di carico.
2: Ma quanto dura?
1: Tanto.
4: 50
1: secondi. 50 ore.
4: Sì,
1: 50. 20 minuti 3,50, un ben modem. Basta, stop.
2: Ma c'è anche
4: il modem alimentato esterno
2: per la rete?
1: Mm?
2: Anche la presa per la rete.
1: Protezione per, non per la rete, per il cavo della DSL.
2: Per il cavo del telefonico. Quando, cos'è?
1: Cioè, tutto quanto il PC. Monitorino tipo è digitale
2: è a PC?
1: Sì.
4: Quando ti è costato?
2: E quando ti è costato?
1: No, non è a PC.
2: Non è a PC.
1: Il cazzo è a PC?
4: Power Quest?
2: A PC.
1: Oh.
2: PC.
1: No, è della.
2: È di
1: PC. Sai che cos'è?
2: È UPS da sempre.
4: Mi durano un quarto
1: d'ora. È un UPS della. Menchia, non mi ricordo. Micro Edge.
4: Micro Edge.
1: Quello nero col display tanto arancione.
2: Display
1: ha il carico.
4: Ok, ma la macchina si spegne?
1: No. Mi arriva a spegnere.
2: Come no?
4: Ok, mettiamo il caso del gruppo di continuità duri.
2: C'è il cavo seriale.
1: Perfetto.
4: Ok. Dopo 3/4 d'ora, se non torna luce, la macchina si scuda.
2: Prima di.
4: Però qual è il fatto? Se c'è il cavo seriale.
1: C'è il cavo seriale, c'è. Bisogna fare lo script. C'è anche il software per Linux, ma non funziona.
4: Ah, ok.
1: Cioè è supportato da Linux, okay. Però non funziona.
2: Io c'ho un coso così. Però il monitor me ne fotto.
1: Cioè, sì, il monitor io lo eliminai di default.
4: Tipo,
1: della Trust, non merda.
2: Bravo, io
4: non è Trust, però non è Trust.
2: Io questo ho comprato.
5: Ciabatta.
2: Sì. Sono 4 prese, una ciabatta, bene, una ciabatta, è tipo tanto.
4: Esatto, sì.
2: Bella pesantuccia. 4 d'ora.
4: Sono 400 mAh.
2: un quarto d'ora e c'è anche il cavo che se 400, non torna la luce di spegnere.
1: Voltambert, il 200 Voltambert.
2: Quindi per controllo sarebbe il massimo. Perché quello c'ha l'alimentatore già da 200W. Stabilizza anche la corrente di tensione.
4: C'è il cavo seriale?
1: Sì, questo sì, qua pure, con i ricchi.
2: Quindi ce l'ha, taglialo un tubo dietro così lui si spegne per i cazzi suoi appena entra in modalità. Quindi ha le acustiche di merda.
4: No, devi vedere se c'è supportato da... PS Mon
2: e poi c'è, APC UPSD per
1: alla fine è il seriale, cioè ti fa lo scriptino.
2: No, non quindi è il protocollo, però non è
4: infatti, cioè non è una seriale RS232, nel senso che la porta è quella, il connettore è quello.
2: Signore, che minchia ti manda.
4: Ma magari la piedinatura è diversa, è saltato in maniera.
2: No, può essere.
1: È ben coppo tagliarlo, stacca correndo o vira a volo.
2: C'è qualche minchiata, ci sarà anche.
1: No, ma c'è, cioè su vabbè, questo qua della micro è ti hanno il software. Io c'ho, su Gentoo non mi va, sì. Gentoo non funziona un cazzo.
5: Ma danno sorgente?
6: Certo, sei un imbecille. È ovvio che su Gentoo non ti funziona un cazzo. Perché sei imbecille.
1: Perché?
4: Diciamo che lui la odia, però non la metterà mai.
5: Mi sto parlando troppo bene.
4: Altro che. Non la metterai mai.
5: Altro che la odia.
4: Sì.
5: Mi ha salvato la vita. Mi ha impedito di aprirmi una pizzeria e di dire vaffanculo all'informatica per sempre. No,
4: no,
5: però me la sarei aperta.
2: Se non avessi avuto Gentoo se la sarebbe aperta.
1: Ammattiamo il portatile. Così drasticamente. Non penso resisterebbe per ristallare di nuovo il portatile. Un altro mese a compilare.
5: Ah, come mi sento tutto hacker quando faccio queste cose. Che hackeraggio pazzesco.
2: Ti è andato di brutto.
4: Sì, l'abbiamo perso. Dove è più caffè?
2: Non bevi più caffè?
4: In piccole quantità, no?
5: Sì, in piccole quantità mi tiene molto più sveglio di prima.
4: Ah, ma anch'io sì, ne voglio un sorsino, lo farò ripreso, lo riprendo.
2: Ma lo rifacciamo.
5: Sì.
4: La banda
2: non vogliamo dormire.
1: La banda!
4: Questa sera è data genere, allora.
5: Data infernal. Stasera infernal holocaust.
4: Sì, data general in the house.
2: Destructive.
1: In the house, basta. In tormenta.
2: Che specchio fa?
4: Il domani l'obiettivo secondo me è trovare salsiccia, comprare salsiccia.
5: Posso fare uno yerba mate così vi state svegli per tre giorni
2: e mangiare salsiccia.
5: Però yerba mate. È una erba argentina.
1: Tutto questo prato, un mare,
5: una bevanda tradizionale argentina.
2: Fatta
5: con la yerba mate che è un'erba particolare.
1: Cosa?
4: Focolone.
2: Ah, la
4: cosa?
5: Tu hai origini argentine o sbaglio?
4: No, dei parenti argentini, ma che si sono trasferiti dalla Sicilia là.
5: Vaffanculo, finocchio. Comunque, questa pasta sta venendo sicuramente ultra scotta.
4: Sì, perché Udoppia è la pasta scotta.
5: Udoppia
4: in caso induce. Pulisce tutto.
1: Quindi lui la vuole la pasta scotta. La vuoi la pasta scotta.
5: No, neanche tanto. Pensavo peggio.
4: Scendi, cagna, prima che ti squarto! A me non mi credo.
5: Posso dire, ci prende la testa dal piatto.
2: Riscaldami, vieni qua. Vieni qua.
4: Non l'aveva toccato quel ragazzo. Bravo. Era tipo qua, lei.
5: Non l'aveva toccato, no. Ci si stava lavando le orecchie. Non l'aveva toccato.
2: E ti dice, sbesta. Dice che sei un coniglio pazzo.
1: Io mi faccio... Mi faccio fare tutto al mio cane.
5: Porco Dio, il vapore sugli occhiali. Non è mai un altro. È da ben più grande.
4: The sausage with mouse shit inside.
2: The sausage with mouse shit inside. The typical British
4: one. Really good. I tested many times. Oh, the Scott Pasta.
2: The Scott Pasta.
5: Beh, se non vuoi mangiare scimmie.
1: è vorrata.
4: What are you saying? There is nothing for the dog, for the cat, non for me.
1: Ma il dato generale non è in grado di cucinare?
5: Certo, certo.
1: Ah no.
5: Ale.
2: Just done.
5: Just begun.
2: Che cazzo c'è vai?
1: È stagiccio.
5: E tu mi fai wawa.
1: In effetti.
5: Allucinanti. Chi è? Chi è?
4: Non mi morde.
5: Cioè, tempo di reazione 2 millisecondi, eh?
4: Forse c'è un gatto.
5: Vai a cuccia.
4: No, al chi è, chi è?
5: Chi è? Chi è? Chi c'è?
4: È
5: stanca.
4: A capire. Ma chi c'è stavolta? È una volta a testa. Ma
1: guarda, tecnica IDS.
5: Il colino, colino bastardo. Ah!
4: Dai che rompi col gioco. No, dai, hai, ti vedo spento.
1: Mollo.
5: Va bene, siccome non sono più cazzi miei, da questo punto ve lo sbrigate voi.
4: Sì.
5: Fate spazio al centro.
2: Arriva.
5: Create space to the center.
4: Presider.
2: Make.
4: Solar.
2: Make. Make central.
5: Nutritevi!
1: Oh, no.
5: Figlio dell'Onan.
2: Aspetta,
4: queste cose non lo passano. Due cucchiai.
2: Dai, dai, dai,
4: si
2: può, dai.
5: Per il quasi prendete e mangiatene tutti, però. Una frase un po' inflazionata. Io ho già mangiato,
1: eh. Vuole fare lui e sono d'accordo con lui.
5: Per favore, non sporcatemi dappertutto. Come i
1: no, sono qua sul tavolo.
4: Buono più, buono più, aspetta. Merda, aspetta. Levale queste cose.
7: Non ti servono?
2: Porco.
4: Avvicina al flat. Mesh.
2: The plate.
4: La mia è un po' poco. Aspettare, aspettare. Ok. Quindi lo faccio qua.
2: Vedi, non lo io così.
4: Uè. Però il piatto
5: sì,
4: il
5: piatto
4: plato.
5: Si dica, tu
4: non, non è facile.
5: Ok, quella tutta per il pane.
7: Capperini?
5: Rimescono i capperi. Ma così poco te ne mangi? Che impazzito?
1: Ma io sinceramente lo sto neanche bene.
4: Si sta guardando meglio. Vai, vai, vero. Via, via. Buono più.
5: Io ho già mangiato, quindi mangiatene.
2: Io sono froscio. Comunque...
5: ne rimane ovviamente, un po' ne mangio, però. Mangiamo.
2: Bene, stasera buon appetito. Destro.
5: Ne è rimasta?
7: Sì, sì.
1: È rimasta, sì.
2: Beh, c'è bisogno.
5: Mi ha mangiato un cazzo?
4: Sì, un attimo.
5: Che sono piatti pieni quelli?
4: È un attimo, guarda, stiamo sotto
5: i piedi. Quella è una forchettata. Ma è party equa, tre ore ci siete stati.
2: Basta. Ok.
1: Buona, la cappera ci sta.
4: Fatte troppo equa.
1: Beh, a questo punto...
5: Sì, il cappero è perfetto. Allora, Pilù, vai a cuccia.
1: No, figo, si può mangiare anche da parte. Porco Dio.
4: Ok.
1: Basta così, grazie.
4: Lui sarà sempre con te.
5: Buon appetito.
1: Buon appetito.
2: Asbesto, asbesto,
5: asbesto.
2: C'è un altro piatto.
5: Vai. Qualcun altro dice ancora asbesto, magari.
1: Asbesto.
4: Ah, la forchettina.
5: Me la passate il contenitore metallico contenente cibo? Aminoacidi.
2: Materiale commestibile.
5: Materia.
4: Base di carbonio.
5: Intanto. Ma chi è che lo raccontate? Mia mamma mi fa le domande e io gli rispondo. Che cos'è questo? E mi mostra pezzi di computer, io gli dico materia, mamma. Materia organizzata. Fa parte dell'universo, gli dico. Per me è troppo comunque questo.
1: Ma erano capperi sotto sale o sotto aceto?
5: Uzi quinta.
4: Sotto sale.
5: Sotto sale. Colti dalla vicina di casa. E messi sotto sale. Cioè io sono un barattolo immenso.
2: Buonissimo.
5: Fantastici.
4: Anche un po' di origano se vuoi.
5: Ah, ma cazzo, se non ci mettete il formaggio, che cazzo state a mangiare?
4: Bravo.
2: Io senza formaggio.
1: Vabbè, con pasta calda formaggio.
5: A me, a moi. Le froci, avec le froci.
2: Niente, cucchiaini.
5: Perché cucchiaini? Mica siamo finocchi. Froci sì, ma non finocchi.
1: Infatti, sì.
5: Come qua? Finocchio qua romano. Finocchio romanesco.
6: hanno comprato al supermercato, cioè,
1: però pianto l'ho porto giù,
6: si fa colletta e poi
4: ma qua veramente perché non fate l'orticello,
6: ma che cazzo tieni, va bene,
4: poi al poetri questo giardinetto avete davanti perché
6: ma se ci sono i piccini che ci inguattano il fumo, per favore ci fanno l'orticello.
1: Lo sento e poi
4: questa è un'esercitazione.
6: Sì, ma già mezzo paese conosce.
4: Quindi se lo scavano vicendevolmente si dando le ponende si ammazzano a coppia.
6: Effetto non lo sgamo vicendevole.
4: Non è che cambiano posto.
2: Lo imbattono per acchiapparsi in base.
4: Lo fanno volutamente.
6: È rimasto per causa del fromage.
4: Del che fai?
6: Pillo, tu ti sei calata mezzo chilo di carne in scatola. Che cazzo vuoi dalla nostra vita?
2: Posso da Giovanni?
4: Eccessivamente.
6: Tu non riesci a farti brillare, no?
1: Certo.
6: Magari senza spaccare la sedia.
1: No, più che altro levando questo.
6: Ecco, il filo lì a terra. Io non ho spazio.
4: La Morteus.
1: Scale.
6: Morteus, guarda, non sappiamo.
2: Come non sapete?
6: Non sappiamo dov'è, che cosa fa, se esiste, se è un lì.
4: Ovviamente dobbiamo chiedere a Carnot, lui lo sa. Ora caldo, ora caldo. Guarda perché si esibisce anche queste con lampadine a basso.
6: No, ma queste qua in effetti le lascerò potenti.
1: Ho messo quelle con i led? E quelle? Voilà. C'è tutto sì. Quello che è mezzo bianco
6: un po' anale, sì. Color feto.
4: Le potresti mettere altri due o altri tre là, qua, per fare tipo
1: la discoteca?
4: No, non è questa discoteca,
6: quando si legge di notte.
4: Esatto, non vuoi questa lucione bestiale effettivamente fastidiosa.
1: E quando viaggi penso che tieni spento, no? Quando viaggi penso che tieni spento, no?
6: Certo.
4: Che il bianco a gas? È il bianco a gas?
1: A olio.
4: Vabbè, a olio.
2: A olio. E
4: bisogna. Ah sì, olio di ricino.
6: Non riesco a trovare l'olio di colza, che è il migliore. Non so dove lo fanno, non so dove si trova. Peccato.
2: Lo fanno alcune industrie a Milano. Poi loro lo importano dallo Slovenia. Primo.
1: Scusami.
4: Tu come cazzo fai a saperlo con l'olio di colza? È una domanda
2: di cosa. Io mi chiamo
1: olio di colza.
4: Devo fare.
2: Lui coltava.
1: Questo è il mio bicchiere, eh?
2: Forse di no.
6: Qualcuno vuole dell'altra pasta?
1: Allora questo è il
2: mio bicchiere.
4: La macchina a controllo numerico?
1: Come le foto, non avevo da quello
2: precisante. No, lo utilizzano per
1: pasta monopolivi.
2: Non so perché cazzo lo utilizzano.
1: Pasta
2: per vagina,
1: probabilmente.
2: Per vagina d'elefante.
1: Mite. Basta così, grazie.
2: Non un po' di vino,
4: ma è la tua mangia.
6: No, no, io questo è il mio secondo piatto, che spacchetto è impazzito. Io già ho mangiato.
1: Anche quella più lui dice un cibo.
6: No, basta, vai.
2: Basta, basta.
4: Poi basta. Ma non ne voglio.
1: Domani
4: più.
1: Ti invitiamo a pranzo.
2: Io ho finito.
1: Sarai sul tavolo con noi a banchettare.
4: Devi
1: domani fare, carne, ragazzi.
6: Anche si sta addormentando all'impiedi qui.
1: Non è l'unica.
6: Sei una cagnolina deficiente?
1: Senti un po' troia.
6: Deficiente.
1: Coccola.
6: Bastarda sei.
1: Mignotta.
6: Un cane bastardo.
1: Troia.
6: Bastarda.
2: Dai,
1: cioè con tutte le coppe che gli dà asbesto.
6: Vieni qua piccolino.
1: con tutto il dolore che gli provoca.
5: Io ti ho salvato la vita, io ho potere di morte su di te.
1: Che bastardo che sei.
5: Che piccola. Ah, bastarda. Zighiti le orecchie te, zighiti.
4: Cazzo, dai, abbassone e carota, abbassone e carota, costantemente.
5: Cazzo in culo, cazzo in culo. Bastone e carota, cazzo in culo. Questo è un record, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone hanno mangiato nel camper.
1: Record? Ti cazzi. Sì.
2: Oh, di siamo un record.
1: 1, 2, è cato cazzo comunque che...
2: Che cazzo vuoi dire, scusami?
1: Cioè vuoi dire, non siamo tutti quanti
2: bello
1: in stomac...
2: Stomac è bello spicciolo, vince carrati.
5: No, perché la mia idea è di salire a Rack Meeting con questo furgone.
2: E salire?
5: Sì, a Napoli. Saliamo...
2: Via strada, proprio.
5: Cioè, sì, sì, sì.
2: Però costa troppo.
1: Sì, che...
5: Ma no, vai. No. Okay. No, dai, dai, mangiatevi questa parte, ragazzi. Ah?
1: Ne risparmi, no, no, grazie.
5: Non ne vuole, non ne vuole.
1: Diciamo che se ti fai il conto che tra benzina, autostrada e salute, guadagni. Cioè, metti in conto la salute perché la Salerno e Calabria. Minchia, tu ti metti sulla nave e ti addormenti.
4: Io ho fatto
2: 10 giorni fa.
5: A me è volato via il cappello sulla Salerno e Calabria. Una folata di vento me lo ha fatto volare in mezzo ai boschi, ero su un viadotto, su un cavalcavia altissimo. Sì, sì, l'ho visto proprio.
4: Ridare.
5: Sì, l'ho dovuto ricomprare. Sì, sì, lo... cioè, e poi la Salerno e Calabria sono due corsie tipo traziere, per cui non potevo assolutamente fermarmi e guardare dove era finito. Cioè, io ho mai visto un'autostrada così.
1: È terrificante.
5: Cioè,
1: ma poi la cosa bella da che se è autostrada, a un certo punto c'è il tratto, quello dove ti fai la curva così in mare e poi ti fai l'autostrada.
5: Ah,
2: 380 di neve sui lati.
1: Minchia.
2: Però noi non c'è sulla strada perché c'è la giornata stupenda. Minchia, e poi due trazzere affiancate.
5: Infatti, il mio terrore è che io andavo a 80 all'ora con sto furgone. Scendevo da Napoli dopo averlo preso. E tutti che mi sorpassavano, come i pazzi. Poi abbiamo beccato un bel incidente. Quindi non abbiamo dovuto rallentare un bel po'.
1: Bella, è normale, continui.
2: Poi c'è la prima parte fino a. No, fino a dopo la mezza terra.
4: Cosenza, quella parte
1: è. Guarda, io sono.
5: Che coniglio che sei.
1: Io sono salito fino alla la prima volta che ho fatto questa autostrada con la mia macchina che guidavo io e che soprattutto facevo questa strada. Dovevamo partire fino ad Avellino, eravamo con gli scout, c'era l'incontro di primavera al Branchè, ci incontriamo, eravamo in quattro, quindi giornata di merda di quella che tu dici, va bene, siamo sotto l'acqua, ti guardi in faccia con gli altri, campa a parte, via, va tempo. Arrivati a Giarre, muro di nebbia, non me lo scorderò mai,
5: a Giarre,
1: muro di nebbia, l'ho lasciata ad Avellino la nebbia io. Credimi, terrificante. Wow. Così, mi devi così, a 50 all'ora, così.
2: Significa?
4: In pesta.
5: Immondizia lì accanto in pesta.
1: Secondo me.
5: L'ho detto, tolto la sedia, eh.
1: Ah, c'è.
2: Aspetta.
1: Toma, buttati.
2: Addirittura.
4: Qua.
5: A Fudda.
2: Alla fine si dà la data ancora no.
5: No. Seconda o terza settimana di giugno comunque.
2: Quel periodo.
1: Ho fatto un micronodo.
5: Giù, vieni giù.
1: Mignotta.
4: Vedi, se arrivi a prepararlo un seminario lo volevo fare.
1: Vuoi fare il seminario?
5: Un ultra semen?
4: Kerberos delle tappe e code fess.
1: Ti mordo!
5: Ma è coniglio, vero?
1: Un po' sì, dai.
5: Te l'ho detto io.
1: Ammazzo, da fuoco, bagarospa! Da fuoco!
4: Ok, io devo istantaneamente andare a fumare una sigaretta. Quindi, come in questo luogo è assolutamente bandito.
5: Beh, io faccio il caffè comunque. No, dai, fine, cioè, dovremmo aprire tutto, però. C'è la finestra fuori. Dietro di te?
4: Mi metto qua fuori, manca a fare raffreddare il logo.
5: È uguale, dobbiamo spalancare tutto, devi uscire e si raffredda il logo. Ti stai dopo, ti apri la finestra dietro di te.
1: Che vedi, uno, due, tre, quattro fumiamo.
7: No, questa sigaretta ti deve fare veleno.
5: No, no.
4: Non me la fumo, non me la
5: fumo. Allora veleno. Allora devo fare il caffè?
4: Aspettiamo.
1: Diciamo che questa è una prova di...
5: Pillo, io non vedo che stai così in piedi come una deceduta.
4: Nicoretto.
5: Sei un cane stronzo, lo sai? Un cane stronzo. Una bastarda.
1: Mettere in bocca, è ancora più triste.
5: Maledetto coniglio.
1: Ma quando sei bastardo, maledetto coniglio di merda!
5: E mi sbadiglia pure la babba.
1: Sì, vuoi dire adesso?
5: Conigliaccio, conigliaccio, il coniglio è impazzito.
1: Bastardo.
5: Coniglio bastardo sei.
1: D'orecchio, questa qua una volta non ce l'aveva così lunga. Furia di tirare carne e cose varie.
5: T'ammazzo, te taglio le cose. Zigidi, zigidi, zigidi. Te le taglio.
1: Dai, al momento c'è il ghiere, guarda.
5: Zigidi,
7: dai, mordi una palla di testa, dai. Taglio. Dai, facciamo risalto.
1: Porco Dio, ancora, eh?
4: La, la, la, la.
5: Odia, odia.
7: Odia,
5: odia, odia. E mi viene a rompere i coglioni poi, eh? Bastarda.
4: Odia, ah, odia, odia.
5: Lei odia quando gli tengo le zampette. Gli tengo le zampette. Odia, odia, odia. Ah, devi odiare tantissimo.
7: La palla di fisa, dai, dai.
5: T'ammazzo. T'ammazzo.
7: Esatto, va, va. Vai, dai, dai, forza.
5: Zampetta tenuta, la zampetta tenuta. Odia, odia. Odia, voglio.
1: Tu sei un bastardo.
5: Il codino, il codino.
4: Occhio, tu allarghi, io voglio allarghi.
5: Vieni qua, avanti. Vieni qua.
4: Guardi qua.
5: Sì, mo viene.
4: Mo, dai.
1: Non è che c'è tutto questo che ho spazio per giocare, giusto? Però vabbè. Corri, dai! Corri. Vai a prendere la palla!
4: Vabbè, però la finestra.
7: Non sapevo che non avrebbe resistito. Te papi, dai!
4: No, resisto.
7: Ah, dai! Ce la fai, ce la fai.
1: Il giovedì più non batte. Apri la finestra per far entrare il pinguino.
5: Con la morte alle spalle di Dici.
1: Puttane, ti sta svigliando.
7: Io troverei i pinguini morti.
5: Te ne pentirai questa sigaretta quando domani con la sciatica andare.
1: Con un torcicollo che non potrei manco dire ai, perché mi fa male.
4: Tutto questo gran freddo.
7: Ti ha fatto gli ha fottuto il cervello.
4: Delle fette discostate?
5: No, discostate. Erano.
4: Discostate? Sono
7: feste discostate.
4: Discoste
7: festate.
5: Festate a D.
4: Minchia, discoste pistate.
5: E minchia.
4: Tu non hai mangiato mai biscotti pistati?
5: No, però sono stato pistato con un biscotto.
4: Se risci e leva.
7: Se risci aspetti un po' e leva.
1: Comunque sei un bastardo, ti verrà il cancro per questa sigaretta. Mm-hmm. Ma per questa, no? Per le mille. Non si vede più. Sta un bambino a mare, si chiude quei campi. E godiamolo e poi poi noi andiamo a fumare qua e tu resterai con quel braccio così qua dentro, non potrai fumare
4: non nemmeno
7: asbesto neanche, però tolle
5: cosa?
7: Tu non fumi, io non fumo,
5: io ho smesso
1: si posso mettere di fumare però un po' di
7: fumi?
5: Io ce l'ho fatta.
1: Io ti ho visto con la sigaretta in bocca, è possibile?
4: Vai, di però...
5: vai a qua.
4: Cioccolata, sigaretta di cioccolata.
8: Questo era un big choc.
1: Questa cosa di te con la sigaretta, questa immagine.
7: Sono due volte il sigaro. di pelle.
8: Minchia, l'hai filmato la
1: Big Cock. Sì, che non lo ricordo bene. Ce lo ricordiamo tutti qua, il tuo sigaro.
8: Black Big Cock.
5: È vero, io ho iniziato con la pipa.
4: Ebony,
1: come no?
7: Non ve lo potete ricordare il sigaro.
1: Io l'anno scorso era puntuale il sigaro. Ogni volta che andavano venivano al Midlab, tu...
4: Sempre il sigaro, sì.
1: Sembra
4: già
1: sigari. No, sigari non avremmo ricordato di più.
7: Che le base tonic.
5: Il sigaro con i baffi.
8: Che belli cotonati.
5: Belli cotonati. Era un bel sigaro con due grossi serbatoi per il fumo.
1: Oggi non è sabato.
5: Cotton idrofono. Quel
1: cazzo televisore che non parla. Cioè, alla fine.
7: Parla tu, cosa il televisore.
1: Porco
7: Dio. Minchia, il freddo si sente.
1: Dopo che c'è un bastardo che...
7: Ho un testicolo che si raffreddato.
8: Sto andando via.
1: Vado a cascare in mare in terra.
7: C'è che ciandolì ho
5: detto. Testicularium.
7: Accendami ciandolì.
5: Bene, ciandolì.
4: Quanto è ottico? Quanto è ottico?
5: Non sono cazzi tuoi, zitto. Zitto. Ti riguarda.
7: Che mi sono affidato tutte le costole sinistre.
4: Vabbè, la
5: sono spifferi da lì, eh? Ah no, vero, è
7: aperto. Minchia spifferi, c'era.
4: Aspetta, ora spaiamo due peti a sinistra.
7: Moriamo, moriamo.
8: Perché tutti dormivano. Tutti dormivano.
4: Ecco, non era N per uno, erano tutti.
7: L'ultima volta che ho dormito qua. Mi sono svegliato a Catania.
4: Ah,
7: bello. Che devo guidare io domani,
4: devo guidare Al.
8: C'è anche Crescendo.
7: Questo è casa mia.
8: Questo è venuto con l'asbesto.
7: Ah, con la mia macchina? Sì. Si insegna. E dove si mette tanto? Ora non c'ha 17 anni, se la dà per questa patente, la dovrò fare con qualcuno sta cazzo, dove si mette questo
1: Russo? Tranne che faranno qualche cosa.
4: Dov'è che era un software per guidare la macchina?
7: Guida la macchina per i cazzi suoi.
4: Sì, ma la fanno come nel suo cubo. Sì, sì, sì.
7: Ma che punto è arrivata nel suo cubo? È mai partita?
4: Coda, compila.
8: Compila.
7: Compila che vuol dire?
8: Che tutti i sorgenti compilano e danno il binario.
7: Ma funzionalmente funziona?
8: No, ma si deve debuggare, ci saranno pezzi di codice.
7: Ma funziona come aveva pensato lui ab inizio?
4: Questa è una serie di modifiche in corso che prendo.
8: Infatti.
5: E poi changelog. Deve funzionare.
7: Deve funzionare.
5: Troppe cose
8: dipendono. Cioè, intanto che compila tutto.
4: Troppe cose dipendono dal suo cubo, questo molto
5: matrix. Io ti benedico nel nome del Padre.
7: Quello laterale.
1: Dopo i diplomati.
4: Chi è? Sì, un ottimo ristoratore.
5: Siete ristorati?
7: Ci siamo ristorati.
5: Che bello, che bello.
7: Avremo ristorante.
4: Un po' di musica, niente. Non so più nemmeno come si è pizzato. Stavo scherzando.
5: Bastardo.
7: Un sito spaziale.
5: Zappa. Cosa?
7: Ha un sito allucinante.
5: Vabbè.
7: Aveva?
5: Sì, ora è gestito dai suoi, è morto nel 92.
7: Sì,
5: nel 93.
7: Lo so, dico il sito. Ma il sito ancora c'è, non è che il sito.
5: Allora non è che ha. Certo, il sito è gestito dai suoi, dalla famiglia. Da lei, dal figlio, dall'altro figlio, dalla figlia e dall'altra figlia.
7: Del figlio,
4: perché si
7: scalda. Il sito è fantastico.
1: Vabbè. Si parlano sopra avvocati.
4: Com'è? Prende Zappa
5: Com. Zappa Com.
7: Zappa Com.
5: Minchia, per le elezioni di Bush hanno messo su un video allucinante.
7: Non l'ho visto.
5: Me lo sono salvato. Contro Bush, logicamente. Però muore. Guarda, io non ho colpa di ciò. Tieni a fuoco di me. Qualcuno vuole delle...
8: Io.
1: Muro! Muro! Tuffo!
5: Minchia!
4: Chimical between.
7: Chimical brother.
9: Mica veramente.
1: No, era scoppiata, no!
9: Anche la mia era scoppiata, questo è quello che ci hanno. No, che gli hanno insufflato l'antracio dentro.
7: L'hanno fatta da cane.
9: Però sentiamo delle teste di cazzo, perché dovevamo aspettare il caffè.
7: Ormai è anchilosato, fermo.
9: Vabbè, dopo.
7: Me la posso anche tagliare ormai, cazzo.
9: Dovevamo aspettare il caffè, forse.
7: Infatti io aspetterò.
9: Oh. Vabbè, dopo li picchiamo un'altra.
1: Ah. Vabbè. Ma che da lì, figlio, non lo sto tagliando.
7: Ma sostanzialmente cosa cazzo è?
1: Minchia.
9: È cibo.
1: Petrolio.
7: Questo mi stavo chiedendo.
1: È plastica?
9: Materia.
4: Materia che
7: materia organizzata. Materia e informazione.
4: Ingerita. In acqua, gas. Tanto gas. Tanto.
7: Però se fai così, levo il gas.
4: Poi non mangi più niente. Però lo stavo per si compie.
7: Appena ti ha contatto con i limiti si può
4: quando mangio
7: se ne fai così
4: bravo sei rimasto dentro un bombo d'ossigeno ma hai un cornetto di te hai un riservo di ossigeno
1: hai il fianco mamma del fianco che cazzo vuoi ancora pirino.
9: Si riempie molto di condensa, ho notato, nelle parti metalliche, come la Mir. Succedeva sulla Mir, è uno dei problemi più pazzeschi che aveva, la condensa su.
7: Ti ricordo, andavamo alla
9: sulle sobra, strutture.
4: Quando ero nel condaico.
9: Passavano due ore a pulire, non dico la mattina, al risveglio.
7: Appunto, non la mattina.
9: Due ore a togliere con la spugna tutta la condensa che no, beccavano su strumenti.
1: E poi nel lavandino?
4: Appena si stacca quella condensa, bello.
9: Ma bambù.
7: C'è la canzone classica dell'antigravità. Delle cose antigravità fanno quel suono. Con l'Homer, con la patatina. Quando finisce sopra le formiche.
4: Un boom, un boom.
7: Però che flash, scopare nell'antigravità. L'antigravità, senza gravità. No, poi vieni in aria, ma non hai bisogno di appoggiare niente.
4: Cioè, infatti non ho un boom, ma... Ti scappa in continuazione, ti assicuri.
7: No, male. Se stringe e tiri in boom, ma...
4: Effettivamente.
7: Ti scappa. Come i cagnolini.
9: Ah. Avec le bicea. Do cazzo stanno. Forte die.
7: L'hai preso un tour.
4: The Shire.
9: A voi. A voi, le frocce.
4: Merci, grazie.
7: Ah, senza gravità, pisciando e cagando. Ci sono le macchine. Merci. Da merda. Nello spazio.
4: Certo, la merda.
9: DHL.
7: Però se per sbaglio vomiti in bar all'improvviso.
9: Permis de conduire. Permis de conduire.
4: Permis de conduire.
9: Attention.
4: La patente.
9: Est volent come la porte della Madonna.
4: Ah, ma dove sei? Di Rimini, ma di dove? Di Viccione.
9: Porte de die.
4: Ma dove sei? È nota, lo spieghi tu,
9: bravo. No. È notazzo.
7: Ha detto una parola ogni 20 minuti.
9: Ogni mille mani.
7: Ha detto ora
9: sì, un goccino, però adesso fate voi perché io vado a prendere l'alimentatore delle portatili.
7: Ora per 20 minuti prima mi sveglio perché ci sono
4: fermo.
1: È morto?
7: Le ci sono fermo.
9: Vada via al culo.
7: Abbiamo spava.
9: Bacia Pairat, pistola.
1: Vai, vai, vai.
9: Scusate, ma non ci passo, devo aprire.
7: Viva il freddo.
1: Che pugniamo tutti i compagni vari, vai!
7: Meridiano, no sugar, sei stato un bastardo, gli hai buttato tutto quanto. Vada! Devi pulire prima. È pizza dove?
8: Vado vagliette.
7: Vado vagliette.
4: Pizza per questo.
7: No, no. Ah, quello è giusto questo. Questo è Roma.
4: Questo è lo zucchero che frigge.
8: Minchia.
4: È nato caramello.
7: Meglio lo che frigge lo zucchero che la plastica.
1: Ma alla fine lo zucchero c'è in questi?
4: No.
1: Non
7: io sono stato previdente.
1: È bella la vita, eh?
4: Guarda, caffè. Scusate, un goccetto.
10: Sì.
4: Lo vuoi?
1: Vuoi
4: vai
5: a qui i record si battono, quanti siamo adesso qua dentro?
1: Troppi!
10: Ma non fuori sei troppo!
11: Manca Crash!
5: La ficchi dietro di te!
10: Sì, ah! Dai! Dai!
1: No! Porco Dio!
11: Sei un coglione! Mi hai buttato un puntale di zucchero!
1: Ma voi che ho buttato un
5: puntale? Dai, sì!
4: Alchimia, alchimia! La dieta mia
10: domanda! Dai, sì! Tu hai giocato! Non lo so se è uscito!
5: Però è stato molto bello!
11: Caffè, caffè! Basta!
5: Dai, sì!
11: Questo è un joint cop! Ha sputato te!
5: Oh, le chat!
1: Guarda, do io che è molto concentrato su quello che non vuoi! Davvero?
4: Prendi da qua!
1: Ho un caffè,
11: non voglio il tuo
5: zucchero. Uno e mezzo, grazie.
10: Ma state ancora sul mezzo.
5: Ma io
10: sempre. Sempre. Perché Musa è è assaltato.
5: No, che qualcuno fa la banda in un modo.
10: Boom, dai, rompi.
5: Io la odio questa cazzo di lampa. Non hai idea di quante volte ci ho sbattuto. Questa sarà la 212esima volta.
10: Guardata qua, no. Io so che la prossima volta però questo coso lei non ci sarà. Ne sono sicuro.
5: Cioè potevamo metterla qua. No, a 100 ma di cazzo hanno messo. Grazie.
11: Tutto semplice.
5: Ma questo è caffè? Ce l'avete un microscopio?
1: Prendiamolo dolce.
5: Va bene, va bene.
10: Io ne ho quantità.
5: Io dolce.
1: Dolce.
5: Oh cazzo! Oh cazzo!
10: Ma avete mangiato le cosette, le tutte buttate?
5: Le?
10: Chiudi,
5: allora nel...
11: Cresce è rimasto solo...
5: Limiti. Posate, quindi... Non staccare l'alimentazione del computer.
10: Ma tanto non ci sente nessuno, siamo soli nel mondo.
5: No, le chat... Ciao, Froch.
10: Poi si è stancato. Ma tu non lo vuoi zuccherato?
5: Ma me l'avete messo lo zucchero qua?
10: Ma l'hai bevuto già?
1: Guarda dopo io.
10: L'hai già bevuto?
5: No, non so. Vogliamo mischiarcelo assieme in Pisa? Se me lo dai facciamo un mischione.
1: Fai poi così, così si elimina.
10: È tutto sotto il tuo.
4: E tutti i deber dicono i make file.
10: Ma porco Dio, no? Allora uno si legge un make file per capire come è fatto un make file. E ci sta una parte dove fa un echo e richiama una variabile con dollaro parente di
4: variabile.
10: Nome variabile. Non funziona. Ma serve, non si sa perché. $2 e parentesi qua graffe.
4: Graffe.
10: Non c'è nessuna spiegazione per cui quel caso va diversamente, ma è così.
5: Fatto alla zlossa.
10: Una volta vuole un dollaro e le tonde, e una volta vuole $2 e una gara.
4: Belle, quattro.
10: Merda, mi fa il direttamente.
4: No, io a mano.
11: Sono dei fide linguaggio che arriva
4: qua. No, fai le fide.
5: Per me era dolcificato ok.
10: Sì,
1: sto prendendo quello più molto amaro.
10: Però sì.
5: A me mi calavo la merda che devo cacare.
10: Cioè, vendendo un altro McFly.
5: Che bello!
10: Queste variabili.
4: Quello però era il McFly.in.
11: No, appunto. McFly.in è un altro.
10: È gay.
5: Gay su tutta la linea.
10: Tipi di file.
11: No, McFile.in è quello che genera automail.
10: Punto
11: AC.
10: Che
11: genera autocomp.
10: Punto AC.
11: Autocomp.
5: Vai a fare
1: ma bonna mia!
11: La M
5: sì, infatti.
11: Da automail assieme all'in per fare il McFile.
10: Prego. 5 tipi di file.
11: La morte.
10: Tieni aperto!
5: Un pedo chimico, andate, ma
11: fa! Non riapri!
12: per uccidere, per cortesia.
13: Quello che prima hai detto, chiudi, chiudi.
14: Molecole di feto.
15: Molecole di puro feto.
14: Questo è feto, è un elemento chimico nuovo della tabella di Mendeley. C'è il feto.
13: Come ha detto Sandman stamattina, dice, io ogni tanto faccio degli stronzi eterei, come dei fantasmi che galleggiano, stronzi che vagano, ma loro non sono solidi, sono eterei.
12: Di Ghostbusters che li attraversa il fantasma eterei.
14: Stamattina ho cagato.
12: Ma che ne so?
14: Ma che merda un fallo,
12: cardio un fallo.
14: Non sono ottavo per la forza che avevo generato, grazie.
13: Ah beh, sì, sì, ci sono momenti in cui uno è fiero.
15: No, mi insultava.
13: Ah, ti insultava, non eri?
15: Mi faceva schifo.
13: Pensavo ti esaltavi.
14: No, non mi prendevi esalto per le mie pizze. Non so, mi facevo schifo, facevo, ma è una cosa merda di merda. Sono rimasto un po' di merda.
13: Ma è difficile
14: fare merda di merda.
13: Uno stronzo eterno.
14: Ora fatto, me ne porto, no, no, ma...
12: Uno stronzo eterno.
15: Il tabagigi.
13: Tabagisti, ite.
14: Tabagisti, chi è, li buttiamo?
15: Sì.
14: Oppure come altre
15: cose? Lasciamo qua, facciamo anche le fettine di caffè.
14: Sì, è questo.
15: Sì, è questo, ora facciamo un altro dopo il caffè.
14: Fare noi.
13: Ah, l'avete già finito?
14: Sì,
13: minchia.
14: Eravamo X.
15: Alta, avrai visto Macfile.it, sicuro.
14: Sotto i suoi vecchi era di
15: mille.
14: No, buttate tutti i bicchieri?
13: Sì, sì.
14: Io però non c'è poi di guido per il caffè.
13: Dai, c'è un bicchiere di plastica.
14: Un guido.
13: Lo vuoi? Lo vuoi adesso?
14: No.
13: Minchia, sto petando ancora forte.
14: No, no, no.

0: E allora?
1: È il mio cervello che pensa, concretizzano e per scrivere in una lingua
2: certa. Non so parlare così bene, guardi che non è, è bello.
1: Quando dice mi
2: è scrivi con padre ogni frase, semplicemente ci
1: è diverso, non è così. Ma questo è un fattore che mi porto da tanto tempo. Perché
0: sei un coglione.
1: Sono un coglione, forse in italiano non capivo mai. Ma che fa? I copi teni mi faceva? Questo stava prendendo preci, appunto. Comunque.
0: Ma no, è un problema.
1: Comunque, il discorso non voleva essere... Cioè, quando io mi lamento, non mi lamento, lo faccio notare. Che è? Questo non lo faccio notare, non l'ho fatto trasferire sicuramente, però cioè, anche ragionandoci, io sicuramente avrò risposto di stile, perché se tu

0: analizziamo perché io devo fare questo. E io ho analizzato questa cosa.
1: Ma perché hai giudicato la parte del coglione che tu dice?
0: No, no, vabbè, nel senso di quello che rovina le cose, non so, boom.
2: Che cazzo vuoi?
0: Questo minchia di cavo!
2: Me la succhi, mi succhi il cazzo! Il cazzo tu lo prendi e me lo succhi!
0: Dentro il camper!
2: Mi state tirando la stufa e i cavi tutti connessi! Senti? Chi sente? Chi sta sentendo? Vediamo un po' chi ci ascolta come Radio Cibernet. Abbiamo ben un ascoltatore. Molto interessante. Sì, e probabilmente è qui il locale. Sucate.
0: No. Nessuno deve passare dalla vicina. E in cucina questo
2: l'olitismo. Vieni qua Pilù prima che ti squarti.
0: Io ora sto prendendo anche ora di sforzo.
3: Semplicemente quando usavo il mouse,
0: però io sto prendendo qua la termine di perché quando io sto
4: qualcuno dei nuovi venuti
0: circa un'ora ad aspettare roba così già questa posizione per me è nuova e quindi già è per il mio corpo non è una cosa buona e quindi già questa cosa io sono arrivato appunto perché mentre io aspettavo la cipolla la mia mano qua lasciava il coltello qua perché è bruttissimo e mi raccontavi con la cosa di pressione. quello che fare, ti tagli la chat,
2: siamo alla ricerca di un Giacomo. Voi squagliate pure, io squaglio con la calma. No, in effetti no. Sì, mi sono ricordato che posso benissimo tagliare il campo. Dobbiamo costruire un microfono migliore. Allora, qui abbiamo un cavo, due microfoni, stiamo costruendo un microfono. Come si sente il nulla? Ma chi è che suca banda come una signa assassina? Porco Dio! Ma sempre tu! Ma ce la vuoi finire? Ma che cazzo ti stai a tirare?
4: Ma perché dici sempre io se è la prima volta che mi ha attaccato il computer?
2: Tre volte io ho chiesto chi è che si suca la banda, tre volte
4: ma se non ci sono stato,
2: mi hai risposto io!
4: Maria, lo uccido!
2: Ah, ah, mi uccide! Mi zucchera! Ah, guardatelo! Mi ha fatto... Ah, ma io...
0: Diabete per banda?
2: No, ormai...
4: Allora, forti lì.
2: Minchia chi ho trigno?
4: Minchia si lamenta, vabbè ormai.
2: Aspettando che si scaldi il fottuto saldatore di minchia. Suca!
4: Quale portatile?
0: Quello che ti vendi.
4: 666 euro.
0: Non volevo sapere il prezzo, volevo sapere quando ne parliamo.
4: Parliamo.
0: Parliamo a distanza?
4: Ci vediamo su Twitch sul canale Vengo Portatile.
0: Va bene!
2: C'è.
0: Ma tu che cazzo vuoi qua? Fuori tu! Vaffanculo!
2: Data General. Di che tipo da genere? Ah, sì, per collegarlo però a uno Xenix, eh? A una macchina diversa.
5: No. No, per il data general proprio.
2: Sì, ma per connetterlo a... Va bene, adesso farò delle prove. Aspetta, perché io la mia priorità adesso è montare il microfono. Comunque è come fate? Semplice, è molto più semplice dell'altro.
1: Troppo più semplice.
2: Infatti.
1: 2, 3, 2, 4, 5, 5, 4.
2: E il 4 non è connesso nel nostro computer lì.
1: Il 4 non è connesso, no. Quindi questa qua non è la pianatura giusta.
2: E io ho visto 620, il cavo interno di quel connettore console non ha solo i classici pidini della serie, ne ha un bordello di altri cablati. Questo è il problema. Ah, prova. Allora, io adesso ok, adesso ficco a prova. Fico questo.

0: Wow, adesso sì che funziona.
1: Appoggiando a mano i fili sul microfono funziona. Va bene, a questo punto faccio le saldature in diretta. Che bello, Suca.

0: adesso oh, ecco fatta la saldatura del nuovo microfono. Abbiamo saldato il microfono in diretta. Direi che funziona veramente bene. Ora la tentazione sarebbe quello di... Prova. Muse merda!
1: Sì, colpa di te.
2: Yeah.
1: Non lo so.
2: Perché no? Quindi siete la terra.
3: Hai vinto con merito.
1: Che bella verifica proprio davanti.
3: Sì, sì. Ah,
4: un attimo.

0: soffri solamente della sicurezza delle macchine, delle aziende, oppure anche voi ricordate la vostra, il vostro servo. E poi c'è anche quest'altra cosa, per fatto, per mese, tasse scopi, che vedremo meglio che anche è. Questa qui ci permette di dire questo processo può fare questo e questo e basta. Mentre invece oggi approccio alla sicurezza di Linux, questo processo può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato. Questo qui invece, questo tipo di approccio, in maniera appunto banale, come sto sentendo, dice che questo processo può fare solo quello che è specificato in tanto. Ok, andiamo alla slide, alla slide 5, mi sa, e parlo di PAX. Allora, obiettivo. L'obiettivo di questo set, di questa patch, se mi perdo, comunque di questo del progetto PAX, PAX è un progetto di tutto il mondo, per poi dove è interessante, è evitare quel bug che modificando l'address space del processo cambia il flusso del programma. Questo tipo di bug, sono per esempio un buffer overflow che può essere fatto sullo step, oppure un bug di performance stream. In effetti i modi di cambiare il flusso di esecuzione, diciamo che quasi tutti i bug, quasi tutti gli exploit, anzi quasi tutti gli exploit sfruttano dei bug, cambia il flusso di esecuzione del programma. Ci sono tre modi per cambiare il flusso di esecuzione del programma. Qua anche il terzo non si è già dire. Il primo modo è introdurre del codice arbitrario, che è quello che fa il buffer overflow fisico, il buffer overflow tipico, è quello che viene scritto nel buffer di overflow, quello che è proprio smashing star stack for overflow, quello lì che è proprio la media, non la media, insomma, è il primo.
1: Primo che è iniziato.
0: E diciamo è quello di cui inizia a scritto una tecnica che era in giro già dopo il tempo, però comunque non è molto recente questo. Quindi introduzione di codice arbitrario, nel senso io in una variabile metto dello shell code e poi faccio in modo che il programma vada dalle versioni dello shell code e quindi esegue in quel caso lo shell. Sostanzialmente lo shell code è un insieme di istruzioni assembler, un insieme di istruzioni sì, una stringa con valori esadecimali che corrispondono a delle linee assembler che ci permettono di fare delle cose, nel caso più tipico Excel. Oppure esecuzione di codice esterno al programma. E questo, quando poi viene fuori il buffer overflow, ci si rese conto che quello che veniva sfruttato anche quando poi si esisteva quello, cioè il fatto che le pagine di memoria non fossero eseguite. Poi venne, diciamo, venne proposta il divieto per determinate le applicazioni, venne proposta, come è stato inserito, di accedere a delle pagine di memoria eseguite, comunque non potevano le applicazioni eseguire del codice all'interno di quelle pagine di memoria che il cambio non andava come o addirittura di scrittura, mentre oggi se una pagina di memoria viene fatta come pagina di memoria su cui ci si può scrivere, ci si può anche eseguire del codice, diciamo così, se poi non sono stato chiaro adesso finiamo un po' di ricordare. Esecuzione di codice esterno al programma, in questo caso il codice non lo mettiamo noi, ma ci richiamiamo delle funzioni che esistono in questo caso qui che viene portato come esempio delle console, back-end, in cui viene messo il usatore, è una funzione che è stata in ingegneria condivisa e si va lì e quindi non c'è bisogno di introdurre nessun codice arbitrario, quindi anche se noi mettiamo, neanche se il programma gira delle pagine dove ci si può scrivere non si può seguire il codice, basta fare un record in PC per creare in PC stare una pagina di memoria dove il codice è. E poi qui sotto c'è esecuzione di codice interno al programma però con dati arbitrari, e questo è il caso del format string bug, cioè noi prendiamo una printf, se c'è un bug del tipo format string noi possiamo fare in modo che il programma scriva, noi eseguiamo il codice che è interno al programma, quindi la printf in questo caso, però modifichiamo il flusso della printf per fare in modo che faccia delle cose, scriva delle cose oppure delle altre cose in memoria. Ok, questo qui è più o meno una panoramica molto molto alla blonda, perché poi ovviamente possiamo scendere nel dettaglio con totale disponibilità che c'è, così sulle, diciamo, sulle basi di sicurezza della programmazione ci stanno anche le cose di programmazione di programmazione. Possiamo scendere nel dettaglio con totale, quindi se voi avete delle domande e non avete capito, oppure qualcuno dice io non so che cos'è il dato, no, io non so questo, eccetera, me lo dite, se lo parliamo, poi andiamo avanti con la sesta di così. Domande, idee, qualcosa che, su cui non sono stato chiaro?
1: Scusa. Questo viene seguito dai rapporti che lo siano.
0: Sì.
1: Se facciamo, se noi facciamo che prendere con questo che viene seguito di. Io faccio cerco di. C'è tempo di entrare con l'esclo A, questo riesce a riconoscerlo?
0: Allora, se l'esclo A è, faccio lo scuola, ad esempio, un formato di sbaglio o degli esclo A che comunque vanno ad agire sulla memoria, c'è il rischio di tramite pass vieta che questo esclo A funzioni, e che questo esclo A funzioni. E poi tramite l'audit di GR Security vediamo, attenzione, c'è stato questo tempo qui, per esempio. Perché tra l'altro viene registrato il fatto che è successo quello lì, una cosa che non doveva succedere. Anche se l'ESPLA manda il segmentation port, un demone bagnato, un bug, no? Viene segnalato il fatto che quel demone è morto perché è stato il kernel a mandare il segmentation port. Quindi si vede, e infatti quando uno vede il segmentation port dice forse c'è qualcosa, specie se viene 10 di fila, evidentemente sta succedendo qualcosa che non è
1: sicuro. C'è un oggetto di sicurezza che questo genere security non ha qualche parte.
0: Per la sicurezza bisogna anche staccare l'alimentazione del computer di sicurezza. Però ovvio, ci possono essere dei bug anche in genere security, però diciamo finora non ne hanno scoperto.
1: Da quanto tempo esiste questo cosa?
0: Boh, di sicuro più di 5 anni.
1: Quindi nel
0: 2001
1: non si deve parlare io, magari
0: dipende anche dal settore su cui si opera, insomma io ci smanettavo un giusto a capo e dubbi su questo della quinta diapositiva? Dubbi? Niente, benissimo. Ah, poi penso però delle domande a caso. PAS, questa è la stessa diapositiva e parla delle feature di PAS. Come dicevo prima, PAS è un sottoprogetto di GRS Security. Cioè GRS Security fa tutto quello che è visto, tra cui diciamo include questo patch stack di PAS. Allora, PAS sostanzialmente è tre cose, le più importanti, poi ci stanno anche delle altre funzionalità. Finalmente mette in atto questa protezione delle pagine di memoria, come dicevo, noi tutti parte un processo, gli viene assegnata un certo tipo di memoria su cui oscure, a parte ovviamente la memoria su cui sta il codice, che quella è l'interesse di sentire la forza. Se le pagine di memoria possono essere in lettura o in scrittura di Linux, solo che c'è il problema che le pagine di memoria che vengono fatte con gli scritti vengono anche mappate con eseguibili, quindi ci si può eseguire del codice. E quindi va per un po' puoi diventare uno shell code, poi ci sono anche altre tecniche per diventare degli shell code, insomma, ci stanno per contenere. Comunque viene diventato questo shell code e viene modificato il flusso del programma per inserire questo shell code. Se quelle pagine di memoria su cui viene messo lo shell code sono state disponibili, è ovvio, in quel caso con Linux sono mancate anche come eseguibili, quindi quello shell code viene eseguito e noi abbiamo lo shell. Quindi se andiamo con l'esclua, un programma che è sfruttato, che c'è il video di studio, di tutto, o un altro, insomma, che si chiama in questo momento. Però se noi abbiamo un programma che c'è il video di studio, poi quel programma lì è di root, quindi facciamo un expression di viaggio su root, noi teniamo la shell, perché con lo shell code si può lanciare exit in SH, e teniamo la shell. Quindi se noi mettiamo una collezione di questo tipo, del resto fa delle pagine non eseguite, cosa che è un SSD, forse no, è un SSD di sicuro non è sì. Viene chiamato così, cioè scrivibile o eseguibile, una di due, non contemporaneamente. Quindi la pagina per essere mappata eseguibile deve essere mappata esplicitamente. Eppure c'è un altro prodotto che invece questo va su Linux, che è il stack sheet, che è stato scritto da Mocker, che è un kernel, viene fornito con quel tappo, adesso non bisogna dire se viene fornito, no, di solo viene fornito di default, è un prodotto a parte, che è un patch stack che permette di implementare questo tipo di protezione, cioè le pagine di memoria vengono mappate in memoria, quindi su un processo di default,
2: certo?
0: Ah, sì.
2: Se tu mappi le lacine come sono eseguiti, ci saranno magari dei software particolari che utilizzano le funzioni che non c'erano più.
0: Ah, ok, scusami. In realtà quello che più di tutti utilizza l'esecuzione della cerimonia è il server di Spring, no? Il Spring 86 delle schede della cerimonia si dice il codice. C'è un utente che si chiama ChatPass che ti permette di disabilitare quella caparbiglia o abilitare la possibilità solo del tuo programma. Quindi tu, diciamo, metti la caparbiglia di esecuzione della cerimonia degli Spring e per gli altri no, e allora funziona tutto. Ovviamente poi di sapere che quel programma ci lo spiega.
2: Il suo programma inserisce la funzione nuova.
0: Esatto.
2: Il server magari di là utilizza però diversi programmi.
0: Sì, però ovviamente se il server è tuo, cioè lo dovresti sapere. Tu dici, però se io dovessi andare un programma, ovviamente ci sono delle cose, delle restrizioni, quando tu fai l'enter compilando il kernel, no? Fai net menu config, fai enter su quelle caparbiglie, lui ti dice è consigliato mettere no, però se vuoi metti sì, nel senso è consigliato mettere no perché molte volte tu hai la compatibilità rotta, non proprio compatibili con il programma, no? Quindi ci sono dei programmi che non ci succedono più. Però tu al solito con CHPAX è cantato, nel senso tu puoi abilitare la possibilità del tuo programma per gli altri. Quindi tu non siamo con CHPAX. Altro? Domanda?
3: Spiegando la possibilità di mappare le pagine con una sui o sono quelli nuovi, non ricordo.
0: Allora, il discorso che questo viene fatto in kernel space,
3: sì, ma credo che ci vuole il supporto.
0: Cioè, il supporto. Questo qui lo passo in 76.
3: Sì.
0: Così dice anche il vecchio banco, non lo so, l'ultimo che è bene, dalle macchine. Non lo so, però penso che dal 21 in poi, dal 21 in poi, cioè dai 6-8-6, dai 6-8-6.
3: Come mai si deve fare una delle pagine simili?
0: Ah, fatto a toccare.
3: L'unico programma che ho visto che
0: è infatti ad uno più
3: che pagine simili era tipo Black Knight, dei Dresden, che era il mio amico.
0: Però anche il suo no? Ci scrive, cioè ora
3: non è perché?
0: Non lo so, non lo so, comunque di sicuro che scrivi. Prevenzione di buffer supplementari, così vuoi venire da c'è, per esempio ci sono anche il lato di destino, che non fai la cerimonia con per esempio in chiaro, perché ci sono altri 300 volte per mettere in atto il buffer flow. Anche lo stesso livello di quindi, cioè scusate, anche un altro tipo di buffer overflow è scritto lo stesso bug su quell'applicazione. Quindi noi così preveniamo comunque che se il buffer overflow vi metta un shortcode, tradizionalmente, secondo il paio di altro. Poi c'è un'altra possibilità, nel senso il programma, anche se non può eseguire, non c'ha di default la pagina di memoria che viene assegnata dai soldi scrittura, può chiamare il project e cambia i privilegi, no? Quindi vuol dire dare, diciamo, gli vuol dire attenzione, questa pagina di memoria è anche eseguibile, quindi non ci serve del codice. Cioè noi possiamo, se noi siamo in grado di dire tutto il programma, siamo anche in grado di fargli chiamare le funzioni nelle librerie di Nante, le librerie di Shell, che per esempio, io tramite utilizzando un retargeting di PC, un'altra tecnica classica, quando vado a sovrascrivere l'element, no? Quello lì che per me che dice dove è dato, dopo che una funzione esce, l'HTC non è altro che il puntatore di quell'area, di quell'area di code che avrà eseguito subito dopo quella funzione. Quindi per modificare il suo programma basta sovrascrivere l'HTC. Quindi se noi andiamo con un buffer overflow, andiamo indietro, perché lo stack riesce da sovrascrivere. Sovrascriviamo l'elemento e al posto di metterci l'indirizzo più o meno, l'indirizzo attorno a cui c'è il nostro shell code, ci mettiamo l'indirizzo di una funzione che sta nelle shell library, possiamo chiamarla. Quindi noi possiamo, per esempio, potremmo metterci l'indirizzo di remando, crearci una memoria, metterci dentro lo shell code e farlo eseguire. Quindi così abbiamo bypassato l'esecuzione abbiamo bypassato questa cosa qui di default delle pagine di scrittura, sono così, nel senso che abbiamo MMAP, mi crea una memoria, eseguibile, ci metto lo scelto, tanto se io posso modificare il flusso del programma posso modificare. Ok, spero che anche questa cosa. Quindi MMAP e MProject, nessun programma che chiama MMAP e MProject può permettere, può dichiarare il linguaggio come eseguito. Questa è un'altra restrizione. E in più c'è un'altra feature che è questa qui, estendere, forse faccio un po' di più avanti, che ci permette la randomizzazione dello spazio di indirizzamento del nostro programma, di qualsiasi programma si utilizza. Passiamo avanti, forse ne parlo un po'. Passiamo avanti?
4: Passiamo avanti.
0: Chi è?
5: Dario.
0: Sì. Ecco, infatti ne andavo meglio. Allora, per chiaro di dire, le immagini poi lo vanno in pasta, sia una scala anche come seguito. L'impossibilità è scrivere il codice, come dicevo prima, alcuni programmi ne possono inserire questo tipo. La soluzione c'è una cosa. Andiamo a vedere il C8 che dice cos'è la soluzione di una mappa del codice. Scrive infatti che la possibilità di non seguire i codici di pagina di memoria non è da tutti gli spam, ma solo una minima parte. È ancora possibile utilizzare tecniche come questa qui. E crearsi immagini di memoria e quindi su cui si è poi c'è. Questa restrizione viene da NMAP e NMROPET, perché NMAP crea la di memoria con dei terminali, ciao ragazzi, invece NMROPET permette di modificare la di memoria. E qua c'è
5: una condizione,
0: vabbè, poi le diapositive saranno fornite anche sul sito dove c'è un documento che spiega molto bene come fa a fare questa cosa. E il fatto è appunto anche questa è una condizione che è associata a Max, quindi c'è Max, finiamo X e allora per binario potrà fare, potrà chiamare le mappe e le cose che c'è un gran schifo. Ok, andiamo alle diapositive di tutte le domande. Max è il address space implementation. Allora, questa feature permette di randomizzare l'inizio e lo stack e del tipo del programma. Mentre oggi se noi seguiamo un codice su un registro 36 normale, lo stack e il top sta sempre più o meno lo stesso inizio, il servizio di cosa. Questo qui invece randomizza l'indirizzo da video stack parte. Mentre invece attualmente in tutti i programmi lo stack è uguale, cioè io sono un programma, lo stack parte sempre. Anche perché non so in realtà che gli indirizzi non sono indirizzi veri, poi sono una pagina della vita, non so, c'è tutto un meccanismo veramente di accedere a qualche indirizzo di memoria. Memoria che è la totalità di indirizzi e di via dinamica, ma parla di memoria. Questo lo fa anche un po' più, no? Però il prodotto di anche si fa. E sostanzialmente è delle tecniche come pattern intuitive, perché le vie dinamiche vengono caricate assieme al programma. Adesso stanno già in un'altra, infatti vengono caricate, sono dei lineari, vengono caricate insieme al programma e diciamo hanno degli indizi che sono sempre quelli, mentre così gli indizi sono randomizzati, quindi c'è un exploit che viene eseguito sul programma, non è un file se il programma viene riavviato, perché gli indizi sono randomizzati sostanzialmente. Quindi se io provo a metterci un indirizzo di assistente per fare un ordine tecnico come l'assistente già abbiamo più indirizzo, quindi tutto quello non è quello tradizionale, mentre oggi tu vedi il sistema C22 macchina X che la ricrei, per poi espandire, poi lo puoi provare anche sulla macchina vera, perché anche l'indirizzo con lui. Esiste anche una scala in Internet Space che aveva dei problemi, visto che poi a un certo punto diciamo che le tecniche di istruzione di sistemi sono spostate anche verso Internet Space, con i modi del termine, insomma, cioè l'intera prima di mezzo. Ovviamente adesso per un po' di risoli possiamo arrivare. Domande su questo? Questo è l'erbe?
5: Ci sono due processi che stanno utilizzando una stessa scena di sintesi. Quando uno dei due processi muore, ecco, viene riavviato, gli indirizzi delle scene di sintesi non vengono cambiati di nuovo,
0: sono gli stessi.
5: E perciò
0: vengono avviati, vengono cambiati in modo la scena di perciò si potrebbe, però tu come sai l'indirizzo di quella scena di sintesi? Cioè dovresti guardare
5: se è proprio di aprire un'altra. Quindi in realtà la cosa delle luci in sostanza dovrebbe, ci sarebbe nulla, però per le luci le poste è sempre
6: complicato. Ogni processo potrebbe essere in diverso, perché sono un brand individuale.
5: Sì, è so, però sono scelte. Però sono scelte, cioè sempre se sei in un iPad.
6: Però per esempio più non sai qual è quando tu stai a.
5: Ok, ma inizia l'altra relazione, ma quando.
6: Cioè, dovresti avere accesso al sistema e vedere un po' tutti i diversi segnateli e poi provare le situazioni.
5: Per chiedere la possibilità di leggere un programma separato che si mette in un
6: però gli indirizzi di realtà li vedere anche da propri, però quello lì viene anche tra l'altro come official community resilience che permette che propri, ma se stato non esistono più, quindi sono più visibili a meno che non sia più non c'è capace. Vabbè, esiste anche se è che non è spesso che fanno già un progetto. Quindi altro?
5: Prendiamo.
6: Se posso dire un numero 10?
5: Ah, superiore 15. Allora, non è possibile scrivere sul kernel tramite il meme del programma e del bot. Questo è una delle tecniche di caricamento dei moduli del kernel, anche se il kernel l'ho tirato con il kernel statico. E c'è un paper di Cesare, sì, di Cesare, che si deve caricare il modulo del kernel tramite il tempo e KMM, no? Si attiva con scrittura per anche lo dettaglio, però che diciamo tramite il kernel statico. Però adesso con GeneSQL non è possibile scrivere in questi device, quindi non è possibile accedere tramite il in questa maniera. Poi viene via la segmentation, se vi davo io, modifica il posto esiste perché non si è stata. Tra l'altro la segmentation era un ricordo bene, però diciamo che un certo address space replica notizia da un lato e dall'altro per verificare la consistenza. Modifica il posto esiste, ma non si è stata, funziona.
0: Ok, una domanda, un'altra cosa però che ha qualche problema, no? La segmentazione del ruolo ci sono problemi che fanno funzionare.
5: E tu c'hai anche lì, c'è il CircaVax che ti permette di
0: quindi a uno a uno di vista.
5: Se quel programma di famoso sì. Scusami, per esempio una bici che tu dici, puoi anche decidere di non metterla, eh? Cioè quando tu dici la sì, gli dici inserire la io di default, cioè no, non si può fare, quindi non c'è più quella vita. Diciamo poi dipende da quanto sei dalla nuova, questo è tutto quello che vi sto elencando, sono ficelle potete abilitare o non abilitare. E nel momento in cui abilitare, potete anche disabilitare per un binario con certo avanzo. Questo è il punto. Quindi se tu dici. Lui infatti per esempio sono io e dice attenzione, come ci sono quei programmi che per renderlo cioè non funzionerebbero più, forse è meglio non
0: abilitare.
5: Le schede di
0: come vuoi dire? Le schede di tempo mentre più la scheda di in modo di
5: acquisto non puoi fare del PIN più adesso non potresti neanche fare il PIN
0: no, puoi fare il PIN però anche la fine non ha il
5: PIN perché il PIN comunque scrive ci abbiamo una rossa
0: o PIN pronta
5: no, anche il PIN ma sì, perché tu PIN l'ho detto lo fai tu lo fai il PIN
0: io lo chiamo il PIN pronta però broadcast scrivi un pacchetto, non è un file tutto come si ma avresti in colonia dove per me
5: quindi non ti apre lo so che
0: quindi ti apre lo so che se fai
5: però comunque
0: broadcast sì infatti quello che la luce se non sbaglio la stessa se non la fa questa cosa
5: no però qui c'è il tizio di subito qui c'è il tizio di subito quindi
7: il gioco mode che
0: non è stato solo che è una cosa di inizio assolutamente
5: infatti io questo cioè io sapevo che lo so che comunque l'ho utilizzato
0: no, non si dice di fare
5: non mi ricordo perché però sì. Niente l'avevo guardato
0: perché tu per esempio magari non so se è un pacchetto informale insomma
5: no, cioè, infatti per aprire la console ti deve essere
0: quello che fa da posto, cioè mi sono subito
5: le esatto, essere, infatti dico c'è il sito di su poi mi dico cosa faccio mai di un dico è perché lui lo dico io da te perché poi lui doveva aspettare doveva avvistare che questo era un problema di risposta e quindi dico che avevo lo so però mi dico
4: non lo so.

0: vediamo che possa essere un raggio, mettiamo gli occhi di dietro, vediamo e vediamo quello che sta succedendo. Questo ovviamente lui dice di deporto, lui lo disabilita. Quello che sto facendo è che sono questi due mount e segnali, tra l'altro lui non ho tutti i segnali, ovviamente sono quello di segmento sciolto e stringa per ascoltare. E per cui devono essere delle mani segnali. Quindi è possibile definire il gruppo, abbiamo detto, però come dicevo prima lui mi sconsiglia di mettere in moto queste cose qui, perché è casino. Certo, se poi ci avete la voglia siete
1: fatti. Io no,
0: un po' di per farvi l'occhio di moto di continuo.
2: Ma so, però non ho tutto il gruppo fare soltanto mettendo il programma in quel gruppo o anche in altro modo?
0: No, anche in altro modo, bisogna che c'è stato. Il default io lo faccio anche su segnale, te lo metto su Dimensa. Che tanto Dimensa è un sito. Poi GeoSecurity, abbiamo già lasciato Max. GeoSecurity fa di suo la notificazione di build, sull'entropia che usate per decidere gli esterni, cioè il sequenziale dell'edizione. Anche se in teoria quello di Linux è comunque molto, molto forte, molto. Diciamo è molto solido come algoritmo, quello che permette di decidere il sequenziale iniziale. Però vabbè, cambia il algoritmo. Poi di City Fox, perché il default viene assegnato alla porta subito dopo l'ultima che c'è occupata. Invece così è più utilizzato, potrebbe essere più interessante per prevenire determinati tipo bomb, non lo so. Sì, in questo caso non dovrebbe entrare, però dipende come funziona il farlo.
2: No, diciamo che questo caso ha un senso fatto così se non è relativo alla condizione di uscire. Con me non c'è la sempre di
0: però c'è sempre una morte di vista.
2: Ma è fissa, non è che cambia, altrimenti
0: si no, non cambia.
3: O se quei programmi
0: di no, è la resta, certo, io ti ando a utilizzare la.
2: Cioè, non ha un senso, dovrebbe uscire.
0: Allora, Columba, questo qui, ovviamente, anche qui, perché adesso io penso proprio quella della esplicitazione del nome, perché le lezioni di messaggi sono sufficienti? Sostanzialmente, perché oggi, per esempio, per quale motivo vendiamo un MTP che cambia l'orario per girare da loop? Se poi alla fine l'unica cosa che devi fare è cambiare l'orario, perché devi avere quel demo che ti gira da loop e quindi in teoria devi fare qualsiasi cosa. In questo caso noi possiamo utilizzare le mie regole e dire le NTP che lui è la BD che può fare, può utilizzare è quella di cambiare l'orario. Io lo dico molto banalmente, ci sono cose di data BD per prendere le mie cose. In più è reparto questo problema è molto granulare. Quindi noi potremmo dire che il processo Apache può accedere solo in scrittura al file X, mentre oggi per messi Unix con utente 2 in realtà. In un ambiente molto rischioso non sono sufficienti perché diciamo che a quel file ci possono accedere tutti quelli di gruppo eccetera invece c'è l'altro che file può essere solo di gruppo e basta
1: ma ci sono per le cose
0: tipo di extra per esempio
4: sì. Anche di X2 oppure di RegFS cioè le POSIX
0: quello per fare tipo i permessi di praticamente sono però non vedi il processo utilizzare solo quel del sistema senza pace utilizzo solo
4: la differenza è questa qua lo baso sul processo ti dici direttamente a cosa
0: quello puoi utilizzare sul processo e tra l'altro quindi il processo che può utilizzare solo quella che avviene quindi ascoltare solo su quella notte può dire solo l'ultima connessione quindi dici ma io adesso gli do tutti i processi che fare solo si tratta no perché ci sono tutti i GRSI che permette di lanciare un tracking e lui registra solo per fare i processi e vi genera un po' di si file che poi quello su cui si base a GRSI che è diciamo di del comportamento che è diciamo la
1: fai funzionare

0: aiuto, ci siamo come troppo più salenti. E poi vedi cosa dice.
1: Esatto, la scelta è bene prima di fare quel processo, anche quello delle cose. Se è un web step, perché c'è la pagina stata, cioè sono sempre quelle cose. Quindi possiamo utilizzare quello che un po' di si fa che ci viene fornito dal livello di mondo, ovviamente lo possiamo utilizzare anche quello. Però il livello di mondo ci resta più permette di studiare tutti i processi e quando e ci c'è un po' di si fa perché è la messa in marcia con tutti i processi. Ok, andiamo ad andare a vedere. Domande, quello del contatto, perché il ricordo di scherzo è virtuale, è una mail fissa sulla figlia del tipo, quello non la
2: può essere. Ok, quello è il coperto da chiedere
1: se non ho sentito. Oh, andiamo. Chi ha fatto? Chi ha parlato?
2: Nessuno.
0: Adesso posso mettere mani in cibo perché il sempre
3: vuoi vedere qualche esperimento pratico? Che ne so, se qualcuno vuole sfruttarti per
1: esperimento, che tipo di esperimento
3: installato?
1: Installato, devi fare
2: delle funzioni continue di
3: sì, ma configurarlo senza impazzire?
1: Ma impazzire ci stanno dei
2: così alle 6:30 del mattino sopra il letto. Io sono un Benji, un Drake, io sono un Zedero.
1: No, sono un scudo per
2: vivo. Un oggetto magico.
1: Per le policy ci stavano i comandi, allora c'è tutto con un GMTM, tu lo lanci, c'è il meno ed meno e lì fa partire il primo, poi decidi di tirarlo giù come diceva spesso non l'unico fisico, non sono per l'unico fisico, tu puoi scegliere dei livelli tipo alto, basso e medio, oppure fai custom e una volta che sai che servono tutte quelle varie cose, il gioco di rap eccetera, vuol dire questo anch'io, questo anch'io, quindi dice guarda meglio va bene per questo tipo di server, anche per quest'altro tipo, cioè ovviamente quella attività lui c'ha un set di cose, ce ne sono dei set di lì che ci hanno dato. Dici quella lista ci dovrebbe essere dal senso non è più potenti a come è molto perfezionare questo elenco di esatto un altro che cioè devo ricordare che si ha preso è la base
4: Thank you. solo che lui intende più.
5: Sembrava non finire mai.
3: Ne facciamo.
6: No, dico gli allunghi, noiosi.
5: È una bonus. Un workshop bonus.
6: Penso che veramente
5: diretta.
6: Sì, no, è il tema.
5: Facciali non lo capisce.
3: Vabbè, ma comunque niente questa verità. Poi approfittiamo un altro workshop, poi una minchia di Radio Cyber.
5: Bonus per quelli rimasti. Immobile. No, quello perché quello serve per fare un no, voglio dire, quella è una tipologia diversa. O mi sbaglio? O mi sbaglio su una cosa? Parliamo della cosa. Questa è un
6: problema.
5: Ah, si sente dall'accento.
2: Questo giro sicuro che è passato così non so dove gli ha credo
3: non ho capito perché non si dice
2: perché non
3: ah vabbè
2: non ho mai sentito parlare di
5: qua sono scarsi
3: madonna mia
2: io qua qualche volta ne avevo sentito parlare
3: perché hanno regalato questi ragazzi
2: di
3: Firenze madonna santissima
2: non sentite parlare di
3: un vasso mi trova a dormire sempre.
2: Ci sarà sicuramente.
5: Vuoi chiedere una cosa?
3: Cosa? Del pizzo. Che bagnato, non lo so. Non chiede. Ma che c'è, quant'è?
5: Questa nuova tecnica.
3: Hai visto?
5: Questo è il fumettino.
3: Eh?
5: No, che cosa è migliore?
3: Non mi ricordo dove è la U.
5: Vai su Forti.org.
3: Ottimo, allora non l'hai visto.
5: Ci sto
2: nello stesso
3: tempo. Col pinzo. Al freakness. Se tu gli ne
2: hai un po' di tempo, se tu gli ne
3: hai un
2: po' di tempo, se tu gli ne hai un
3: Non so se è un po' di tempo. sì, ci sentiamo, anche se non ci sono è come se ci fosse.
5: No, leggi comunque la
3: sì, sì, io ormai il mio tempo è diventato, sono un lugar schiavo al tempo. Perché non ho il tempo di mi devo mettere con la, tutto quello che dite.
5: Cioè, è andare avanti,
3: ciao, grazie.
5: No, se sentito.
3: Sì, sì,
5: sì,
3: sì,
5: sì, sì, sì, sì, sì, sì,
3: sì, sì, sì,
5: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
3: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, società apparente ma non vai che c'hai il
5: no non fa
4: è il workshop sì ti faccio vedere ora non so se si sento caldo perché si ma non è qui lo stream non so neanche niente controordine però mi serviamo così non è noi c'è la fase della luce per farlo di città oppure vita da me o Monica e apre il mio della Maria
3: perché prima telefonarmi.
4: Giorgio dice controordine, ho prova Mister Bianco, sino alle 9, ce la fate raggiungere? Ho prove a Mister Bianco, sino alle 9, ce la fate raggiungermi o mi aspettate in città, oppure venite da me, e Monica vi apre, e mi aspettate a casa, oppure vaffanculo. Ha smesso la macchina fotografica, avrei una cosetta interessante, attendo 9 da Giorgio. Poi si fa tardi, è vero.
3: Io approfitterei per andare via adesso.
4: Allora di lì, si fa tardi. Però mi schino. Oh, metto in città. Oh, perché mi Monica mi apre. E mi aspetto da casa. Oppure va a culo, poverino. E io non c'ho soldi.
3: Io provo a fare questo. Un numero diverso.
4: Vabbè, ci pensa lui.
3: Devo scrivere io?
4: Sì. Sono di Linux, sotto di attico, me l'ha detto uno.
3: Ma chi?
4: Nirvana.
3: Ma per cosa?
4: Per scaricarlo liberamente, si apre senza installarlo. Di software anche su Windows, sì.
3: Ma perché costa di Linux?
4: Software di attico, per usarlo a scuola. Invece ti presento la... Ti presento per... Ti faccio vedere alcuni film che ho pensato di mettere nel
3: raccontato.
4: No, questo no. È da ridere, no?
3: Ma porco Dio!
4: E ci vuole tipo questo? No, è da ridere, infatti non l'avevo messo così. Faccio la pantera da bellissima. Poi questi non li conosco, li vorrei vedere, ma non se l'ho mai visto. Clip show che mi sembra che è molto bello e questo ma non l'ho visto questo non l'ho visto ma so che è bello questo so vale per questo
3: vale di horror per dire horror che
4: horror è quello che mi piace a te ho visto
3: ma non l'hai visto
4: c'era della Disney
3: il primo film di
4: che ti è piaciuto è quello strano. tu ce l'hai il numero di Giorgio? O no? Non ce l'hai? Te lo do io. Sì, ci ho pensato. Però è
7: originale.
4: Sì, ma ci ho pensato e poi ho detto io perché non c'è. Comunque allora poi questo qua l'ho visto, che bello, questi qui con questo cornino non si l'ha mai visti, tipo il pozzo, il pendolo. Vabbè, insomma, l'ombra. Ma tipo Dracula non è proprio oro, però. Di Coppola.
7: C'era Coppola, però c'era il proiettile, c'era
5: poi il tuschi.
4: Esatto. Poi con l'ombra del vampiro che è su quando hanno girato questo film qua. Poi questo qua non l'ho visto, mi ho detto che bello, più avanti. Poi il museo di Sleepy Hollow l'ho fatto su questo film, è bello. No? Ma c'era di meglio, però mi è piaciuto. Poi Rosemary Berry non l'ho mai visto, ma tutti mi dicono che è bello. Questo non l'ho visto. Di Voci di Argento e Romero insieme. Poi questo che mi sembra bello della recensione. Poi Mabuse che è uno di più slang. Quello più di vecchi. Eh sì, ma infatti l'essamento del mosso tutta la cantina. Sì, anche il muto, questo qua è il muto. E questo qua è Resident, l'hai visto di Lynch. Mentre il cancello. Poi Gotica mi sembra. Non so se è bello. Non mi ricordo, l'ho visto la vecchiata.
7: Come sta andando di Corpora?
4: Il più si avvicina, non l'ho visto di Bigelow, portata di Bigelow. Fantasma dell'opera, però quello vecchio, questo qui non l'ho visto, cinese, giapponese, questo non c'è che visto l'hai quello vecchio, questo è una grida con i cognati, questo l'ho visto, The Others, molto bello, a me è piaciuto.
7: Bello per le donne, diciamo.
4: Che vuol dire?
7: Senza che neanche mi potrebbe fare.
4: Poi questo qua tipo sempre.
7: Un film. Sempre...
4: Sì, tratto. Sì. Non l'ho visto di notte, è un regista italiano che lui praticamente è rimasto l'unico uomo sulla Terra, la Terra è rimasta da zombie, insomma.
7: Sono i zombie che vogliono vedere
4: lo so, lo so, ma sì, l'ho visto.
7: Ma l'hai visto, ma l'hai visto quella che era tappeto italiano o meno
4: originale? Non me lo ricordo.
7: Il tappeto italiano c'era quella che faceva parlare di zombie, che faceva il tiro.
4: Poi volti, quello con il pubblico.
5: Un sms
4: c'è faccio,
5: ma come si fa?
7: Sì.
5: Sì, come fa?
4: Ti hai visto col vampiro?
7: Bella. Perché ti hai visto il vampiro?
4: Non l'ho visto tutto però io. Dai, con il Billy Joel, con Tom Cruise. Forse con la Brad Pitt.
7: Ma io non ho mai detto
4: questo, l'ho rifatta perché poi sono troppo.
8: Ciao ragazzi,
4: lo devo dire, diversi cicli.
7: Non partire da quelli.
4: No, mischiati, no, mischiati. Ah, tu conosci, visto che ora è. Che bello
9: non mi permetterei mai.
4: Ecco, qui,

0: 就比较缓解，像安徽我也期待你。那其他的什么，你看那东家的那什么，跟那么跟那个中间去，那么，
1: 那东西是吧？
0: Devi ancora non l'hai risolto il problema. Io sono sicuro che non riscaldo un po', non ho bisogno di quel distruttore che
1: c'è. Ma questa c'è una soluzione.
2: Forse la morte.
0: Quella è tutto, ma non è mai grave. Io dico di riprendere uno riscaldo. Anna, io ho un Pentium 3. Di qua che sono altri 150 computer inventati da lui.
1: lo stiamo facendo con l'uguaglietà.
0: Con l'uguaglietà lo stiamo facendo. Non puoi sapere se è dietro l'angolo. Che hanno fatto domande? Togli strada a lui?
1: No. Come visto? Non sono molto sbagliato. C'è una pagina che si intitola così. Perché è un tizio, 9 for wine. E la domanda è, come faccio a installare il DirectX 9 su wine? Vabbè, fa un culo.
3: Provaci per DirectX 9 su wine.
2: Rispondi. Google.
1: Infatti risponderò Google. Affanculo, va.
2: Grazie, molto gentile, grazie. Era una tromba di culo.
1: Ah, bravo, non me ne ero accorto, però un normalissimo rumore dovuto all'astrofinamento di una sedia.
2: No.
1: Ma complimenti.
2: Sono cose che succedono un po'.
1: Aspettate qualche minuto e contribuirò pure io al concerto.
2: Ti ammazza. Ammazzo perché sei un coniglio maledetto.
1: E i conigli maledetti vanno ammazzati. C'è un progetto su Sunsport.
2: Ah, ma lui lo deve dire.
3: No, c'è proprio
2: Forse se non l'abbiamo il pavimento non passiamo tutto di zucchero.
1: Sì.
3: Tutto zucchero.
1: Cazzo, va. Minchia, di tre di nove pacchi.
2: Via.
3: Tu devi stare quote sul Linux. Quote sulla lista Linux. Praticamente c'era quello attacco con Linux che aveva inviato il tuo
1: posto.
3: Uno però. E già ancora. Ha preso questo email di topo Linux, ha risposto a quell'email, ha cambiato il coso, l'oggetto, e ha scritto un nuovo posto.
2: Bella sceglia,
3: tutta l'email quella di prima, che non c'entrava niente.
2: Figlet.
1: Come non ci sta la dottrina?
4: Poi dovresti mettere i primi 400 risultati.
3: Ma scusa, allegagli un'immagine del luogo di Google, non lo so, non lo so. No, oppure fai un API. Allora fai la.
1: Facendo la
3: tiglet,
1: come no?
3: No, affidabile all'immagine di Google.
1: Sì, hai ragione.
2: Cosa fai?
1: Questo però.
2: Fare l'immagine è un inferno. Cosa salvi?
1: È così, l'immagine di svolti occhi. E lui la deve vedere così bella. Va bene. Allora, 1.05.6.
2: Sì, ma dopo vai a prendere caffè e cornetti. Vero?
4: Oppure gli salvi la pagina di risultati su Google e gli metti in Google Copy che non è stato.
1: Sì, vabbè. Non segui il carry tempo.
2: Vale, era meglio. Facevi prima a dirgli come doveva fare.
1: Li faccio prima a dirgli come pensare, wine, ricompilarselo e mettere solo da qualche parte. RBT cash search and hash red i convert.
0: Non c'è,
2: no,
0: devi fare,
2: se
0: qualcuno è.
1: perché poi dovrebbe farlo? Perché lo dovrebbe fermare?
3: Perché è libera, perché è radicchio, perché tutto l'occhio.
2: Ma non può funzionare.
1: Ma scegliamo se deve
2: qual è il problema? Mette per mettere d'accordo quelli dei paesi che non hanno. Non puoi, ci vuole la rivoluzione del sangue per ottenere queste cose, non puoi farlo con un problema del pubblico. Ah, minchia,
1: c'è stato, vero?
3: Perché il mio non ha segnato i mandi? Forse perché l'ho messo a capo
4: ogni bel minuto.
3: Però ormai io sono preciso io.
1: Ma possibile che non c'è un minchia di cose che possa capire i mandi?
2: Studio, dice studio, possibilità di
3: chissà che di spiegare cosa potenti avrà.
2: Tradotto vuol dire sucaforte. Cercalo su sucaforte.
3: Vedilo con N player meno io AA e poi fai
1: copia
3: in call. No, selezioni tutto perché sono asci e poi vai. Proprio lì, se non sa postare, non sa scrivere qual è il problema. No, ti sto dando ragione a te, quello non si scrive, non è un altro.
1: Ma mi ricordo che c'è un indomito, che è un
3: prendiamo una telecamera, riprendiamo lo schermo.
1: Inca, asci, mage, come l'altro si fa?
3: Si prende la a rib
1: e si può un po'
3: e si può leggi. E poi lo si mette su.
1: E mage, tu asci con te.
2: Vabbè, io intanto ho già risposto al tizio. Scrivendogli porco Moroni, porco Geova. Così.
1: Porca puttana, non c'è.
3: Ma ti esce per asci.
1: Non c'è neanche A. Ma se mi chiedi distribuzione aerea non ci sono queste cose importanti.
3: Guarda, consiste la funzione non si blocca. Che se lo faccio manualmente si blocca. Sì, nell'install arriva al 100% della CPU e si cade. facendo The Merge, che ho fatto le punte apposta e fa quello. Facendo non si può.
4: Perché gli stai dando il fatto di installazione diverso. Ah, poi va. Cioè, installazione di fatto di installazione giusti?
3: Perché l'altro ci conta che fatto di dopo.
4: Se l'installa dentro, se tu installi tutto.
3: Allora, c'è questo.

0: fiducia come ci stai rimendo le dirette.
1: Sì, è più cazzino.
0: E invece c'è un dead of days.
1: Sì.
0: Non va di fare il testo.
1: Non va di testo. Sono stato, quindi lo stanno andando. Che poi sono asciutto, per cui certo non lo faccio. Saranno le notti di una... in qualche
2: modo.
1: Non sentite, sono tutti in giro.
0: Qualcuno che non è gradito, qual è?
2: Non lo so. Non può accadere a me, ragazzi. Andiamo, se mi porto bene. L'ottimo. Ok.
3: Aspetta, guarda, non fare niente. Vai in questo URL.
2: Come si chiama?
3: www.tjhsst.edu tilde ss slash tilde ssivek slash image.phtml.
2: Oh.

0: direttamente in immagini.
1: Cerca Google in immagini.
0: Mettili direttamente a destra del gioiello. Allora, questo è buono, perfetto. I tagli sono in maniera di buio. Ma vedi, tutta la cosa non conviene.
2: Sì, tutto quanto.
0: Tutto? Tutto in
3: da 6 milioni di anni, mille al giorno, sempre lo
2: stesso.
0: Basta un piccolo coso che se c'è,
2: se
0: lo cancella direttamente, non viene accessibile.
3: Ma io tengo tutto, non cancello, perché non è un errore, non è un tanto. È un vero errore, quindi devo sapere che per 6 milioni di anni, 108 giorni hanno dovuto errore, no?
0: Non è che ancora non sto rispondendo.
1: Ecco un altro buono, questo funziona.
2: Qual è?
1: www.glassgiant.com misc underscore ac.php.
3: Vabbè, facciamo vai, per
0: bastare
3: a Lidio.
2: Ma qui c'è tanto
3: Ascia Vento avrà la possibilità di...
0: Non è detto, questo è un esito carino per poter fare le mani del massimo, cioè lasciare. Io scelgo tutti i quadratini, scegli quelli da colorare, poi scegli il carattere da
3: mangiare.
1: Guarda, funziona.
2: Sì, lo so.
0: Ma che è troppo grande?
1: Ah, perché gli ho detto di farla grande. Ma è più piccola di 12 K. Di 500.
0: Ah, perché forse l'ho preso in immagine reale, l'ho preso quella.
1: Io gli ho dato in un urlo.
0: Quella piccola.
1: Non gli do direttamente in urlo.
0: L'url di quale? Di quale ti fa vedere?
1: Di quella grande. Vita. Adesso è l'urlo di quella grande.
4: La lamentazione di Pallo distruggere il ponte. Cioè tutto il mondo fa il ponte e io coglione devo andare al lavoro perché i coder hanno la deadline. Ma che cazzo c'entro io? Le foto allucinanti. Distruggere il ponte. Yeah.

0: scatola, c'ho fame. Distruggere il ponte. Vieni qui, lo distruggiamo il ponte. Distruggere il ponte, quello che distruggere il ponte! Il ponte, maledetto cane!
1: Nord.
2: Questo è invece Cacatus.
3: Questo è il demo di Cacatus. Vabbè,
2: Cucla.
3: Doc. Oh, Cucla. Non so.

0: Ma che cosa?
1: Niente, guarda, è quella che è asciatta a colori, quella che...
0: Questo è asci?
1: Questo è asci. È cacca, da lontano non mi sembra.
0: Da lontano senza chiari no.
1: No, è cacca plasma. Cacca plasma. Ma questo deve funzionare anche da computer.
0: Già, lib caca.
2: Io posso mandare a 3D.
3: Perché non c'è il colore.
1: Però è più brutto perché è ricarica con gli altri. Mi devo compilare per il master.
2: Ah no, non mi può dire che non si può girare.
3: Capito?
2: Il scotch è un'altra cosa.
3: Comunque no, lo deve far partire, basta che è versa. Non il Stratmaster serve per fare questo. Questo Stratmaster
1: serve solo a caratteri, non c'è. Riavviamo subito.
3: Questo a caratteri.
1: Sì. Sicuramente
3: non. Che vedi? Ah, c'è il gruppo. Se no lo devi configurare certo.
1: Se potremmo dare, non so. Ovviamente se non avessi deciso di cambiare il mio gruppo non l'avrei mai fatto, non l'avrei schiato, ma me l'ha fatto da solo e io uso come moderno.
4: Esatto,
1: il gruppo
4: è bene. Sì. Va bene.
3: Ma perché? Perché? Sì, però con Wagner ho visto. Però non è stato fatto. Non l'ho provato, se funziona.
4: Ti passo il Google Hangout.
1: No, non gli ho messo il supporto per DGA uguale a. Mi devo ricompilare.
3: Fammi vedere come la compilare. Perché poi dipende con quello che c'è nel
1: contesto, lo vediamo. Comunque, mi compilo il Trimbuster come modulo e... No, non lo faccio partire comunque, poi molto troppo mi passano in modalità live, non fa partire, non mi interessa.
3: Io volevo fare
1: certo il senso di interlocutore, diciamo che meno male che l'ho messo prima di
3: sé. Io faccio così per
1: Yeah.

0: Tu devi mettere solo Google.
1: No, e ho messo anche il link su Sourceforge http://directx.sourceforge.net. Vaffanculo.
0: Perché stamattina ce la siamo presi con questo povero vento? Non lo so.
2: Oh Cristo.
1: E si è accorato tutti i mali dell'universo. Pazienza, cambia. E vaffanculo.
3: Dov'è il Lazio?
1: Potresti avvicinarmi a tutti.
3: Potrei, ma non lo
1: vuoi. Vuoi, ti prego. Ti mando tutte le mie bookmark.

0: Tu sei convinto di questo, ma non è vero.
1: Ma non mi fai vedere.
2: Che asterisco.
0: Bisogna vedere se loro sono sottomessi alla tua volontà.
2: Gli devo mettere punto asterisco, così diventa il problema di tutto il sistema.
0: Non lo fare mai, io l'ho fatto una volta. Si è sputtanato
2: l'universo. Divento il proprietario di tutto il
0: si
2: sistema.
0: Si è sputtanato l'universo.
2: Che problema c'è?
1: Cosa? Si è spenduto.
3: Anch'io una volta volevo cancellare tutti i file con punto. Ho fatto
1: non
0: sono
1: stato
0: lì.
3: Stavo cancellando.
0: No, io invece ho i permessi a lettura, scrittura, esecuzione su tutto il sistema. E non ha funzionato più un cazzo, completamente. L'ho fatto su una Red Hat.
2: Non sei riuscito a risolvere, era facile da risolvere. CHMOD più RVX a tutto
0: e più fatto tornato. Questo.
1: E poi non funzionava, dovrebbe funzionare tutto da tutto.
0: No, sbagli, si è sputtanato l'universo invece.
1: Perché?
0: Non funzionava più un cazzo.
4: Perché ci sono cose che si rifiutano di girare se non mi permessi
0: a me. Sono settate giuste. E quindi ho dovuto disinstallare.
4: Nord.
1: Io invece mi lavoro che dire perché qui supportabile. Che tipo ping e cose varie, non avevano il più S.
3: Devi fare lo find.
1: Così find punto. Ho capito, c'è anche quello nascosto, no? Vabbè, più che scusa, non è che faccio quello che potevo fare, no? Non mettere questo però perché non mi fa niente. Faccio questo.
3: Se fai punto, cioè, se dici questo directory, lui si prende il principale directory. Prima hai fatto certo. Solo con chound.
1: Certo, io ogni volta faccio punto, la directory. E si vede tutti i file, perché ci hai messo tanto meno errore. Tu gli dici questa directory, inizia da questa e si espande tutto.
3: Ok.
1: Ci sta in demerito.
3: E non ti posso. Che sta succedendo? Perché tu stai facendo un'estensione.
2: Mio Dio, certo, hai ragione, ho ucciso. Sono proprio deficiente. Ok. Grazie per l'utilizzo con il mio riferimento che ci un punto. No, ci vinco, si fa per il directory in questa cosa. No, fa così, basta. Basta usare CD. Si entra qui, poi si entra qui, è velocissimo. Si entra qui e si fa. Esterno è qui, basta.
3: File,
2: e poi quando vuoi cambiare, vuoi entrare con le creacce, chiudo Rocks qua,
3: file,
2: ci stai, lo faccio così e faccio...
3: Dunque,
2: così non si può fare, allora vi clicco e faccio...
3: Il quinto...
2: Inferno è qui.
3: Sì.
2: Voglio tornare indietro, chiudo, torno indietro e faccio... Inferno è qui. Se solo si potesse aggiungere un
3: problema... Beh, infatti, molti di quelli che usano... Quelli che sono bravi a usare Windows sono bravi a giocare a questo, in realtà. Gli altro è... sono in realtà non anche quelli di Google e Windows.
2: L'ha fatto immediatamente.
1: Io ricordo che non ho fatto provare a Wake, provare a Madonna. Mi impazzisce, non sai che...
2: Ne.
3: Avevo visto quell'exit.
1: Anche perché se non lo facevo ricordamente non lo facevo. No, se no questo file non mi dà il permesso, c'è caputo.
2: Ma neanche nella mia directory, no, directory, non è che sono il proprietario della directory di tutti i vari, non so.
3: E John non lo puoi fare, se lo
2: no, ma anche... No, io posso prendere un mio file con il mio punto, no? Però sono neanche.
1: Non lo so, penso di no, perché non ha senso.
2: Non ha senso, effettivamente. Però.
3: Il regalo è
2: perché non è
1: un file. Regalo un file,
2: perché non dovrei poter logare. L'S-L, cosa potrei prendere? Qualcosa che non mi migliora sicuramente. La mia home.
1: Regalati la home a tutti.
2: Home, tutti. Ma non si mette neanche questo. Cioè, gruppo, post,
3: e tra l'altro se potresti farlo, potresti metterti un set di VD, di fare file, e poi mettere il
2: gruppo. Posso cambiare il gruppo? Perché io faccio parte del gruppo di
1: cioè, il gruppo è del gruppo che cambiare.
2: E poi me ne riprendo la proprietà perché io sono il proprietario centrale. Cioè, e ora faccio. Com'era? Non ce l'ho fatta, ce l'avevo fatto. Questa cosa non fa niente, però guarda, non devo dire.
4: L'acqua esce acqua
2: no, si apre poco.

0: Bene. Adesso ci ciberemo. Adesso metterò un'altra cosa. Però questo è troppo pesante.
1: Non riesco a trovare una foto soddisfacente di Hitler. Cercherò allora White Pride.
0: Oddio. White Pride.
1: Ah, stormfront.org, il sito dove un mio amico è capitato la prima volta che è andato su internet. C'era la web roulette.
0: Stormfront.
1: Ha cliccato, ah, andiamo sul sito a casa. Clic. Stormfront.
0: Cos'è Stormfront?
1: I nazisti Stormfront. Dell'Illinois. Hanno pure la web roulette.
0: Guidelines for posting.
1: Ma ora sono diventati un forum.
0: Be careful.
1: Ma acchiappi i cornetti? Per la popolazio?
0: Ieri erano buoni, no?
1: Minchia.
0: O no? Non erano buoni.
1: Sì. Oh, finalmente. KuKluxKlan.org.
0: Eccolo. Lì ci sarà sicuro.
2: Nell'online store
0: ci sarà un'immagine di Hitler.
1: No, ma che c'entra? Non sto cercando più Hitler. Okay, mi vabbè. Sta bene già questo.
0: Qualcuno vuole venirci?
3: Io verrei, ma non mi va di venire a leggere queste scarpe. Chi è qui? Chi se ne frega?
1: Oddio!
0: Se vuoi venirci, vieni.
3: Sì, verrei volentieri.
1: Va bene,
0: cornetti per tutti.
1: Nutella
3: anale. Nutella anale anche per me.
0: Solo Nutella. Allora.
1: Quindi 10 cornetti.
0: Va bene, porto anche X caffè.
1: Porta lo zucchero che non ce n'è più.
0: No, non c'è, è stato
3: zucchero.
0: Ma se l'è stato più.
3: Make instant.

0: della webcam nel Giappone.
1: Ora posso andare a cambiare.
2: Ammazzo, non mi vedete, ammazzo. Non mi segno.

0: su questo volevo. No, no, la pandora di quelli per me ci applaudono, eccetera, le accede, le hai mai trovate. È una cosa molto bella. Fai così, entra nel mio mondo di un'intervista. Madonna, di un'intervista live. Un effetto, vediamo se
1: interruta.
0: Sì. Prima vediamo se un attimino trova il file.
2: No, non esistiamo.
1: Dovresti fare questo. Una volta che fai questo, poi devi fare un po' di comunicare 2-1 per risolvere le eventuali collisioni. Per risolvere le eventuali collisioni che ci sono all'interno di 2-1. Ok? Ad esempio, se c'è un nodo che ha 1.3 e nell'altro uno c'è pure che ha 1.3, questi due si devono mettere d'accordo e uno dei due deve cambiare qui. Ok, perciò i 2-1 devono anche loro accorgersi che c'è
3: effettivamente
1: che c'è questa situazione e collegarsi con un link come se fossero un gnode omogeneo e mettersi d'accordo. Allora, e tra l'altro, anche se fai tutto questo, c'è sempre il fattore che tu puoi decidere falsificare i pacchetti e in questo modo far cambiare gli IP a qualcuno.
3: Appunto, questa non è una cosa.
1: Ma quindi la situazione più semplice è il fatto di mantenere sempre il gnode omogeneo. E cioè, a me la pure il gnode.
2: Dici che è per forza lo più semplice? Io non sono sicuro. Perché stavo proprio guardando un certo di casino. Se non avessi da mangiare il gnode, questi casini non ce li avresti. E se trovassi un metodo alternativo che ti permette di evitare di mangiare il gnode, questi casini non ce li avresti.
0: Sì, ma senti che se due gnode diversi stanno in punti lontani, come fai?
4: Non si possono contattare
0: perché è proprio su questo che sfida il protocollo.
1: Su questo
4: che sono vicini.
0: No, il fatto che un gnode è un gruppo che raggiunge il signore di sopra, da un con un altro
4: posto. Ma un certo posto con una. Cioè, però che tra di loro stanno passando tre ginocchia, tra
0: gnode di livello più basso si possono contattare.
4: Sì. Tre gnode di livello più basso.
0: Io li chiamo più basso, non dire
4: sì,
0: più.
4: Sì, sì, sì. Più fatto,
0: quanto mi devo per questi performi?
4: Dove sono le iscrizioni? Intanto mangiamo un
2: cinciato. Ah, sì,
0: dopo. Ma hai ragione.
2: Dopo.
0: Anche io sono d'accordo.
2: Cosa mangiare è
0: come non
2: un
0: po'? Nutella?
2: Quello
1: che è
2: creato.
0: Peccato. Anche con la crema sta non buono.
1: Questo è Nutella, vuoi?
0: Aspetta, lo voleva sicuramente con Nutella, che se lo merita.
1: Sì, è qua questo.
2: Ma questo!
1: Qua ci sono i due con la Nutella.
2: Sì, qua. Ah, questo è il riso. Qua, no.

0: Questo.
1: Allora. Cambia, sta cambiando.
2: Non ci pigliamo nel vero.
0: Lei ha mangiato? Più? Ha mangiato? Sì, dai.
3: Non ha senso tutto il corpo. Perché non devi cercare lo punto. Vabbè, non trova la strada.
2: Ma non è così, ma non ha senso una risposta. Tu sei ben 3, 10. 10.
3: 20 raff. Mm-hmm. Acqua meno qualcosa.
0: Acqua.
2: Acqua.
0: Acqua. Acqua. Acqua. Acqua.
2: Acqua. Acqua. Un indirizzo 10-10-1-3.
3: E pure.
0: Tieni.
3: Non riusciamo, non riesce a risolvere.
2: Io ho 10, 67, 33, 20.
3: Io 10, 1.
0: Devo
2: cosa.
3: 10, 5, 0, 0, 0.
2: Voglio controllare.
3: Ma Netmask è giusto.
2: Netmask è 2, 5, 0, 0, 0. Qual è il buono? Guarda, quindi no. Finger 10
3: tu sei
2: 255 sono 10 67 33 20 faccio un finger a tutti
0: no, trovo una cosa che non c'è un solo diciamo
3: posso dire qua 67 33 20
0: queste linee del
2: fatto ping non ne funzionerebbe sicuramente
3: sì però mi dovrebbe ah visto non riesce a risolvere le domande
0: anche le rotte
3: si completo sta provando a risolvere non è che rigetti i pacchetti Mac
2: mi sembrerebbe strano avere una cosa del genere ma no provo subito
0: ecco
2: perché
3: io vi sto cercando di risolvere le domande
2: proviamo riprova adesso
0: non accorgono perché quando ti arriva la risposta questo è il corso da tutte le rotte che sono composte diverse e ti accorgi soltanto che c'è
2: sempre l'altro
0: di te non è che posso vedere c'è un altro uno non è che stai sentendo il ginocchio no non ti accorgo
2: ma questo viene
0: allora
2: sei in quella situazione in cui detto prima no?
0: 1, 2, 3, 1
2: Vai,
3: in compenso.
2: Uno di destra.
3: Aspetta, dammi il tuo mancio.
2: Riceverà poi. In questo è pieno, dove c'è l'interno. Come se fosse passato da se stesso e fosse ritornato a se stesso. Ma questo come questo è pieno, non può.
3: E tu devi fare la stessa cosa di me.
2: Se no non posso rispondere.
3: Certo.
2: Prova a pingare.
0: Ma è vero.
3: Pingandoti ora non dà più, io non ti trovo. Però non mi rispondi, perché tu non mi vuoi rispondere.
2: Perché poi tu alto guarda sei in computer.
3: Come che ci
2: alto?
3: Alto meno S.
2: Rip 10.
3: E poi?
0: Ma perché non funziona? Capito.
2: Uno.
3: Non lo so, ma anche al coso, tra noi due, anche a Joint Day, quando è stato mai riuscito a mangiare? Tra le due schede di
2: Watson. reazioni del doctor.
4: Io
3: siamo con lui,
4: forse è lui che è stato per sicurezza, per accusciarvi tutto.
2: Ma nel tizio avete fatto quella cosa?
3: Sì. C'era tizio,
4: c'era. Io non ho la pesce, diciamo, io no. Però al momento funziona. Sì, non abbiamo gli arting. Bisogna fare altri che installa il ping. Solo che me lo ricordo solo quando
2: non funziona. Ma dovresti avere, perché è più tizio.
3: No. No. Da me è proprio a ping. Non fare, ma è già
4: qui.
3: Sì. Non è
4: il mio problema, è che ci metto perché devo fare tutto scritto quando mi cade la connessione.
3: E quindi ci provo a
4: fare lo scarico. Devo pensare adesso nel mio
3: caso. Prima proviamo questa tattura, va. 00, 2 punti, 50, 2 punti FC, 2 punti F2, 2 punti 89, 2 punti di 7.
4: Pinga.
3: Ti sto pingando.
4: Secondo me siete dei croci criptosessuali. Ah, vedo che l'anno è già arrivato. A me non t'ho visto arrivare. Mi stavo chiacchierando amabilmente con la vicina di casa.
2: Vuol dire che
4: è allegra per te accompagnare.
3: Ma ha portato il box un sacco di. Di 208,
4: riferendosi sì. A voi,
3: non 108, come sequenza?
4: Sì.
3: 103 estremo ping,
4: un attimo, ma qua è ricolmo di caffè. Il mondo è colmo. 10. Tu che ti hai? Vabbè, una munizione con 10. 1. Allora, vai su questo link www e poi studia perché ti interrogo punto Zappatopi.
2: Zappatopi
4: lo conosci?
2: Punto
4: net Zappatopi e studia nel benissimo il contenuto.
3: Fanno due perché alla fine
4: studia questo sito esiste da quasi 10 anni, forse più.
3: Vediamo prima questo, poi yes.
4: Vai a vedere aluminium foil deflector bini.
2: Aluminium foil deflector bini.
4: Capisci? In fondo c'è il next, come costruire il detettore per la mente.
2: Amiche user. It is not something from the comprehensive potential of models like Minecraft.
4: Io te l'ho parlato Minecraft.
2: Cinque bit in 5 parti si taglia, si piega. E not about the shiny side. Psychotronic radiation. Well, the dull side can act to detect the metal condition absorbed. However, this is a general instruction about. It is also wise to complement this with a layer of oil for the shiny side team. This will keep your brain waves. These are also reflected by the shiny side of being kicked up by mind reading equipment. Oh dear, oh dear. There is one number of human words related to the gift of mind. Though the alpha wave harmonics will lead up to the school, resulting in memory loss of several religious visions. But the findings have never been replicated by the human words of absolute mind. even if they find themselves related, the risk is small compared to the
5: challenge you talk about the
2: part. Devo sapere quanto è rimasto centrale, però non lo so. Non so quanto è rimasto centrale in grammi. Un centimetro sei in grammi, in grammi sarà 200 grammi.
5: No, no.
2: La dimensione, cos'è? Width.
5: La massa è la massa del foglio.
2: Come la massa del foglio?
5: Stai calcolando lo spessore in micron del foglio.
2: E non dipende dalla massa cerebrale, secondo te?
5: Il foglietto che usi?
2: Certo.
5: Scusa, se io ho questo foglio, che a caso c'entra la massa cerebrale? Io voglio sapere quanti micron è spesso questo foglio.
2: Scusami, lo spessore dipende dalla quantità di onde cerebrali che deve contenere, secondo me. Non hai capito un cazzo.
5: No, non sei tu che non hai capito.
3: No, dice tu.
5: Tu stai oggettivamente misurando lo spessore di un qualunque foglio di alluminio.
3: Perché per
5: in base alla sua massa e alle sue dimensioni.
2: Allora, mettiamo che la massa sia 10 grammi e che la larghezza sia 25 centimetri e la lunghezza sia 150 centimetri.
4: Io andavo a mangiare.
5: Poi ho mangiato uno alla crema.
2: Ti mangeresti uno?
4: Un cornetto al cioccolato.
5: Sì. Non due, uno.
4: Ah, è uno solo nel marco
5: del mare.
4: Ma no, io già ho mangiato il cioccolato.
5: Allora, magari.
4: Alla Nutella non è il cioccolato.
5: Non lo so sinceramente. Prova. Casomai
4: mi piace moltissimo questo slogan, ascoltate. Use the things because they don't want you.
5: Cosa dice?
2: However, you should avoid American and European coins at all costs, as they contain aluminium-based mind control sandwich.
5: Questa non la sapevo.
2: Canadian coins are free of this risk, mainly due to the Canadian government's choice of neglecting psychotronic research in favor of research into giant robotics.
5: Ma dove... Ah, sì, qua.
2: Optional. Madonna mia, coins.
5: Cioè uso e manutenzione.
2: The Washington Monument. Electronic engineers examine the enemy and you look at the moment. Most engineers test moments down.
5: Oh no, no, don't play. Che cosa? Ma cosa?
2: Vai in testimonials.
5: Ah, non lo so.
2: I had the strangest feeling that I had been violated, probed. Now they can touch me as I wear a foil undergarment.
5: Here is Ma voi Mindguard non l'avete mai visto in funzione?
6: No. Sì, devo
5: fare
6: questo,
5: non c'è il sole.
6: Oh, Dio.
5: Guarda la
2: firma.
5: È un programma fantastico.
4: Gli avvocati della corte,
5: cioè, di vedere.
4: KPSI, trasportatore psicotronico, hanno inviato una lettera domandando che il mezzo di
5: venire a vedere
4: un software che infrange le loro proprietà intellettuali.
5: Allora, questo programma
4: intercetta
5: e decodifica le onde intradimensionali. Vieni.
2: Aspetta, fammi vedere.
5: E ti visualizza i messaggi subliminali che il governo ti manda. Eccolo qua, tu selezioni un tipo di carrier, un'altra roba che non si capisce che cazzo è. L'auto di cifre, poi qua la banda di Alexa, e poi come vedi ti arrivano
7: i messaggi subliminali inviati dal governo.
5: Poi fa lo scrambling, decifra, isola il segnale, e il programma lavora per te.
2: Non è possibile,
5: E poi?
2: Dealing with fish scrape
5: you. Ti arrivano queste sensazioni, culminare questi messaggi in continuazione.
2: Non può essere. Minchia, non può essere.
7: PS Dead. Dead Seek.
2: Deciphering, sì, sta decifrando un altro.
7: Taste of
2: Vegemite. Che cazzo è Vegemite?
7: E lo sì che cos'è?
5: Boh.
2: Oddio.
7: Russell.
2: Oddio. FBI brother.
7: Preparing FBI brother.
2: Isolating signal. Che vuoi, Bilu?
5: Giù, Bilu, scendi.
2: North Korea locked in right in that
5: strikes like cold in the nuclear power is messaggio la cosa più pazzesca che ho letto, mi ricordo, è happy smiling people eating penguins. Agghiacciante. E niente, questo programma va
2: per conto
7: suo e lui ti aiuta.
2: Lui lavora per te,
5: sì.
2: Come Spam Assassin.
5: È uno Spam Assassin mentale.
2: Oddio.
5: Io sono anni che ce l'ho installato. Deve esserci.
2: Ecco qua. Poi seguo di comfort. Ti senti comfort? Mamma mia, non è possibile. Perché
5: tanto? Poi quel sito è pieno di roba, cioè ci lavora.
2: Ci lavora, queste cose.
7: Hai fatto applicazione al film?
2: No. La gente si sembra. No. È allucinante. E quello sotto è ancora peggio. Sopra,
4: dai, perché è
2: mamma. Zappato production. Oddio.
7: Dei dog uomini. L'hai visto?
5: Perché il Belgio non esiste.
2: Come il Belgio non esiste.
5: La verità sul Belgio. La cospirazione mondiale sul Belgio.
2: Of the chapeaux di European cat go Belgium as we break and disgusted for years by vendor
5: la propaganda, no?
2: Postal propaganda. Belgian Superman squeezed out to see this in existing country. No such luck, e dimica. Oddio mio, no.
7: Una intera pagina.
2: Gente di
6: Sì, io lo sento il dubbio. Sarà stata la rete accettata la mia.
5: Oddio. Non c'è niente, la frase non viene più. Non dico Olanda.
6: E se è vediamo il codice di Mario Draghi.
5: Oddio. Gli adesivi.
6: Hunger. No. Ha sbagliato, sarà qualcun altro che ha fatto.
7: C'è qualche slip che aspetta mentre fa così.
6: The invention of the English.
5: No, forse fa processi del caso.
6: In caso si vede di inventing fatti effetti one by Walt Disney himself. Minchia, la gente è pazza.
7: Ma è nel sito.
6: La gente è scambiata.
7: No, per il caso c'è il suo pensiero.
6: Non so che viene.
3: C'è la sincronizzazione con i film.
7: Oh, l'India prendiamo
3: ancora. Senti che protegge il tuo arbitrario.
5: Vai,
6: c'è la reazione 0.0.0.4
5: di che?
6: Di Manga.
5: Ah, nel portage?
6: No, non c'è nel portage.
7: No, non c'è. Peccato.
5: Ma io forse sono la 00.

0: bellissimo, hanno il permesso di copiare e distribuire copie non modificate di questa licenza nella sua interezza. Le licenze per il per molti software sono disegnate by me.
1: Cioè, questo ha scritto un libro. Ha scritto un libro su questa cosa dell'alluminio. $12.95.
0: Sì, ma perde la licenza.
2: Ci proverei con questo foglietto d'alluminio.
1: Esatto, io prendo.
0: Sono 456 righe di licenza.
2: Minchia, voglio farmi un alluminio hat anch'io.
1: Chi è il zapato? Ah, censure tipo
2: Residence The Pueblo Cascadia, va bene, ok.
1: Vediamo se è fatto come il documento.
0: Guarda la documentazione di Magna.
1: Cosa c'è?
2: Minchia, c'è un macello, c'è una 3000 HTML che ti spiegano tutto sul MindGuard.
1: Ah sì, te lo dico che si sono malati di mente.
2: Io voglio farmi un alluminio foil. Aspetta che togliamo questo caffè.
3: Ah, più piace il caffè.
2: Ma questo aluminium foil, un momento.
0: Sono 2800 righe di codice.
2: Minchia, quanto congegno. Da faccio nella terra.
0: Il commento main. Main and quit.
3: Metta tutti gli antivirus come community.
2: Bene, allora, abbiamo il nostro aluminium foil. E adesso seguiamo passo passo l'auto. Peccato che non è 5 piedi, questo sarà al massimo 2 piedi. Vabbè, ma pazienza. Proveremo lo stesso.
0: Allora, per prima cosa lui fa un inizializzazione dello gem.
2: Scusate un attimo.

0: Dos pies.
1: OhFuckingJesus.com.
0: Nie. Ale.
2: La milizia del Sasquatch, che cazzo è?

0: anche se non è scritto.
1: Sto parlando per
0: te. Questo io devo leggere, che è assurdo. Qua fa un commento enorme su una ridefinizione della funzione random.
1: Dice,
0: anche se non è scritto in molti textbook sul C, è un fatto noto che la comunità contro il controllo della mente sa che la funzione random, originalmente sviluppata dalla Rand Corporation, per usi nella ricerca politica del controllo della mente, interagisce con un computer attraverso vie complesse.

0: sfruttando circuiti elettrici del tuo computer, facendo diventare questa funzione utile per il detect del mind control.
1: Utile
0: per in pratica capire se c'è un mind control. A causa dell'effetto quantico psicotronico degli atomi dell'alluminio. Un controeffetto è che questa funzione lavora bene anche per lo pseudo-stocastico generatore di numeri casuali, qualche cosa che molti programmatori usano ignorantemente.
1: Eccoli. E come la definisce la funzione random?
2: Hai visto qua?
1: Return random!
2: I simboli.
1: Dai.
2: Tipo Warchalking. Chrome Agitators.
3: Dobbiamo vedere se mi vediamo in giro. Questo serve il manio per lo cycle con il cholki.
2: Pazzia.
0: Ha ridefinito anche gli int.
3: Perché ha ridefinito gli int? Lo spiega, spero, no?
4: La funzione random è stata creata dalla Rand Corporation per controllare la mente degli aggressori. E quindi lui sarebbe... Cos'è? Se l'è riscritta?
3: Se l'è riscritta.
0: No,
3: è la Rand.
0: Sì, infatti l'ha ridefinito... modificandolo un po', e dice che funziona a causa degli effetti quantici sugli atomi dell'alluminio che porti.
1: Ed è la funzione del
2: ritardo della vita. Il bello di sbattersi per cose che non hanno senso. Semplicemente per ridere.
1: Sì, tanto per.
2: Beh, questa pagina esiste da più di 10 anni, è pazzesca.
3: È vero che
2: è il programma Mindgard della tua amica di Guardi. Quindi stiamo parlando della fine degli anni 80.
4: Mindgard. Scommetto che c'era anche sul console Mindgard, adesso c'è
2: digitale. Non credo. Non credo.
1: Sì, no, era per la portata
4: sotto lì.
1: Non era più console.
4: Ah, era per l'amica.
2: E ora andrò a estendere.
0: A certe volte lui dirà che è indecifrabile il segnale.
2: Sì,
1: un pochino più avanzato di giocare a Linux con Gettina. Artigo, è fatto. Da questo momento in poi. Deve essere rotto per l'entrare Artigo. Non lo so, immagino di sì. Allora, mi copio lo script.
3: Non mi ha detto, potresti essere anche un pensiero
1: umano, non lo so, ho capito quando è, ma non lo so. Allora, se invece di copiarmi lo scritto voglio scaricarlo da te, non posso, già è sicuro.
3: No, ora puoi. E ti ho messo nella ruota.
1: Ah, mi hai messo nella ruota, ma io ho fatto, ora ti devo rimettere, perché io ho fatto cambi di volta, però non sarà altro.
3: No, quello è statico, non dovrebbe
1: cambiare. No, è vuota la mia app.
3: Ma perché è staccato la scheda qua?
1: Sì, perché non ti conserve.
3: Ma io penso che facesse cambio nucleare e si rifà. Il Pumon chiede perché rifà la connessione a lui.
1: E tanto con le volante DT non lo posso fare.
3: Perché?
1: Perché devo eseguire uno script che hanno.
3: Invece a me l'unica cosa non mi riesce a fare un mode managed. Non posso settare la frequenza. Se la sceglie da solo.
1: Okay.
3: Però ci sono due cose, non so come devo fare.
1: Le sceglie lo cellulare.
3: Non sceglie lui una delle due. Se vorrei scegliere io, devi andare a modificare il programma perché dice.
4: Io a questo punto proviamo
3: anche le
4: Dragon. Sì.
1: Sony, una mega multinazionale con un interesse speciale nella virgolette proprietà intellettuale.
4: Io vorrei fare però un aluminium head for più.
1: Povero
4: dai più.
1: No,
4: non vuoi un aluminium head?
1: Non si leccherà mai più se glielo fai.
4: Sì, sì.
3: Sta guardando già con gli occhi.
4: Dai, vedi che lo vuoi, vedi che lo vuoi, guarda.
3: No, guarda, lo vuole.
4: Lo vuole.
3: Ah, vuole. Vedi che è scolito la colazione. fare così, no? Secondo me c'è qualcuno che
1: fanno delle orecchie.
3: Per le orecchie questo, certo.
1: Ma non escono fuori le orecchie.
3: Se escono fuori le orecchie ti aspetta. Sì, sì, aspetta, aspetta, anche tu lo vuoi la lunga un po', lo so, aspetta.
1: Povero filo che delusione che andrà.
3: Vieni qua. Ti butti per le orecchie di più. Vieni, ecco, ecco, una.
1: Io la tengo, io la tengo aperta.
3: No, se lo farò mettere, lo vuole,
1: lei lo vuole. Lo vuole mangiare.
3: No, lei lo vuole.
1: No, lo vuole mangiare.
3: Lei vuole messo un aluminium foil per evitare che il governo spigli le sue onde cerebrali. Vieni qua, vieni qua, non ti faccio niente, vieni qua, vieni qua. Vieni,
1: vieni qua, tanto.
3: Per il tuo bene.
1: Per il tuo bene,
3: per il tuo bene. Per il tuo bene, per il tuo bene, lo andiamo al sito, dai, dai. Testimonianza, Pilu with aluminium foil, vieni qua, però aspetta, dai,
2: non se lo fa fare,
3: non se lo fa fare,
2: è pazza, è pazza,
3: vieni, vieni, vieni, in questi vieni qua,
0: relate il topic,
3: oddio.
0: Human Virus Scanner, an online tool to help you uncover if you've been exposed to memetic virus.
1: Ho creato un robot doc.
2: Tutti a leggere questa cosa, che
3: completamente fottuto.
1: Il nuovo, il migliore amico dell'umanità.
3: I gay dal convista poi, non lo so, vediamo. C'era anche la foto stamattina, sì. E lo so, compa.
1: Ci siamo,
3: poco caffè,
1: poco caffè, poco cervello, il cervello è
3: cervello,
1: non abbiamo cervello,
3: non abbiamo
1: bisogno,
3: il cane
1: comunica
3: con i
1: tuoi. Allora ti spiego, allora il problema, allora ti stanno controllando psicotronicamente per credere che non funziona, in realtà funziona da un sacco di tempo,
3: io
1: l'ho provato e funziona,
3: sono negative.
1: Sì. Lo puoi mettere nel sito come, così com'è, perché a me funziona.
3: Ma come fai l'articolo? Non hai trovato il CD, l'ho trovato stanotte,
1: mentre tu dormivi. L'ho sognato stanotte.
3: Perché?
1: Io credo.
2: C'è qualcuno qui dentro?
1: No, no. Siamo tutti qui.
3: Siamo tutti qua già.
0: Mi stanno scannerizzando per vedere se ho dei virus.
1: Per capire se è veramente pazzo lo può fare.
3: No, no. Perché deve essere divertente. Allora, cos'è che non funziona?
0: Non c'è quel sistema.
3: Sì,
0: io avevo
3: pensato, non so.
0: Bellissimo. Carla, guarda, vai su totl.net.
3: Non lo accettato, bastardo, non lo devi fare. Bastardo, non lo devi fare.
1: Non ce la farò, non
3: presso, Dio. Ma adesso la bella dipende dalla percezione, quindi deve fare. Non è importante, perché voglio provare.
1: Grazie.

0: 好。
1: Anche quella di Juve è una dei maggiori.

0: campo al centro de eso.
1: Ma su Debian nel porto di Debian c'è? Oh, ma è legato.
0: No, non c'è il mercato. Non è, non è.
1: Vabbè, adesso la manga
2: purtroppo non è compatibile con la GPL perché proibisce l'uso
3: a
2: delle persone
3: anche se sono
2: persone malvagie
3: per questo non possiamo fare nessun due delle persone malvagie non lo possono fare. Perché GPL2? Non si può fare. Ci vuole la Mitsukurace. Così se qualcuno lo fa.
1: Se quell'arte è uno di questi gruppi di elettroni non puoi usare il suo nome.
3: Se la usi.
1: Sei dell'FBI, del governo.
3: No, direttamente sei malvagio.
1: Sei malvagio.
3: Non puoi usare.
1: Yeah.

0: e lui comunque continua a
1: tenere lontano.
0: Ma questa cosa che si può fare solo con un certo tipo, perché
1: non lo
0: si può fare anche per un
1: certo livello, non si sa che si sa che un tipo è soltanto lui e il
0: tempo. Quando fai questo,
1: quando faccio questo, faccio solo io, faccio solo io, faccio fate il tempo.
0: Invece parte. Se vai
1: non c'è nessuno che non sa fare.

0: Non ho capito però con, perché con i Linux non ti va.
1: Perché devi mettere a manina il device.
2: Non c'è il modo di farsi.
0: È root uguale dev RAM 0.
1: No, non è questo il problema. È il device da cui deve partire, CD-ROM. ISO Linux vuole il device dove sta il kernel. No, dove sta il kernel, certo.
0: E non glielo dai con i nitro di quello?
1: Perché
2: non è lo stesso che
1: no? Come fai
2: quando lo partire? Però non c'era un ottimo ISO Linux a partire la prova senza
1: netto,
2: non mi ricordo qual era.
1: Ma su CD-ROM, no,
2: su
1: CD-ROM,
2: no,
1: su
2: CD-ROM. Vabbè, FD3, ma fai, non sono tutti ISO Linux da partire, Gentoo con quale parte? Non parte. Non mi ricordo, no, ho visto il suo posto, lo prendi già parte col CD. Mi pare
1: che era l'inizio. Non è questa cosa di prendere la. Fare una
0: immagine. Ma lì hai il percorso, il kernel tu non lo metti compattato, no?
1: No.
0: E allora gli dai il tipo la direction. Kernel spazio in isolinux.config.
1: Sì, ma dove sta questo file? Quando parte isolinux?
0: Ah, perché tu hai fatto.
1: Dare root al kernel.
0: Perché tu hai usato ISO 960 con compresso.
1: Certo.
0: E perciò lui non te lo monta.
1: Ma in ogni caso, anche se lo utilizza non compattato. A isolinux. Al kernel, devo dargli root uguale.
0: Al kernel gli dai root uguale
1: cosa?
0: A devram 0.
1: E non funziona perché.
0: Ma gli altri fanno così.
1: Ma non funziona, non va bene. Volevo vedere se era possibile farlo direttamente. Quindi lo fai, Debram 0, devo fare un file system minimale e poi da lì montare il
2: coprire con il CD per il
1: coprire con il CD e montare il minimale. Invece
2: Grub come dovrebbe bastare il kernel.
1: Grub basta di mettere il CD, capito?
2: Sì, ma non al kernel.
1: Al kernel. Root uguale gli mette CD. Cioè il passo di questo wrapper fa in modo che root uguale sia buttato dal CD. E non è vero, però si monta anche la parte.
0: Guarda, un attimo la di un browser.
2: Non può. Cioè lui è in grado di dedurre, sono qua in dev HDC, dev in batteria.
1: Sì. Sì.
0: Guarda.
1: Non so come fa, ma non so che cosa fa.
2: Come
1: fa?
2: Comente, no?
1: Devi.

0: tipo partizione, non è il ciclone,
1: ma che tipo di tipo?
0: Non l'ho capito.
1: No, vedi, i tipi erano tanto in New Partition Type. Cioè, dai, non è il tipo di... No, cambia una partizione, una partizione, non si funziona sulla lista. Lo cambia veramente, andando a scrivere.
0: Andando a scrivere, c'è New e Type.

0: comprando uma água e qual era a fonte?
1: Non è vero. Giusto, che lo puoi fare anche con un ISO compattato a quel punto. Non so, io voglio evitare questo.
2: Il CD, quando poi uno pensa di dire un'immagine non compressa, un'immagine non compressa una seconda, tre lo monti, lui vede il suo schermo, appunto, eccetera, se riesce a gestire questa cosa in una sessione non acquistata, non acquistata. Non c'entra con un problema, un'altra cosa, perché come è fatto.
1: Questa è la prima
2: e questa è quella
1: che comprendo, guarda che è la parte complessa. Io vado in
2: la suca.
3: Ma qua dov'è che creano quel sistema minimale?
1: Dentro in
3: interetti, dentro chi deve essere usato?
1: Dentro in interetti
3: chi deve essere usato?
1: Di avere un intatto sugli interetti, la prima cosa che fa l'intatto è caricare la partizione di
2: la sega. Sostanzialmente. Dov'è il nastro adesivo?
0: Il nastro adesivo?
2: La fara parte.

0: que no se iban a interrumpir ya existente.
1: Que no para que se me quedan, no interrumpir. Ahora que se puede, hay que volver para el centro. Se puede dejar un sitio para los demás. Perché non interessa di sviluppare, però la situazione di posto che poi hai il CD, devi fare un bordello, perché devi fare, devi rinnare nella mega FS due volte, perché l'abbiamo volta lo faccio con faccio combattato con tutta l'immagine di ISO compattata, poi la seconda volta devo rifare l'immagine questo, più tutto il file system, cioè di RT, il punto conto e compagnia bella. E metto tutto dentro l'altro e faccio due volte la stessa cosa.
2: Ma io?
1: Io non merda, perché io ho merda, perché è la stessa cosa che
2: io. Io merda perché io ho merda. Ah, ok.
1: È la stessa cosa, non modifica, mentre tutto è la via. Potrebbe giustificare un sacco di cose.

이 시간은 정말 기분 나쁜 거 이만 없어요.

0: hai trovato. Io sono andato a cagare, tu hai trovato.
1: Due, questo, il tre, non cambia.
0: È la differenza delle cose che teniamo noi. Io cago in merda, lui caga soluzioni.
1: Sì? Anche questo è merda. Guarda, se lui non cambia fino a quando non ha un numero di link proporzionali al numero di nodi che dice 5 di avere. Se ha 5, dice io sotto di me, cioè dietro di me ci sono 16 milioni di nodi. Bene, allora il 3 richiede almeno devo avere 200 link. Se no noi due non ci vediamo. E il link, anche se esiste veramente un link tra 5 e 3, è come se non fosse, perché il 3 non manderà mai in un... aspetta che prima ce ne siano 200.
0: Come mai tu non più?
1: Ad esempio.
0: No, perché io non vedo, tra 5 e 3 mi pare che il problema non... Ah, tu lo vuoi fare per un inter. Però il fatto è che non ci sarebbe bisogno di unirli, cioè potrebbero comunicare,
2: no, sì, in questo stato. Potrebbe esserci un 5.
0: Ma il problema allora è che c'è un 5.
2: Sì. Sì. Questo, non sappiamo se c'è qui,
0: sappiamo se c'è lì.
1: Sarebbe anche... Cioè...
0: Sì, ma non è giusto, cioè qua. Allora io mi faccio, ho una group node di 10 amici, non mi posso unire a me su Google generale,
2: no.
0: Perché?
2: No, perché tu dici 10 nodi, voglio almeno due link. In questo senso, dipende quanti nodi. Se tu dici 10 nodi,
1: guarda,
2: non ci frega niente, che ci fai cambiare più a quei 10 nodi, sono solo 10 nodi. Se tu dici di avere un miliardo di nodi.
0: Sì, ma aspetta, spieghe. Loro non stai dicendo, non si parlano che uno non ha. No, no, un attimo, vabbè, quel disegno di poco fa, per capirci. 5, 3, 1 qualsiasi. Allora tu dicevi.
1: Allora, qua c'è...
0: Non si parlano, se.
2: Lui non gli dice prima, lui gli dice c'ho mille nodi.
0: Vediamo. Lui dice ho 16 milioni di nodi. E lui dice io ne ho 100. Non sono sufficienti 100 nodi.
2: No, non è quello,
0: non ho capito cosa mi devi dire allora. No, non sono
1: sufficienti. Allora,
0: non è sufficiente un link per comunicarci.
2: Ma
0: 8, ma ci vogliono due link per esempio. Quindi se io. Più sono meglio, se io ho un gruppo di 10 amici, solo io posso connettermi.
3: Sempre, se una cosa non la dice uno, non ci credo.
0: Non lo so.
2: Ma se quei 100 sono
0: sì, ma...
2: generati da un computer solo.
3: No,
2: persone sì.
1: Allora,
2: persone di quelle lei, computer.
1: In una situazione non scopata, cioè valida. Questi sono i vari nodi che compongono l'interno. Ad esempio questo è connesso. Ok. Ora, questo non
0: questo.
1: Ah sì, però basta che ce ne vediamo ora. Quindi lui dice, io ho 16 milioni di nodi. E allora lui dice, prima che io cambio IP, perché alla fine non deve esserci una richiesta, non è che lui si accorge che deve cambiare perché c'è il link e poi manda una richiesta ai suoi nodi dicendo di cambiare. A parte che, perché se no, ritorniamo tutto del cavolo. Devono tutti i singoli nodi capire e cambiare. Intanto si capisce dopo un po' se avviene. Ora, in questo modo lui, intanto lui vede che conta quanti link ha il G-node 3 con il G-node 5. Vabbè, questo in ogni caso lo può fare. Se il numero di link
3: serve il numero di link, serve vuole se io sapere il numero di nodi del ginodo 5 connessi al ginodo 3. Quindi la situazione è questa, che il ginocchio 3 non cambia, il ginocchio 3 non cambia fino a quando qua nel ginocchio 5 non ci sono x nodi connessi al ginocchio 3
2: connessi fisicamente,
3: che x è proporzionale al numero di nodi presenti in 5.
4: Sì, sì, sì, questo va bene,
2: cioè, questo va bene,
4: non
2: è
4: uguale
2: però.
4: Perché
2: ad esempio se vogliamo unire
4: due reti di cavo
2: l'Europa con
3: una fibra ottica,
2: con una fibra ottica con l'America,
4: dovremmo unire tante fibre ottiche
2: o tante fibre ottiche, una non ci basta, tante quante sono proporzionali, no,
4: ma noi non lo potremmo fare mai,
2: ma non è che siccome noi siamo due persone ci stiamo collegando,
3: no, e non
2: lo sappiamo,
3: e io dovrei includere nel protocollo questa cosa.
4: Appunto,
2: siccome non
4: proprio che non è ancora vero. Io non parlerei con l'America passando dalla tua fibra ottica. Stiamo facendo la cosa proprio per evitare questo.
2: Sì,
3: vabbè. Vabbè, chi c'entra? Perché se passi da una fibra ottica.
4: E allora usiamo internet.
3: C'entra.
4: No, che? Perché la fibra ottica non è più un governo, ma è tua, a parte che tu non ce l'hai con perché era una fibra ottica. Non dire che parli attraverso lo
2: spazio. Se qualcuno ti regala una fibra ottica già passata
4: parlerai con la wifi tramite lo stesso di Ben con delle cam 10 proprio.
2: Oppure delle boe wifi,
4: delle boe wifi, sì. Oppure l'America e l'Europa saranno disgiunte come dovrebbero essere, così non ci rompono più i coglioni,
2: sì, però però poi mi ricordo, guardo di dov'è.
4: Sarà anche americano.
2: E quindi come fai?
4: Ma è su internet, non lo dobbiamo guardare. Proprio perché è su internet.
2: Sì, ma se lo vuole portare sul mercato lo possiamo guardare lo stesso.
4: Viene in Europa, mi dai il floppy e lo metto io nel mio computer.
2: Va bene? Col floppy?
4: Col floppy.
2: Ma è andato in servizio.
4: Andate, non lo so di meglio. Mi manda una cosa che è per posta.
2: Sì, sì, te l'ho rinviata. Oh, si è perso il pacchetto.
3: Il mio problema.
4: Non lo so. Vabbè, quando ti puoi unire con la mega con una fibra ottica, ti metti un computer con 10 connessioni nel cubo e tutto il resto cambia perché ha le 10 connessioni.
2: Prima metti solo il computer,
4: sì,
2: da solo, e poi lo connetti
4: al computer da solo, che fai un qualche attimo in modo che
2: sì, sì,
4: giusto, no, sì, sì, giusto, sì,
2: quel computer che colleghi con la fibra ottica lo lasci da solo,
4: quindi fa parte del robot di là,
2: di là. E poi dopo
4: sì,
2: con il nome della solaria, sì, sì, uno dei due, così funziona.
4: Questo è anche il motivo per cui sta cosa si può sempre, uno maligno può sempre comunque può sempre unire, far finta di avere 10 connessioni, 10 milioni di nodi, ma non 100 connessioni.
3: Perché? Si deve avere 100 connessioni.
2: No.
4: Potrebbe
2: essere no, e se metti 2.1, 2.2, 2.3 con vari t diversi, che succede? Come la vedi? Una... Non c'è la... sotto Linux, non puoi fare l'interfaccia virtuale. Se ne fai 32 milioni, che succede? Sembrano veramente link diversi.
3: Dovresti lanciare 32 milioni di demoni.
4: Questo non è un problema,
2: non è un
4: problema demoniaco.
2: Un computer potente ce la fa, certo, in un 133 magari non glielo puoi far fare.
0: Ma che c'entra? Lui link i conti attraverso i tuoi nodi,
4: non attraverso nodi diversi.
0: Lui lo capisce quanti link ci sono nel Genome 5 connessi al attraverso i suoi nodi con
2: cui. Ma mettendo ad hoc, se qui magari riesce a comunicare con il host.
0: Lui sa che questo è questo connessi con questo.
4: Ecco, magari questi due non contano, non dovrebbero contare.
0: Dovrebbero contare come uno.
4: Sì, perché uno è quello che riceve. Inutile, perché qua la tua
2: sì. Sì, però questa persona sicuro non può comunicare con questo, con questo, con questo, non dare figlio.
4: Sì, potrebbe, perché quelli sono tutti concentrati vicino a lui. Altrimenti deve fare un'organizzazione un po' più grossa e connettersi a nodi lontano.
2: Può sempre
0: fare che lui ci può fare che lui conta. Cioè lo sa questo, lui può sapere questi con chi sono connessi. Perciò lui conta i link singoli, in sostanza.
4: Conta quanti link del suo ginocchio
0: hanno link con quello, però ad altri non ad altri punti.
2: Però facciamo un piccolo quello della risposta. Se c'è solo un computer che riesce a vedere l'altra terra. E gli altri non la vedono, non si può collegare mai. A meno che tu. Ah no, c'è sempre la stessa cosa.
0: Dall'inizio.
2: Sì, sì. Look di un computer. Tu fai look di un computer su quella rete e poi ti colleghi. Così. In caso si scrive anche la documentazione a me pare a far vedere le varie
4: rete. Stati Uniti e l'Europa. Perché siamo gli Stati Uniti.
2: Questa è l'Europa.
4: Ok, questo allora non è possibile per dire, no?
2: Però mettiamo.
0: Sarebbe possibile solo questo, ad esempio, che è la fibra ottica, però. Poi qua c'è questo singolo computer. E qua c'è che si deve essere
2: partire direttamente
0: si aggancia a questa rete.
2: Prima non connesso. Qui non deve essere connesso con
0: questo. E poi tutti gli altri si connettono qua.
4: Possono cambiare. La rete è già fatta.
0: No, gli altri che erano
2: prima questo doveva essere
0: qua.
2: Giù
0: qua c'erano quelli già fatti, ok? Lui lo fanno connettere a un punto, da zero a lui e perciò questa diventa così
4: perfetto.
0: E niente,
2: per questo c'è tutto
0: ed è di nuovo quella situazione in questa rete.
4: Ma questo a questo punto deve avere tante questo, a questo si devono buscare diversi nodi, 1, 2, 3, 4 prima di poterlo connettere sì. Alla rete
2: sì, vabbè,
4: che è possibile?
2: Che è possibile?
0: Però così stiamo contando non link singoli, ma per ogni link su uno stiamo considerando.
2: Sì. Alla fine sembra questa cosa.
0: E c'è il fatto che
2: c'è
0: quello
2: il fatto può. Sì, sì, c'è no, il 2000.
4: Cioè lui può per non averlo assolutamente questo link qua e fa credere che fa.
2: A contrario,
4: si fare loro.
2: No, si dovrebbe fare. Non si potrebbe fare, per quello del vicino si potrebbe fare che questo deve essere quella messo dalla parte in centimetro. Cioè di più, così questo deve essere. Però questo potrebbe essere anche qualcuno malintenzionato. Prima si collega a loro e poi dice, ho trovato 20.000 rete, 20.000 computer.
0: Però quello che mi interessa deve essere proprio il gestore del ritorno.
4: No, no, quello che mi interessa è che non ha il ritorno.
2: Vabbè che se io gestisco sta cosa invece di fare così, la tagli. No.
4: Questo è un caso che non può finire.
2: No, no, aspetta. Fisiottico cosa, se io voglio buttare giù sta rete. Alla fine. Sappiamo, se metto il coso, che non li voglio far comunicare, taglio il filo ed è la stessa cosa, no?
0: No, ma non solo, se ma tu lo fai cambiare il B è peggio, perché...
2: Ma chi lo fai cambiare?
0: Agli Stati Uniti o all'Europa, dipende, dipende se dove c'è quello manico.
2: Prima metti, sì, ma se tu fai in modo che questo collegamento deve essere fatto dalla parte di chi deve cambiare il B o dalla parte di chi non lo deve cambiare, deve essere così standard alla fine sarebbe come una...
0: no è ancora peggio perché se lo fai cambiare il P c'è il piattino che è tutto il campettino.
5: Giusto, perché potrebbe esserci, non esserci scoppino la rana di passare da più.
4: E io voglio far cambiare a lui.
6: E siccome questa cosa realmente non può succedere, e secondo me ci deve essere un problema perché viene fatto.
4: Sì, con solo l'internet attuale.
0: Sì.
4: No, quindi potrebbe essere così fatto con accessori oppure con satelliti, qualcosa del genere.
0: Dovrebbe essere tanto.
4: Oppure un'antenna
0: a bassa frequenza che
4: bassa frequenza da
0: un riflette dal
4: che riflette sul mare,
0: no, sul mare, sul ionosfera.
4: Ah, o sempre sì.
0: C'è anche sul mare, non lo so,
4: sul mare o sulla
0: come sulla ionosfera?
4: Sì,
0: con tutti i radiomotori che ti
4: piacciono
0: che parlano un link
4: sì,
0: a
4: 1024
0: a 1000 byte al secondo, però c'è. E questo le puoi creare quanti ne vuoi, questo link a 1000 byte al secondo.
4: Però quindi
0: ma dove
4: c'è tutta
0: questa cosa per fare interruzioni diverse poi
6: quindi io c'ho tutta questa cosa per fare

0: a meno che si dice, vedi che c'è, ci potrebbe essere conflitto di P, ti fidi che c'è conflitto di P? Sì, se gli metti sì lo fa, se no non lo fa. In ogni macchina ti dice, vuoi cambiarlo di P perché hai visto che c'è qualcosa.
1: No, invece la soluzione perfetta sarebbe fare dei test di tuning di intelligenza artificiale per verificare che dall'altra parte ci sono davvero un tot di persone. In questo modo andrebbe.
0: No, praticamente tu quando vede queste cose dice, se trovate un'altra rete accanto a te così, sei sicuro, se non accetti potresti non comunicare con quella rete. Se accetti così tu magari la prima volta accetti, la seconda volta accetti, se vedi che in volta ti prende potrebbe essere un attaccante non accetti più. E decidi tu.
2: Deve essere una cosa che.
0: È che però se qualcuno decide qualcuno no, io non mi non macello.
1: No. Gli uomini non ci
0: devono.
2: Eppure
0: solo gli uomini non si possono fidare. Il computer non può dire se fidati o non fidati. Un algoritmo. Ci avrebbe un algoritmo. L'intelligenza artificiale, in modo tale. Che sbaglia.

0: per quelle particelle sono partiti tutta lo
1: stesso
0: piccino
1: nello stesso piccino, sì.
0: In qualche modo non c'è il modo eterno di capire che sono partiti tutti dalla stessa scheda.
2: Facendo delle analisi di un segnale lo puoi sapere.
0: È sul segnale se sei collegato a più nodi. Allora se sei collegato a più nodi vale la stessa velocità. Alla fine se sei collegato per solo a un nodo per poi l'altro nodo è 10.000 persone.
1: Allora, non si può pensare a un sistema rapidissimo in dolore di cambiare tutti gli una sola così. Può venire anche milioni di volte al secondo e non emerge niente. Non lo so, un pacchetto semplice in pronti al suo sotto di. Non lo so.
0: Per forza poi ti deve
3: ancora
0: il routing,
1: no, deve essere in modo che se cambiano tutti allo stesso modo, quindi il routing non vale da qua, qua soltanto modificato un byte di tutta la tabella di routing. Per cui deve sapere che c'è questo web, anche se un attaccante lo fa tante volte. Il processo è veloce.
2: Mi sospetto che siete tutti dei succhi a cazzi.
1: Troppo.
3: E quindi non ti faccio passare.
2: E
3: quindi non ti faccio
2: passare. Tutte le altre cose che
3: più che fondato, sfondato.
2: Tipo,
3: lo sfondato sospetto che specialmente chi ha la barba si aggrappa ai cazzi. Si aggrappa prepotentemente ai super cazzi.
1: A ripensare.
2: Sperate che dobbiamo tornare indietro e trovare un altro modo per risolvere quella situazione.

0: Poi suca.
1: Giusto, posso sucare così bevo contemporaneamente.
2: Perché non finisce?
3: Cosa fate? Andiamo. Ah, in giardino? Fatevi in serio. Ma che cazzo stai lettando tu?
1: Dov'è il microfono che devo ruttare?
4: Adesso stavo vomitando, quindi.
5: Ruttare con suo
3: con CH rutto.
5: Con CH rutto, ruttare. Ah, ok. La sedia posso,
3: la sedia non serve.
5: Se ci mettiamo in giardino.
3: Se
5: ci mettiamo là fuori.
3: Aspetta,

Ci aiuta a computare.

0: problema è trovare.
1: Solo un problema è tu già sarà disposto a fare
0: un problema,
1: perché se no tu te la devi calcolare, ci fai di più.
0: Ma se come tu dici di avere più confronto? Come?
1: La fattorizzazione pure. La fattorizzazione pure te la devi calcolare, non è che dico dal numero fisso che devo fare.
0: Allora, tu per cambiare, devi avere, per cambiare il clima, per cambiare tu, devi avere il tuo numerino, per cambiare tu devi avere un numero, devi avere una rete più piccola. Quindi significa che il problema lo risolvi in più tempo.
2: No.
0: Che l'hai creato, giusto come il CPU,
1: ma sei creato un numero enorme.
0: Prendi più numeri di limiti anni. Ma è un problema che si è in cambio si può risolvere più velocemente. Perché ognuno gli dice di trovare un range.
1: Devi fare un algoritmo per ti, che è dato
0: distribuito
1: che ti calcola quel problema.
2: Tu ovviamente
1: il
2: numero delle fasce sociali le fai
0: dovrebbe essere proporzionale
2: proporzionale al numero di
1: numero di cose. Se un computer non lo può mai essere questo posto. A meno che già c'è tutte le risposte in cash, non è di questo.
2: Sì, quest'anno da tutta la sorrente mi ha fatto le bestie e fai.
0: Va bene.
2: No, devo essere un po'. Adesso non si dice cosa. Se devo dire che non c'è un
0: Ma esiste una forma l'ha fatta a lunghezza quanto
3: Va bene.

0: La dimensione è 10 elevato a 59, in realtà no, è l'ok di 10 elevato a 59, quindi no, è di più, è 10 elevato a 59.
1: Per cui può provare anche il binario, se vuole con il 10 elevato.
2: Due volte 2^64. Quindi è un problema che si può risolvere con volte delle mani.
0: Ci serve di studiare, cioè devi provare tutti i numeri di genere di decidente sono
2: 32
0: esatto,
2: sono 4 di 2,
0: la
2: radice di n, la radice di 2 alla n, 2 alla n n,
0: sì, 32.
2: Cambia,
0: lo
2: fa
0: con funzione,
2: con un modo di dire che
1: che cosa del genere?
3: Quello che è di meno. Deve sapere se è veramente di meno.
2: Se io dimostro, allora faccio un video della 109, ok? Io della 109 e lui mi dà un problema per 109, io lo risolvo con 16.000,
3: non c'è frega niente, ti diciamo a te che ne hai 100,
2: no, non va bene, ma allora poi prima di sistemare il tubo dovete sistemare la mania che avete di mettere in mezzo i coglioni, cioè guarda dove ti sei seduto,
3: ti eravamo messi là
2: e quindi voi che devi fare adesso con questa bella
3: cosa? Stavamo dicendo
4: ma
3: non ce ne frega, ma non vuole collegare, si è messo a fare
2: non dare problemi a quello di
3: risolvere,
2: ah,
3: e no, vero?
2: Ma ovvio, poi gli alimentatori dovrebbero qua l'inventatore ora li butta nel cassonetto, ecco, a qualcuno all'ISF, all'Uganda e al Congo, che tanto sono spaccati, quindi non c'è un cazzo che farsi, se stanno tutti spaccati. Che c'è il problema? Noi mettiamo un join ogni top. Noi facciamo di nice i successi delle risoluzioni del problema.
3: C'è un problema che io posso dire, ah, c'è da rispondere al suo problema. Io non ho
1: vabbè, ne poniamo un numero, limitiamo il numero di oppure limitiamo il numero,
2: oppure limitiamo
3: il numero di 10 minuti,
2: c'è un problema che si può fare, cioè, non trovo un problema di
3: prima ci
1: interessa, io provo da un accento, poi
3: cerchiamo di
1: prova per primo fattore
3: è così a casa dovrebbe andare a una macchina uscirci ci provo un po' più
2: nuovo, c'è un problema, se non sono di distanza il problema potrebbe andare un po' più
3: e lo trovo dopo 10
2: minuti, se uno di nel frattempo vado
3: a ricordare e ricordo dopo 10 minuti c'è un time out dopo quando
2: vado a ricordare di distanza e distanza.
1: Ok, tu non hai preso il contatto. Io provo da 10 di noi provano da un accento.
2: Vabbè, ma se tu sei contento di avere 16 milioni di nodi, ci sono 100 nodi. 16 milioni di nodi stiamo facendo almeno mezzo milione.
3: Sì.
2: Perché con mezzo milione ancora sei al 4%. Il bigliere è al 4%. Niente. Anche in internet c'è il 15% di dati che si scatta e si scatta
1: e in ed è sempre se noi mettiamo di sapere che abbiamo 10 secondi si scatta
2: in 10 secondi una fortuna percentuale proporzionale non è stato di ricordare
3: allora no, guarda, c'è un effetto veramente grande
2: no,
3: perché è per
2: la... sufficiente, potrebbe andare a trovare il problema, cioè se riusciamo a trovare il problema che sia fisico no,
3: è l'unico modo per per cercare di capire se veramente si dimostrano le sue e se non consiglio il fatto che ve lo ricordo subito
1: meriti di farmi cambiare il piede
2: da punti del quanto ti scrivo
3: e vuol dire che tu ce
2: l'hai e vuol dire che tu sei
1: l'NSL troppo ma già i statuti possono quindi ma non
2: dovrebbe anche uccidere i figli
1: potrebbe anche
2: uccidere fisicamente
1: buttare
3: bombe
1: atomiche
3: bombe che cercano i nomi
1: e quelle bombe intelligenti
3: poi sbagliano
1: che uccidono solo i computer
3: poi sbagliano un altro dai qualche parte ci può essere esplode qualche scuola
2: Ah,
4: fa nel traffico e cerco nei pacchetti di tutto il mondo.
0: Vabbè, chi non è fatto? Per i numeri di 100.000,
5: ma poi scala, può
0: fare una divisione.
4: Però poi è esponenziale.
0: Non è esponenziale.
4: Buono, con il tempo.
0: C'è
4: qualche forum di matematici di chiedere,
5: scriveremo quando avremo risolto il problema.

ఉన్నాం.

la morte.

Not be though.

fashion meekly.

여기서 드셔야 돼.

Yeah.

0: giochi?
1: Sì.
0: Ah. Che c'è? Che? Come? Boh.
1: Ieri sera ho preso il caffè. Assolutamente naturale.
0: Non ho capito niente, ma comunque.

Che tu sia d'accordo o meno, è così.

Oh.

0: Vale, por el problema.
1: ¿De qué?

0: できて、いいって。Che dici?
1: Sto un po' meglio.
0: Non viene?
1: Domani.
0: Domani?
1: Domani.
0: Domani.
1: Guarda. Ma chi ha fotografato?

0: Mais si vous voulez, bon. Ah, ecco il tizio che è venuto ieri. Thomas si chiama? Mm-hmm.
1: Sì, Thomas.
0: Che chiosi?
2: Ok, dai. Io vado.
1: Ah, vai proprio?
0: Purtroppo. Te stai andando?
2: Purtroppo sì. Un appuntamento pomeriggio che non sono riuscito a disdire.
0: E non torna, non torni?
2: E non credo. Tranne che domani con Iron, vediamo. Può darsi che venga domani con Iron.
0: Vieni con Iron domani.
2: Vediamo, vediamo che siamo combinati.
0: C'è un banato.
1: Chi?
2: Crash.
1: Ah, non l'avevi vista ancora?
0: Dio mio.
2: Ma follia.
0: Non ti sentiamo.

0: si è dottorato in modo per collegare l'America e l'Europa. Usiamo un forno
1: microonde con 1000 watt di potenza.
2: Usiamo la luna come riflettore.
1: 1000 watt e 1000 watt.
2: E quando la luna non ti vede, mentre ne va, usiamo Marte come riflettore.
0: Sì. Saranno
1: 6 mesi. Non mi ricordo. Ma quale
0: pacchetto
1: in un pacchetto?
0: A maggio scarica di centro.
1: C'era questo problema.
2: Ci vogliono pochi minuti.
1: Sì. E c'è questo problema.
2: Ci vogliono
1: pochi minuti.
2: E con l'astronave.
1: Ti sto dicendo, non mi ricordo in quale parte del codice di OIP o di TCP c'era il time out segnato. Cioè, sì, ma se dobbiamo trasmettere su Marte, non va bene, non va bene.
2: Lo stesso problema che ci sono in ore.
1: Vabbè, non risolviamo niente.
2: Se vogliamo l'IPS. Se vogliamo trasmettere su Marte, togliamo l'IPS con il codice di...
3: Vediamo i finocchi che se ne vanno, va?
0: Aspetta, ancora...
3: Guardate gli alimentatori.
1: Se li butti allora...
0: No, se li butti allora ci portiamo noi e ci giochiamo. Cioè, se quelli di me no. Ma tu non hai detto che gli servivano pure rossi?
2: Tu ma l'avevo tutti ricciuti.
0: Potenza. Cresce dice che sta partendo.
2: Io faccio qualcosa di più di potenza. Se li butti anche. Se raggiungo 1000 poi faccio un enorme transito per arrivare da 1000 là.
3: Ma vaffanculo. Cacchio ti pare?
0: Vabbè.

0: porta di là, quella macchinetta addirittura mi è scritta dentro. Ok, ciao, bello.
1: Ci becchiamo in rete, se poi riesci a scendere domani così.
0: Bene, benissimo direi.
1: Bene,
0: sto dimenticando, beh, se sto dimenticando fra 6 mesi di riportare del maglio.
1: No, vabbè, non
0: c'è
1: niente. E lei a là.
0: Ok. Gioia a voi. Ciao, a presto. Credevo stessi uscendo. Dammi un bacio.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ma
0: stai bene?
1: Ma sì, ci provo.
0: Però l'ha fatto uno.
1: Ciao, cacari. Porna.
2: Sì, questo per me non ha un'attrezza così in modo tale da essere funzionante.
1: Porca puttana, non possiamo toccare niente.
2: Lo prendono. Ah, è una volta che lo prendono.

感觉到就是，就在这个过程中。

lo fermo tutto.

Aquí trabajan en el mismo lugar.

Thank you.

0: I'm not going to say no to me.
1: Ben arrivato!
2: L'uomo degli anni 70.
0: Faccio il coglione, non sperai che sia capito.
2: Io no! Io no, bello, eh? Allora un po' caldo.
0: Questo è quello che vedi.
2: Per fare il coglione.

0: 床上分两个，
1: 三个床分了，你不能总到。
2: 睡下了。
3: Questo pomeriggio
4: non viene questo pomeriggio, ok, se vengono non abbiamo questo niente, no, è tutto, l'hanno ordinato, se vengono

0: cazzo da fare, vedo il lettore televisivo e farti vedere un bel documento sull'11 settembre che è molto importante per tutti i ragazzi.
1: Abbiamo le fare di DVD? Aspetta, voi sì, no?
2: Sì, non sì.
0: Io avrei voluto sentire il professore da Nirvana.
2: Ah, bello. Così proviamo la scrittura. Non ci può attaccare a cose, è possibile, non è
1: se è uno schermo piccolo così non mettiamo io ho il lettore di DVD, ma mai basta termoconduttrice. No, allora non lo posso fare.
0: Qua che c'è.
2: Io ce l'ho nel bocciato, ma diciamo così.
3: È molto bello comunque vedere.
2: Posso venire, non siamo
1: però
2: per ottenere qualcosa dove
1: no, ma c'avevo già pensato, infatti quando questo portatile morirà farà questa fine. L'LCD diverrà sperimentato in questo modo.
0: Però se avete una stampante possiamo preparare con le cacalib.
3: Io piscio.
1: Ma vai.
3: Qualcuno vuole che li pisci in bocca?
1: Le piscio lì. Mi hanno pisciato tutti.
0: Oh, ma fatti anche più schifo
1: questo. Non è meraviglioso?
2: È schifo. Uno proiettile da dietro. Sì, immagina, si dovrebbe vedere al contrario però.
0: No, la cosa che si dovrebbe fare è lui un anno
2: fuori. Ah, dipende tanto da quello in cui si vede. Io dico contro il ma traiettoria,
1: ho capito, sì
2: cioè, come se fosse
1: una diapositiva davanti al
2: davanti,
1: dovrebbe funzionare,
2: si deve scegliere il verso, forse viene
1: no deve essere a fuoco, no guarda
0: volete vederlo?
1: Cosa?
2: Sì, dai.
1: No, dico deve essere a fuoco perché tu immagini lì hai dei raggi che provengono da tutti i punti di centro della terra e poi andranno a convergere solo
2: deve convergere proprio di
1: Non è

0: specchiato.
1: Io questo poi veramente avevo già pensato adesso di fare questo lavoro, cioè volevo togliere i neon, non per questo, ma per farli consumare meno corrente, usare l'illuminazione esterna come l'illuminazione dell'LCD anziché retroilluminarlo.
0: Cos'è, non ti gioco.
2: Guardate, è importante.
1: Sì, prendiamo sedie, un attimino.
3: Là ce n'è una, vediamo se c'è.
0: Vediamo quelle esterne,
4: ma due qua ce ne sono.
3: Anche se si rompe il cadiano, vediamo tutto.
0: Non è importante. Ma metti, metti, vai.
1: Ok. Che lettori usi? M-Player?
4: Sì, l'ho lanciato con M-Player, perciò non mi è dato la scelta.
1: Ah,
3: GM-Player. Il menu è basta, no? Ma, cavolo.
4: Sì. Cioè che questo io l'ho usato una volta per gli DVD.
0: DVD open dovrebbe essersi.
3: Però è DVD.
4: No, è che io una volta avevo fatto che il DVD era un ISO, no?
0: Ah, sì, ho capito. Allora
3: è nel computer, nel corpo.
4: Sì.
0: Quindi non ti preoccupare, non abbiamo fretta. Siamo abituati ad avere Linux.
3: Però non funzionano cose del genere sotto Windows, impazzisce un po' di più.
0: Appunto.
4: Eccolo qua, basta che...
3: Noi però lo vogliamo vedere, possiamo aspettare, però lo vogliamo vedere.
0: Con Windows potremmo, se lo vediamo subito, altrimenti non lo vediamo mai. Però abbiamo la risposta subito almeno. Non funziona, basta.
4: questo è bello. Ok.
0: FF.
3: Aspetta,

0: chat per una cosa sto partendo. Mm-hmm.
1: Sto partendo?
2: No, non devi.
0: No, no, no. Due scelte.
1: Indie chat 1.
0: Titolo e 2 scegli.
2: Se volevi il menu c'era la fine, credo.
0: Fine
2: per i menu, sì.
0: La prima volta che installo tutto bello. Poi anche noi tornando.
2: Non te lo voglio, non te lo voglio, non te lo voglio.

0: the victims, their families, and America. Thank you very much.
1: It's been said that all truth passes through three stages. The first stage being denial. The second stage being lying about it, and the third stage being widespread acceptance as common knowledge. Or as you do this documentary, keep in mind that people watching will probably fall into one of those three categories. One group of...
2: Da una forte opposizione. Si dice che ogni verità attraversi tre fasi. La prima è rappresentata dalla negazione, la seconda da una forte opposizione, mentre la terza dalla sua diffusa accettazione come dato di fatto. Guardando questo documentario, ricordatevi che le persone che faranno altrettanto probabilmente rientreranno in una di queste tre categorie. Alcune rifiuteranno di credere che quanto stanno osservando possa essere.
3: Arrivo!
4: Aiuto.
5: Più di tutto ti conviene allora.
3: Non è che riavviare il computer.
5: No,
3: sto scherzando.
5: Dai.
3: Ma il
5: riavviare risolve ogni problema.
3: Sì. Comunque, sei combinato, vuoi dire peggio.
4: Comunque sei chiuso.
3: Ah, ma perché tu non hai i bordi delle finestre, sei. No, ce l'hai. Ma non ce li hai. Ce li hai?
4: Intanto tiles.
5: Prima open.
4: Ma e come faccio a rimettere quello? Gira. Forse l'ha fatto come.
3: Allora, lanciamolo da riga di comando.
4: Lanciamolo, ecco.
3: End play, DVD 2 punti slash slash 2. Alang it. Alang it e dovrebbe già andare?
4: Non faccio.
3: È meno DVD device dev DVD.
4: No,
3: quello
4: è già
3: fatto.
4: Alang Lang.
5: Non Alang. Virgola. Spazio.
3: Alang it, io l'ho detto.
5: No, l'avevo messo uguale. Bella cash.
0: May God bless the victims that said that all truth passes through my
3: heart. Non ha funzionato l'angolo. Metti AID uguale 128 invece
6: di. Ciao, posso fare un po' di pipì? Un pochino, non è che è un disagio.
4: AID uguale 100.
3: Fino a 10 litri.
4: AID 128.
3: AID 131.
4: 131.
3: Cioè, è l'ID della lingua italiana nella maggior parte dei DVD.
5: La maggior parte, questo è stato fatto alla.
3: Vediamo.
5: Vulcane.
3: Proviamo. Prima le cose più probabili.
5: Senza lingua, partito.
3: Ok.
4: Vabbè, usiamo un GM player.
3: Ok, torniamo per.
5: Ma se fai GM player DVD due punti direttamente, glielo dai dalla riga di comando. Come glielo dai in player. Dovrebbe fungere.
3: Sì, anche vero.
4: Sì. Meno DVD device, com'è?
5: No, come gli ha dato preciso identico in player. Ah.
4: E no, è che lui DVD device ce l'ha con quell'ISO, capito?
3: Sì.
5: Ah, e allora modifica le proprietà direttamente da voto.
3: Modifica il file?
5: No.
4: faccio così per ora perché mi sto DVD a Steam.
5: Ok, perfetto.
4: Ecco. Ok, sta andando.
5: Edizione italiana, direttamente, già fatto.
4: No.
5: Edizione italiana, sì.
4: È anche quello, eh.
3: No, il video non si può, effettivamente.
4: Poi, dai, due, ok. Oh,
2: presentato tutto? Da una forte opposizione.
5: Ma...
2: Si dice che ogni verità attraversi tre fasi. La prima è rappresentata dalla negazione, la seconda da una forte opposizione, mentre la terza dalla sua diffusa accettazione come dato di fatto. Guardando questo documentario, ricordatevi che le persone che faranno altrettanto probabilmente rientreranno in una di queste tre categorie. Alcune rifiuteranno di credere che quanto stanno osservando possa essere vero, altre si opporranno violentemente alla diffusione di questo genere di informazioni e faranno il possibile per screditare il messaggero invece di prestare attenzione al messaggio. Poi probabilmente ci saranno altre persone che comodamente sedute in poltrona diranno: non mi sorprende affatto, l'ho sempre saputo. Tenendo presente tutto ciò, iniziamo giocando ad associare alcune parole. Io dirò una parola e voi prestate attenzione alla prima parola che vi balza in mente. Cospirazione. Teoria, ecco quello cui pensa la maggior parte delle persone. Siamo stati tutti condizionati ad associare la parola teoria con la parola cospirazione, perché dopo tutto le cospirazioni non possono essere vere, sono tutte soltanto teorie, giusto? Dunque, nella frase teoria della cospirazione vi sono due parole. La prima è la parola attiva teoria, la seconda è cospirazione. Per definizione, una teoria è una supposizione, un'idea, un concetto, un'ipotesi. Lasciate che vi faccia un esempio. Se acquistassi un biglietto della lotteria, potrei vincere un premio. Ora, finché non acquisto un biglietto, la mia vincita è teorica. Ma una volta acquistato, la vincita non è più una teoria, diventa una possibilità.
4: Sì, ma se mi devi dare solo delle prove...
2: E più biglietti si acquistano, maggiormente possibile e infine probabile, diventa la vincita. La stessa cosa vale per una teoria della cospirazione. Finché non ci sono prove rimane solo una teoria, ma non appena si ha un elemento di prova, non importa quanto possa essere debole o indiziario, diventa una possibilità. E più prove si raccolgono, più la cospirazione diventa possibile e infine probabile. In questo documentario vedrete delle prove e sarà a voi decidere se questa è una teoria della cospirazione o realmente una cospirazione.
7: Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty.
2: L'11 settembre 2001, nell'arco di un'ora, si sono verificati quattro eventi a 15 minuti di distanza l'uno dall'altro. Il primo evento si manifestò alle 8.45, quando il volo 11 dell'American Airlines colpì la torre nord del World Trade Center. 18 minuti più tardi, alle 9.03, il volo 175 della United Airlines si schiantò contro la torre sud del World Trade Center. Alle 9.43 fu data notizia che il volo 77 dell'American Airlines aveva colpito il Pentagono. E infine, alle 10, il volo 93 della United Airlines precipitò verso Shanksville, Pennsylvania. Ora, a meno che non si tratti di un'incredibile coincidenza, non è lecito presumere che tutti e quattro questi eventi siano legati l'uno all'altro? E non è inoltre lecito presumere che se si scopre il coinvolgimento di una persona o di un gruppo in questi eventi, probabilmente sono implicati in tutti? Seguendo questo ragionamento, poiché non vi fu una credibile rivendicazione di responsabilità, non è lecito presumere che quelli implicati, o quei gruppi implicati, o le agenzie o squadre che furono implicate negli eventi dell'11 settembre farebbero qualunque cosa per offuscare, confondere, distorcere o coprire qualunque informazione che potrebbe condurre alla loro scoperta? E se questo è vero, non è anche lecito presumere che se si scopre qualcuno, un gruppo, un'agenzia, un partito che è coinvolto nell'offuscamento, nella distorsione o nel insabbiamento di qualunque informazione riguardante ognuno degli eventi dell'11 settembre, questo non indica forse il possibile coinvolgimento e persino la responsabilità negli stessi eventi? Ricordatevi di questo mentre andiamo a esaminare le prove audiovisive dell'11 settembre.

0: I mean, it was
1: era come un missile cruise con le ali. È andato in quella direzione, si è schiantato dritto sul Pentagono. C'è stata un'enorme esplosione, una grande palla di fuoco e tanto fumo che ha cominciato a sollevarsi. Poco dopo l'11 settembre hanno cominciato a emergere numerose teorie cospirative riguardo a quanto era accaduto davvero quel giorno. E poiché molte di esse non erano supportate da prove, non vi prestammo molta attenzione. Tuttavia, nel febbraio del 2002, la mia attenzione fu richiamata da questo sito web. Cercate il Boeing, mettete alla prova le vostre percezioni. Il sito originale era in francese, realizzato da francesi, e sollevava alcune domande importanti su quanto era davvero successo al Pentagono. Voglio dire che, in fin dei conti, tutti noi avevamo visto il grosso buco creato dal 757 che si era schiantato sul Pentagono alle 9.43. Ma alcune delle fotografie mostrate su questo sito sollevavano dubbi molto seri sul fatto che questo fosse realmente accaduto. Alcune di queste foto mostravano un buco più piccolo e in alcuni casi dimostravano che non era possibile che un 757 avesse potuto creare un simile danno. Così iniziamo la nostra indagine col dare un'occhiata ad alcune delle riviste che abbiamo visto in bella mostra nei supermercati e altrove poco dopo gli eventi dell'11 settembre. Quando cominciai ad esaminare le fotografie avevo in testa una sola cosa, cioè dimostrare che i francesi si sbagliavano sul loro sito cercato in Boeing. Dopotutto doveva esserci qualche prova fotografica che mostrasse come un 757 aveva colpito il Pentagono, ma passando in rassegna tutte queste fotografie non riuscimmo a trovarne nessuna che mostrasse una coda, un muso, ali, motori, carrelli, bagagli, sedili, niente di niente. Non c'erano fotografie di alcun rottame riconoscibile di un 757. Per di più, se si osservano le dimensioni del buco sul Pentagono, questo risulta largo circa 21 metri e l'altezza del Pentagono di quasi 24 metri. Dall'estremità di un'ala all'altra, un 757 misura 41 metri e 25 centimetri. Dal muso alla coda, 51 metri e 21 centimetri. L'altezza è pari a 14 metri e 67 centimetri. Tuttavia, osservando il buco nel Pentagono, si scopre che è largo approssimativamente 21 metri. Come fa un aereo di tali dimensioni a passare in un buco largo soltanto 21 metri? Indagando ulteriormente, abbiamo trovato come il danno al Pentagono fosse totalmente incompatibile con quello degli aerei che avevano colpito il World Trade Center. Dopotutto, gli aerei che avevano colpito quest'ultimo crearono un incendio talmente intenso da fondere la struttura d'acciaio e far collassare gli edifici, o almeno questo è quanto ci fu raccontato. Eppure, osservando il lato sinistro del Pentagono, si noterà ben poco danno dovuto a fumo o calore. Al terzo piano si vede perfettamente uno schedario con lo schermo di un computer. Nessuno dei due sembra danneggiato. Al secondo piano è possibile vedere una scrivania in legno. Non è bruciata. E al primo piano, cosa davvero molto curiosa, uno sgabello di legno con sopra un libro ancora aperto. Le pagine non sono neanche bruciacchiate. Ora, ognuno degli aerei coinvolti negli attacchi dell'11 settembre era destinato a dei voli transcontinentali, il che vuol dire che quando colpirono i loro rispettivi bersagli avevano ancora a bordo la maggior parte del carburante. Ciò significa che nel 757 che colpì il Pentagono avrebbero dovuto prendere fuoco circa 8.600 galloni di carburante. Torniamo a osservare la foto e domandiamoci: il danno da fumo e calore è compatibile con la quantità di carburante incendiato? La signora Therese Ainer, un qualificato specialista ambientale nonché membro dell'Associazione Perizie Ambientali, dopo una breve conversazione telefonica ci ha mandato questa lettera, dicendoci che la quantità di combustibile che avrebbe dovuto essere rimasta nell'aereo che colpì il Pentagono avrebbe ridotto quell'ala dell'edificio in macerie, bruciando per giorni. Inoltre, 8.600 galloni di carburante hanno un tasso BTU, o unità termica britannica, pari a 86 milioni. Ha anche dichiarato che, considerando il peso complessivo di quest'aereo, unitamente alla sua velocità, il Pentagono avrebbe dovuto ridursi allo spessore di una frittella. Inoltre, la dispersione di 8.600...
2: Dio.
0: Ah, i manuali di Windows. Oh, i manuali di Windows.
2: Vado? Cadrà mezza fuori nel sedente. Sì, vedo un mio brava, ecco. Proprio lei cercavo.
3: C'è anche ne ha.
2: Iniziamo così, come inizio.
0: Qualcuno deve prenda che io divido. È una pasta molto particolare.
4: Pasta cosa?
0: Pasta di riparo, vedete come si serve? Vostra che ti piace qual è?
5: Due.
0: Prendila.
2: No, ma non è quello.
0: Praticamente vi anticipo che sulla confezione del sale c'era scritto sale, ma in realtà era zucchero. Quindi oltre allo zucchero nell'acqua è stato aggiunto successivamente il sale. Quindi è una pasta un po', diciamo, indiana.
5: Salata d'olio.
0: Però non pensa che sia.
5: No, non dolce più il salato.
6: Anche il tirone.
5: Vabbè, ogni volta
2: qui
5: è una salsa un po'
2: voi,
0: Sa, ha un sapore, diciamo, di nulla, ma comunque. È cibo.
2: Mamma mia.
6: Ti servirà per non provare il problema.
0: Quale problema?
6: Lui è il problema da mandare.
5: Non ci sono altre porchette. Non sapendo buttare non
1: si capisce. Lui di carburante avrebbe richiesto la rimozione.
0: Vabbè. Alla fine abbiamo ripreso nello stesso modo di prima perché
6: sta funzionando
0: cosa?
6: L'autonomo.
0: Ah beh, perché non dovrebbe funzionare?
6: Non dovrebbe, una cosa assurda.
0: Sì, perché è complicatissimo da fare. Vabbè. Questa musica che cazzo è?
6: Signore degli anelli.
0: Ah, il signore degli anelli. Mi sembrava di conoscerla. Che ci vuole? Accendere la TV su un canale morto. Minchia,
6: attenzione. Perché questo risulta anche Fritz che usa MediaWiki e viva le?
0: Io che cazzo ne so, io non so manco che minchia è MediaWiki.
6: Il weekend già in DVD.
0: Bah. A me pare una cagata. Comunque. No, non i Dicky, ma il Media Wiki in generale pare una cagata.
6: Lo so.
0: No, però questa cosa di te. Vediamo come va, insomma.
6: Già. Probabilmente l'IBM
0: ci fregherà. No, questo che cazzo è Star Trek?
6: Beh, mettiamo un po' di sana violenza.
0: Star Trek o Star Lek?
6: Allora, prima di tutto aggiungiamo i corn, poi mettiamo un po' di Helsing. Poi gli mettiamo i linguisti. I linguisti sono vecchi.
0: Come vecchi, io la madonna cominciando da qui, ma l'impattiva i Rage Against the Machine sono stravecchi e muffiti, cazzo mai.
6: Vediamo,
0: sì, va bene, dai, uccidi
7: una sola parola a mia madre.
8: Ma parla pure tu e
6: prendi Sinatra.
8: Tamacci buttana. A buttani Tamacci.
6: E il body count. E Akira OST. Anzi, io direi proprio di incominciare dalla colonna sonora di Akira.
0: Vabbè, io mi faccio un giro qua. Passeggerò per il poi. Ah, che bello.
6: Iniziamo da Dox Polyphony di Akira.
0: Che bello toccare per il poi. Ah. Sa che noi col cazzo che ci mettiamo a tennis,
8: piano però, metti piano.
0: Sì, tu hai già mangiato.

Gesù, basta, tu hai mangiato, basta. E che Cristo? Catapulta di cuccia! Madonna mia, un cane che spacca le palle. Successo che non funziona un cazzo?

0: però qua abbiamo il simbolo del potere.
1: E lì è il cranio delle patrie uniti in un'unica azione documentazione.
2: Però dobbiamo mettere da qualche parte.

Get

Allora, così vediamo se va bene.

0: quindi ci siamo in wireless, però ci mettiamo in wireless e poi trovare il tubo pubblico.
1: No, possiamo fare così, che tu rimani connesso all'internet e noi attraverso il tubo pubblico passiamo su internet.
0: Non capisco, riprova il controllo. Non capisco niente neanche io.
1: Allora, tu hai due interfacce, LAN ed Ethernet 0. Ethernet 0 sei collegato a internet.
0: Sì, sono via cavoli.
1: Oh, con la VLAN invece ti connetti a NetsuKuKu. Noi abbiamo solamente VLAN e ci colleghiamo con la VLAN a NetsuKuKu e tramite te passiamo su internet con NetsuKuKu.
0: E il gateway come lo faccio? Con i cables?
1: No, non devi fare niente, devi solo avviare NetsuKuKu.
0: Come non devo fare niente? Magicamente avverrà questo miracolo?
1: Sì. Poi noi dobbiamo mettere come gateway per internet te.
2: Ma con il pizza è voluto fare qualcosa.
0: Devo fare qualcosa. Ma a parte il fatto che a me se dobbiamo provare nel suo Google non me ne fotte un cazzo di nome.
1: Perché lui aveva già il default gateway per
2: però
1: internet.
2: Però bisogna dire il nostro pacchetto.
1: Guarda direttamente al router, al Zixel. E poi Zixel si fa il tanto.
0: Non ho capito niente. Dovrebbe nattare. Ma chi?
1: Perché dovrebbe nattare?
0: Scusa, io come faccio per esempio a far uscire il telefono? Devo nattare, sennò col cazzo ti esce. Media,
1: la media,
0: come cazzo fate vicino? Ma noi abbiamo... Poi cosa nato che
1: poi siete dei tubi? No, ma noi intanto abbiamo tutti i...
0: Poi abbiamo... assicurate la rete in generale.
1: No, appunto, lanciamo il restricted mode. Perciò non c'è bisogno che tu natti. Prendiamo solo di IP0.0XX.
2: Se prendiamo 10 non c'è...
0: Allora ditemi cosa devo fare, va?
1: Allora intanto prendetevi tutti l'ultima la versione del CVS.
0: Che palle!
1: CVS update,
0: spiegaci come fare. Allora, intanto picco la scheda di meno fili, eccola qua.

0: io mi devi assolutamente dare quello script per fingare. Come lo metto nel front?
1: Vabbè,
0: è una riga, è una riga, no? Ah, è quella riga là che ce l'hai.
1: Te la passo in.
0: Adesso me lo vedrei io, allora. Lo metto nel front e va a far culo.
1: Guarda qua,
0: devo fare tutto qua. Fatto. Ah, perfetto, allora, pronta, meno è. Ma devo fare ogni minuto?
1: Sì, io ormai l'ho messo ogni 30 secondi.
0: Non aspettarti, quindi...
1: Allora, non aspetto, ora possiamo... Tanto ora possiamo cosa la grande non serve più. Perché è solo un tempo. Cioè intanto devo fare.
0: Sì, ma mi devo andare alla checkpoint. Ma no, non è il problema la checkpoint, è vero. Va bene, me ne sbatto
1: allora. Quando siamo pronti finito.
0: Ci vuoi essere?
1: Tu già ce l'hai le cose, già ce l'hai sul mondo. È facile da sapere.
0: A volte, che si fa il meno di option, set, cd, essere root, eccetera, quindi il cazzo io ciò.
1: È perché devi fare le cd, essere root, e devi specificare come il mio. Nel Redmi c'è la riga. Solo che a posto di nonno devi usare il codomino.
0: Che?
1: Che è adverso. Invece
0: non ce l'ha mai avuto il fatto di cosa lì.
1: Tu ce l'hai!
0: Santo Dio, perché le cose complicate? Perché? Allora. Ecco, GPS root uguale. Mi serve la non CBS, no, asbesto atene più Milax.
1: No.
0: Due punti barra on barra CBS root. Che cos'è barra on barra CBS root? Io non ho nessun barra on CBS, vabbè.
1: No, quello fa, è su.
0: E ora CBS update. There is no version here.
1: Perché questa l'hai presa dal tarball allora. Allora vai nella directory sopra e fai CBS checkout.
0: Vabbè, questo lo levo.
1: Non è tanto uguale.
0: Sì, CVSC.
1: No. Hai fatto CVS login?
0: No. Non me lo dici, porca madonna. Password?
1: È il tuo password su in. Su una chiave.
0: Failed, ovviamente.
1: Yeah, arrivo.
0: Ok. Checkout must specify at least one module or directory. Meno Z9 update?
1: Ci vuoi essere cinato nel sicuro?
0: Ah, niente, ma dimmene una volta le cose.

0: Sponso?
1: Sponso, aspetta, riconfigliamo.
0: Ah, il palco mi deve mettere. Che palle!
1: Non ce l'hai, Sponso.
0: No, il palco nuovo.
1: E cosa mai, anche se poi quando si pianta, quando si pianta, lui è già in strada, lui è già finito, solo che si pianta, no?
0: Ah, proviamo.
1: Perfetto,
0: un vino.
1: Per compilare, fate sconto, state preparando in bagno.

0: Poema finisce nella noia del tuo usce nel tuo buco. Perché mi va a cercare di usare? Perché mi crea subito la direzione nel tuo buco? Di usare scegliere?
1: Perché lo fa. Prima ovviamente questo.
0: È male.

0: fatto? Cosa ha fatto?
1: No, ma devi farlo con Desago. Perciò, no, fai sconti nemmeno se dico.
0: Sì, quale ti ha fatto?
1: Sconti? Grazie, Desago, quello.

0: Ok, fatto. Stone install?
1: Sì.
0: Non ho trovato due cose.
2: Sì, perché l'hai compilato come debug e allora lui cerca di fare quelle cose. Che le fa solo per me.
0: Allora, 100% CPU.
1: Ok, contro C.
0: Sono queste quattro cose? E adesso?
2: Ok, ora tu lo lancerai
0: dalla Bulan Zero.
2: Sì, lo lancerai in una finestra grossa.
0: Che vuol dire una finestra grossa?
3: Ah! Che vuol dire una finestra grossa?
0: Finestrone?
2: Già. Niente di tutto. Intanto fai netsubu underscore wifi. Mio. Che te lo mette in
0: nel letto c'è letto www.com.
2: No, ti mette in doc se fai il www.com. Ah, non ho messo letto.
0: Ah no,
2: l'SSD non l'ha messo.

0: su tutto minuscolo di me.
1: Sì.
0: Ok, fatto. Scusa, ma come faccio ad associarmi? Ah, è una rete ad hoc, quindi non mi devo associare con la C-Spoint.
1: No.
0: E se mettiamo la C-Spoint con SSD nel tubo, che per lui uccide. Tutti che no, perché siamo in ad hoc.
1: Ok, che faccio
0: io spero che stiate sentendo, qua stiamo cominciando a fare questi test con NetoCube, non so che sia in ascolto, ma sinceramente fa fanano, è abbastanza un po' la mia vita.
1: Sì.
0: Basta, aspetta, dai, sottofondo.
1: Perché non hai messo? Non
0: fa niente.
1: Vabbè, non è che non no, di me dovrebbe
0: metto un QD adesso?
1: Da me l'ha messo.
0: Da me no.
1: Mi fa un semplice WooConfig status di... Vabbè.
0: Vabbè, dai.
1: Ora, metto WooD meno I, che sarebbe
0: Boolean 0.
1: Boolean
0: 0. Poi si fa in non mi fotte la rete mod.
1: No, ormai non le fotte più, perché ora c'è il codice per gestire più interfacce di rete. Perciò se hai più interfacce di rete, dai, meno I, prima interfaccia, meno I, seconda interfaccia. E perciò ormai non c'è...
0: Quindi quella non la tocca.
1: Non tocca più niente. Perciò meno di piccoli tante, meno di...
0: Ma quante se ne devono mettere?
1: Allora...
0: Tante, cioè... C'è un limite, cazzo, a questo debug, non posso mettere meno di...
1: Allora... Il primo debug level è debug normal, il secondo debug level è debug soft, il terzo è debug noise e il quarto è debug insane.
0: E gli altri sono ignorati.
1: Gli altri sono ignorati.
0: E tu è perché non devono mettere sono quattro?
1: Perché ogni volta non me lo ricordo e ne metto tanti.
0: Va bene, ne metto anch'io tanti.
1: Poi meno di grande che sta per non forcare, non andare in demo.
0: Non andare in demo, quindi rimane lui acceso così finché non lo fermo io uccidendo.
1: Già. E poi invio.
0: Vado?
1: Sì.
0: Ok, non ha trovato delle cose ma immagino che sia normale. Sì. Voi l'avete lanciato?
2: Io ancora non sto compilando.
1: Ok, allora lo lancerò io.
0: Ma io come faccio a crearmi un nome, uno name?
1: Aspetta,
0: voglio creare uno name.
1: Vai, uno name, allora fai man and DNA.
0: Vabbè, dimmi come si fa. Man and... ok.
1: Lancia il tuo.
0: Voglio vedere che succede però. Se tu mi raggiungi io vedo.
1: Ci siamo visti.
0: Ah sì, però io non me ne sto rendendo conto. Premuto invio io. Beh. Allora, è seguito con DNA host names.
1: Ma forse il WooConfig da te non ha proprio funzionato. Sei in ad hoc?
0: Ero in ad hoc prima, sì.
1: Ad hoc. SSD?
0: Non lo so, lo faccio?
1: Sì.
0: Che?
2: Ora
1: sì, anche che ci sono visti.
0: Net su QQ.
1: E perché? Ah! Ecco, quella cosa che con Ale succedeva. Lo fai un cut di proc questo no. Aspetta che non mi ricordo più. Sysnet P4 conf all
0: scusami
1: proc
0: un attimo volevo editarmi questo
1: fai
0: gli devo mettere semplicemente il nome
1: sì per ogni linea
0: del mio nome con spazi?
1: Puoi mettere qualsiasi byte, basta che non sia un online, è 512 byte continui è al massimo 256. Solo se metti spazi poi quando usi qualsiasi cosa che cerco di
0: vabbè metto gli underscore dai.
1: Cioè alla fine puoi mettere solo che quando usi host ad esempio devi usare gli amici.
0: Ok, dicevi allora?
1: Allora cat proc sys net ipv4 conf all rpt rp underscore vai ecco donazione è questo che non ti fa vedere a me questa è un'altra cosa che devo
0: allora, mettere devo togliere eco 0
1: un attimo che metto in tutto.
0: Ma che cazzo è questo repeating?
1: È una cosa brutta.
0: C'è la Ronald Kernel messo. Vabbè, e mo? Radar, new node found. Ah, che bello petare quando trovo i nuovi. Allora, non so però se li ho visti appena ho tolto il RP filter.
1: Sì. Ora fai un'altra cosa. Hai modificato nel DNA?
0: Sì.
1: Bene, ora fai kill meno sig up. E il quid di nessun quindi.
0: E poi un'altra cosa che forse ti avevo già consigliato, di non usare gli underscore nei nomi dei file di configurazione, specie mischiati con i trattini, perché poi underscore trattino non si capisce un cazzo.
1: Ok, ora guarda che è successo.
0: E poi basta semplicemente un etico cud. Ah, bene, semplicemente no such file or direct.
1: Non
0: host trattino names dice il tuo documentazione, però qua ci manca il trattino, è un problema nella documentazione.
1: Ah, così ti dicevo io.
0: Andina underscore host trattino names dicevi tu.
1: Sì.
0: Segmentation fault è crollato.
1: Nulla.
0: Host name null, forse c'è un invio di drop. Questo va configurato, va bene. Intanto mi tolgo il. Ma non c'è un invio qua. In effetti c'è, cioè deve finire così, io l'ho fatto così.
1: Aspetta che questo metto nel tubo. Mi sa che bug.
0: Rilancio a sto punto. Tanto è caduto.
1: Sì.
0: Ok, radar scan activated, setting. New radar, new now, DNA name register, host name. Sì, a quanto pare sta andando. Con un'interfaccia di rete che non capisce.

0: per qualche regola di Marte. Gli dai il SIGAP?
1: A chi è? Nel DNA?
0: Ah,
1: ah.
0: Comunque se fai così...
1: Così?
0: Sì, sì.
1: GDC detected double prior correction. Cazzo di errore?
0: No, guarda. Infatti ancora sta andando.
1: E avviene un locked timeout 4.

0: non lo sai perché non puoi andare a DNA. Diciamo siamo solo in due. Non puoi registrare gli SNAM perché mi non c'è un altro. Un nodo che tiene quanti SNAM è registrato, un nodo che registra i tuoi SNAM è te stesso.
1: Vabbè, quindi però comunque sta andando, appena sì. Arriverà qualcuno. E mo che cazzo faccio?
0: Niente, ora possiamo pingarci.
1: Ah, che bello, ping! E io come faccio a sapere tu chi cazzo sei, scusami?
0: Fai IP spazio root. Io ti sto pingando.
1: Cosa devo fare?
0: IP spazio root. Io sono 165.
1: Ah, ecco.
0: Per ora quando lo compili con debug le rotte vecchie non vengono cancellate. Perché così, tipo quando crash, puoi ancora fare di test.
1: Sì.
0: Io ti sto pingando comunque.
1: Sì, anch'io ti pingo, è molto bello.
0: Sì, è bello.
1: Ma questi altri nuovi nodi, perché non spuntano?
0: Mi basti quella cosa?
1: Cacchio, compila.
0: aspetta. Io ora ti uso per uscire su internet.
1: Vedi un po' se riesci a fare sta cosa. Ma se non ti natto mi sa che tu col cazzo che esci.
0: No,
2: alleluia.
0: Vediamo che succede quando faccio così.
2: Alleluia. Due.
0: Ah, è perché non siamo in restricted mode. Perciò mi devi nattare.
1: Abbiamo 5 ascoltatori finocchissimi, come?
0: Sì, nattami, perché non siamo. Noi abbiamo lanciato il restricted mode. Non abbiamo lanciato quella compatibilità con internet. Dovevamo lanciarlo con meno R.
1: Non lanciamolo con meno R.
0: Lanciamolo con meno R.
1: Cioè vaffanculo, lo fermo.
0: Lo fermo.
1: Interrupt the system call, saving the border not map, saving the external map. Perché non esci? Esci. Esci. È normale che si comporti così?
0: No.
1: Meno D, meno R, giusto? Vado?
0: Vai. E se vabbè, tanto vabbè, tanto guarda.

你们的理学。

0: quello che fanno attenzione a una analata, a una nata anima.
1: E se viene lì il tema, se si dice.
2: Ecco,
0: sì. Sì, sì. Ok, perciò io ora ti uso. Quindi, tu, anzi, dei due.
2: Grandioso!

0: è su internet.
1: Come?
2: Tramite?
0: Mm-hmm. Però è un attato.
2: Ah, ecco.
0: Anche se è strano che... Vabbè, chi se ne posso, intanto è su internet.
2: Scusa, basta quella cazzo di riga?
0: Sì.
2: Sì. Ah, sì, domani sì.
3: Ma ti
2: serve anche il cripto? Sì.
0: Sì!
3: È il cripto? Ma non è il cripto?
0: Sì.
3: Ok. Make file.
4: su, che devo fare?
3: Su, aspetta, non dire il make file.
4: No, ormai
0: committa!
4: Ormai già l'ho fatto con sconto.
3: E vai! Abemus make file! Grandioso!
4: Suk!
3: Perfetto! Facciamo make clean. Make. Questo ci sono. Grazie Maxi, non se ne frega. Make install e via. Where is the next YouTube? USB ne user local user, che se qua è 0.2, questo è quello vecchio, questo è 0.4. E adesso io faccio slash user local pin next UPD. Il make file funziona. Slash C slash local autocom automake stones la super
4: ha finito questa parte che mi hanno toccato a fare un po' di qui
3: la roba tenus make file
5: non c'è per niente il bug di quella che dice
3: configure adesso finiamo soltanto i fogli necessari
2: e ce ne mettiamo un po'
3: sì e dobbiamo aggiungere il file di configurazione di default dov'è?
4: Ok,
3: va dov'è? Dimmi dove si fa, va bene, il file di configurazione di default
2: e ce
3: Dove è?
4: Come lo fa?
3: questa è la mangiata. Vabbè, vediamo intanto se parte con questo ok, è funzionato. Sta funzionando, eh? Dovreste vedere da qualche parte. Se vedi
5: la come le
4: meno di buon zero un ma non è per modo poi come lo devo lanciare?
3: C'è un problema perché ancora non si dice non lo so.
5: Aspetta, io sto
3: adesso comunque
5: facciamo una cosa alla volta.
2: Io qua hash di node not found con continuazione.
5: Eh sì, perché siamo ancora solo noi due.
2: E che cazzo ci aspettano gli altri? Io non lo so.
4: Io lo sto aspettando.
5: Ah, allora.
3: Conti.h manca qua. Ok.
2: Ma.
5: Beh, ora fai.
4: Ah no. Ah, è vero, non cambia la cosa.
3: Non si cambia le CCD. Avete finito? E ne chi l'acqua con chi fai? Dovete finire?
4: Ah, ora non la cambiamo,
3: c'è il fatto,
5: ok, ora apri, ora fai. Nessuno di meno di grande, meno di piccola, tante meno piccole, meno i, interfaccia sono mancato. Meno R. Vai. Ora. Beh, compilato con il debug?
3: Automate.
4: Qualcuno.
5: Era. Vabbè.
4: Ora, ricompilo.
5: Ricompilo con il debug. Fai sconto meno C. Vai. E poi sconto spazio debug uguale 1 e poi riapri io.
3: Ma perché?
4: Sconto
5: spazio debug piccolo uguale a 1.
4: E poi rifacciamo il keystone, no?
5: Sì.
4: Cioè sconto.
5: Sì.

0: pure il controllo per quella cosa.
1: Si lavora,

0: io vedo forse un altro IP, può essere, siamo in tre adesso.
1: Sì, perché no,
0: io
1: prima si
0: mi è crollato qua, eh. Error in map.c, non delay con per node in position going beyond the buffer. Qua è uscito.
1: Sì, quella è una cosa fatale. Un punto esclamativo.
0: Hai un merda di copia di questo?
1: Non mi serve. Fammi una cosa. Rigliaccio.
0: Intanto per semplicità
1: mettine solo uno.
2: Ho fatto ripartire.
1: Perché se no.
0: Allora.
1: Mi impazzisco.
0: Che faccio? Rilancio?
1: Anche a me da me è caduto. Per quelle cose.
0: Rilancio?
1: Sì, ma non usiamo più meno R.
0: E quindi?
1: E quindi senza meno R rilancio.
0: Sì. Sì, ho lanciato. Radar scan activated. Nessun nodo found. Andiamo a hook. Tracer, flood. Qui mi rispondono. 10.69.1.100. Ah, rispondo anche io stesso in locale sull'altra interfaccia probabilmente. Non lo so, vabbè, qualcosa succede.
1: Ma hai iniziato con meno IP?
0: Con?
1: Meno IP, sì.
0: Sì, non hai volante zero.
1: No, è 69.100.
0: Level 3.
1: È solamente un caso che qualcuno ha preso quelli più.
0: No.
1: No?
0: E chi è? LTH0.
1: Questa cosa ti è successa anche l'altra volta. Beh,
0: però io sono in rete, tranquillamente.
2: Cosa ci sta là?
1: Ma infatti ti ha messo come rotta.
0: Probabilmente ha semplicemente visto la rotta. La rotta in culo, cosiddetta.

0: Ma l'hai lanciato con meno R? Eh?
1: Sì.
2: Per fare le multirotte che cosa fai? Giochi con il Metric?
0: No, c'è Nextop di Linux, è che mette tanti gateway per una stessa rotta.
1: Anche con togliendoci meno R non ho
0: detto. No, tu lascialo che poi prima o poi li vede.
1: La porta puttana. Devo lasciare meno R?
0: No.
1: No, ok, no,
0: senza meno. Aspetta che riavvio.

0: Ah, forse sai perché vedo la tua 10 Ethernet, perché ora hai fatto il masquerade.
1: Sono io che la vedo comunque.
0: No, anch'io la vedo.
1: Ah.
0: E per, infatti dicevo, pacchetti da quella scheda. Però è strano perché...
1: Non è carino ma è divertente e interessante.
0: Non è carino perché il demone manda solamente delle schede che gli hai specificato all'inizio a quelle che ha trovato all'inizio se non gli hai specificato. Okay. Ma siccome gli hai specificato dovrebbe lanciare solo da Vulan Zero. Perciò forse succede perché abbiamo fatto il NAT.
2: Come lo tolgo il NAT?
1: Hey, facciamo anche questa prova, no?
0: No, non toglierlo. Perché così io esco. Vediamo.
1: Sì, comunque stai uscendo attraverso me.
3: Quel packet, io vedo 3 indirizzi IP, 10.88.203.
1: Bella questa cosa. Quindi ci siamo. Chi c'è in rete?
4: Io? Sì.
0: Togli un attimo il NAT di abilitare.
1: Come tolgo il NAT? IP tablets cosa?
0: Fai IP tables meno T NAT.
1: No, meno F meno X e vaffanculo.
0: Questo sto dicendo. Però meno T NAT. Perché in NAT.
1: E se faccio meno L?
0: Meno F è Java.
1: Infatti c'è il mascherino. Meno T NAT meno F. Infatti non c'è più. E mo devo chiudere e rilanciare?
0: Sì. Vai. Ok, andiamo.
1: Che sborro.
4: Cioè, a me non ecco perché tutti i bordelli. L'Arpinger l'abbiamo lasciato.
3: Ecco.
1: Cosa? Cioè l'Arpinger che non
0: noi avevamo lasciato i nostri due Arpinger avviati.
1: No, io non l'ho avviato il mio,
0: Ma noi sì.
1: E quindi avevate l'inferno in rete? Ma nonna mia, io c'ho un bordello di rotte qua. Io sto vedendo un bordello di interfacce adesso qua. Ah, perché continuo a vedermi le mie però,
0: E perché? Allora, intanto io ho killato il ping.
1: Ma scusa, ma quando chiudo con Ctrl C lui le toglie i root che c'erano?
0: No.
1: Allora per questo. C'ho la routing table tutta imputata, piena delle vecchie rotte di
0: no, prima. No, non c'entra. Quando poi lo rifai up, poi lui cancella tutto.
1: Ah, ecco. Fin transfer packet, chi è? Qualcuno che mi sta inculacchiando? Io ti volevo chiedere, come faccio a sapere gli altri hostname che ci stanno in rete? Come mi arrivano? C'è un file che si ingrandisce, che diventa un hosts?
0: No.
1: Che io posso andare a vedere, ah guarda, c'è Catolaz, c'è questo, c'è quello.
0: Tu potresti sapere gli hostname che tu tieni registrato. Nel senso, lo hostname funziona che io registro un hostname in un'altra macchina che è nella rete, no? E tu puoi essere una macchina che ha registrato un hostname, però non lo puoi neanche vedere perché tu ti tieni solamente l'hash, in questo modo è anonimo. Sì. Perciò se hai registrato un hostname che ti sta antipatico, tu non lo sai e non glielo butti giù.
1: Quindi se devo contattare Catola devo sapere prima come ti chiami. Ma
0: 10.69.100, che cavolo?
1: È la mia... Allora, if con 10.69.100 è interfaccia ETH0.
0: Ok.
1: Che la 192.69 è la 0.1, che è l'altra.
0: Ok.
1: Sono, c'ho due IP perché c'ho due reti e perché sono un coglione, fondamentalmente.
0: Ok.
1: Poi ce l'ho, vabbè che non serve un gatto.
0: Oh.
1: Il mio routing table attualmente è questa.
0: Oh, fai?
1: Tutto quello che vuoi.
0: Perché non ha cancellato tutte quelle vecchie?
1: Infatti, perché non ha cancellato? Quello che ti ho chiesto prima. Chi è? Ecco cosa fa. Però
0: no, quando lo riavvi dovrebbe cancellare.
1: Sono tutte qua però,
0: Quando lo riavvi dovrebbe cancellare. Puoi fare così, if config vulan zero down. E poi riavvi il demone. Riavvi il demone e lo fa lui. Non c'è bisogno.
4: Però non vedo niente su su
0: Aspetta, c'è ancora
1: E qua infatti è venuto su adesso, però vede sempre 10, 69, 100. E non ci sono cazzi. E lo vede, e lo vede, e lo vede.
4: Questa cosa di ProxySnap e RTP ce l'hanno tutti.
1: Ma da dove spacchio viene? Qual è il settaggio del kernel?
4: Allora, no, vabbè, ora glielo metto nel codice che lo fa lui domani mattina.
1: Te lo disabilita?
4: Infatti ce l'hai uno.
1: Ilu!
4: Vabbè, fallo. Lo sai perché? Perché abbiamo abilitato l'RP filter anche nell'Ethernet 0.
1: Questo non lo so.
4: Perché abbiamo fatto all. Perciò ora facciamo così. Andiamo in quel posto lì.
1: Andiamo a quel posto lì. Proc, sys, net, IPv4, R, root, com'era?
4: Sì. No, conf. Ok, facciamo un echo 1 in all. In all, cazzo, era più filter.
2: Uno, in all
1: 1. Dove sta? Pilu, vai a cuccia subito.
4: RP filter.
1: Ah, sì.
4: E poi mettilo in 0 in un land 0.
2: Qui 1.
1: Il 0 o 0? Il 0 o 0? Tu, Inca, la vicinità.
2: Basta. Vieni
1: qui subito. Ok, lo becco e lo rilancio. E qua c'è ancora le vecchie robe.
4: Vabbè, posso.
1: No, no, non me ne
4: posso. Aspetta! Ah! Non puoi uccidere così.
1: Perché? Che cazzo succede in rete? Dimmi.
4: Non lo so.
1: Però non... Mentre questi pacchetti vengono sparpagliati.
2: Adesso.
4: Non essere rapido di guardare.
1: C'è ancora, eh?
4: Sì, ma quella fottile, perché. Fottile. Vediamo se lui l'ha visto come... Sì, l'ha visto, ma attenzione. E che cazzo è?
2: Vabbè. Ma che è sto riesci di tornare a un
4: momento? Mi ha sbeffo che...
1: Scusa, prima non lo dava.
4: E lo so, per questo è un bordello. E un po' riesci su tutta la rete.
2: C'è qualcosa che...
4: Beh, RP filter in all l'hai messo a 1. Fai cut? Cut all RP filter.
1: Sì.
4: E un bilan 0. Dai,
2: che cavolo è?
1: Che cavolo è? Infatti, TH0 è 1.
4: Una cosa strana è che non dovrebbe assolutamente succedere. Prova a buttare giù l'et 0 2.1.
1: Però quella c'è sempre su, eh?
4: Perché quella ormai l'ha messa così, però bisogna vedere se io ancora continuo a vedere com'è. Vediamo, basta vedere se è tipping con me. Sì, è tipping. Però adesso di tutte le rotte che mi sono restate a me nel frattempo.
1: Un pochino, eh.
4: Vabbè, non so, intanto correggo quegli errori che già mi hanno trovato. Allora, tu. Io direi di fare sto RTP perché è importante.

0: c'è, comunque c'è il supporto per i PV se è ambientato?
1: Boh, non credo proprio. Io non l'ho, lo odio il PV6.
0: Anch'io, secondo me.
1: Semplicemente una rottura di palle il PV6. Inutile per giunta.

0: Qualcuno ha il fuse abilitato?
1: No, io no.
0: Ma il supporto del kernel?
1: Ma forse sì. Io sì.
0: Perché mi serve qualcosa in proc se c'è un net. LS proc. LS proc slash net. Se c'è LS proc net sys. O meglio, sys net.
2: Io c'ho il tocco di tutto.
0: Sysnet e PQC,
1: però se poi posso assegnarlo il PQC
0: no, no, è...

0: Allora.
1: No. No. Dentro nel tuo buco. 27, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,

0: c'è il CD originale, me lo sono perso. Era una vita che non lo sentivo. Mi apri quella directory per dirvi?
1: Io ho messo tutti i miei,
0: No. No, non tutti. Perché poi a un certo punto è finito, il disco, poi andava, lento, ti ricordi?
1: Ora che sto facendo un test,
0: va bene, poi, lo facciamo,
1: questo
0: è, ma tu vuoi materializzare?
1: Sì.
0: E allora poi mi...

Lo cerchi su Google, Rapid Time, Rapid Peter Sogar.

non esiste quella roba là comunque. Là comunque. Sì.

Adrenaline, ce l'hai? Forse era adrenaline. Quello con la peretta, quello con...

0: per essere un piano con gli interventi, c'è l'intervento di Alessandro Ricco.
1: Sì, io prima di cominciare vorrei far vedere delle cose, perché mi piace parlare partendo da esempio.
2: Vedo, con piacere, con senso, poi per il gioco.
3: Siamo tutti.
4: Adesso manda il video.
2: Senti, dove è finita la ragazzina che doveva raccogliere i corpi?
1: Dunque, adesso vedrete tre diversi approcci alla, comunicazione audiovisiva, due provenienti dallo stesso gruppo di ricerca che si chiama Capo 8. E legati a quello che sta succedendo oggi, fanno parte di un progetto che si chiama Anti-World Map, composto da un documentario che si chiama Impero, una falsa intervista, ma in Capo 8 tutto è vero e falso allo stesso tempo, che si intitola Aaron, guerriero digitale, e poi degli spot realizzati dal Pentagono. Oltre a questo ci sarà un lavoro realizzato in forma di laboratorio all'interno di un centro popolare qui vicino, nel quartiere di

0: wireless. Tu li hai visti questi, vero?
1: Questo ce l'ho.

In Afghanistan si sono verificati massacri di talebani, è vero. Agenti della CIA hanno documentato i massacri con telecamere digitali. I Marines erano ancora sotto shock per via del bagno di sangue delle torri gemelle. E per questo motivo i massacri non possono essere considerati crimini di guerra. Stiamo per mandare in onda alcuni eccitanti filmati d'archivio. Per favore, rimanete con noi.

Prima le stelle era rotta.

0: Allez, pas courante, allez, pas froide, allez, pas chaude.
1: Anche tu non mi sento, io lì ci chiappi, che ormai c'è una grande amicizia, come tutti. Per me non fa o il piercing, o il cuore, non lo so, uno deve venire veramente dentro l'amore della persona che è.
2: No, qua siamo tutti.

Ciao, sono stato scoperto.

Sono molto lontane, appunto fungono da spettatore, gli altri sono da una parte.

0: da soltanto fino al 93, adesso vi spiegherò anche perché il 93 è una data di screening, una data importante in questo senso. Oggi è possibile comunicare, se è possibile avere invece un microfono che sia gelato, perché questo è un effetto citofono abbastanza sgradevole.
1: Sono uguali.
0: Pensiamo la stessa cosa, il gelato è molto meglio comunque. Se Gaetano lo trova il gelato, io lo preferisco. D'accordo. Allora, dicevo 1993. Fino al 1993 la comunicazione si è sempre comunicazione audiovisiva, ovviamente, quella di cui parlo io, si è sempre catalizzare intorno a progetti medio-grossi. C'era bisogno di una casa di produzione, c'era bisogno di attrezzature particolari. Chi voleva fare comunicazione audiovisiva doveva girare in Betacam, che è un sistema professionale, analogico ma professionale, doveva montare con centraline, mixer, videoregistratori professionali. Per intenderci, un videoregistratore Betacam costa circa quanto una BMW serie 5, quindi qualcosa di difficile accesso per soggetti che non hanno alle spalle una base produttiva. Cosa succede nel 93? In realtà succede prima, ma nel 93 è un po' lo spartiacque come termine divisorio. Arriva un nuovo sistema, viene distribuito, viene diffuso dai più importanti costruttori, Sony, GVC, Panasonic, tutti insieme, si mettono d'accordo su questo standard che si chiama DV, Digital Video, il cosiddetto digitale. Niente a che vedere con digitale terrestre. Digitale è un supporto, Digital Video, DV, è un supporto che ha una porta di accesso che si chiama FireWire. Tutte queste cose voi studenti di scienze della comunicazione immagino che le conosciate già benissimo. FireWire viene nel 1994, che è una porta, un cavetto di collegamento che permette ad ogni telecamera digitale di divenire semplicemente una periferica del computer. Questa è la trasformazione, una cosa piccola in fondo. Una cosa piccola in fondo, è una cosa anche abbastanza semplice, però è una cosa che rivoluziona il sistema di trasmissione degli audiovisivi, di trasmissione, di produzione, di realizzazione, soprattutto di post-produzione. Cioè io alla fine con poche migliaia di euro, 2000 euro, ho un'attrezzatura che mi permette di realizzare un documentario che può andare in onda anche, può essere messo in onda anche dalla RAI, quindi un documentario che a tutti gli effetti ha degli standard di visione e sonori che possiamo definire consumer, non proprio professionali, ma quasi professionali, semi professionali. Ecco, questa rivoluzione, che in se stessa è qualcosa di assolutamente straordinariamente positivo, in fondo non comporta, non produce un cambiamento in se stesso positivo. E questa è la cosa su cui bisognerebbe riflettere. Perché il fatto che adesso chiunque possa fare cinema, possa fare televisione, possa produrre audiovisivi, non allarga, non produce differenze, ma produce un appiattimento del linguaggio audiovisivo su uno standard medio-basso. Per intenderci, se vogliamo indicare un riferimento probabilmente conosciuto a tutti, Lucignolo. Ecco, oggi tutti possiamo fare comunicazione. Stamattina Riccardo Iores diceva non ci vuole niente, ognuno di noi ha la possibilità di realizzare un giornale. Si tratta di organizzarci, avere delle idee, raccogliere.

0: guardandosi intorno per Catania, quelle che sono le cose che urge raccontare, sono tantissime, faceva l'esempio delle rapine dei minori realizzate a Catania, che sono in proporzione, siamo la prima città in Europa, diceva oggi Lores. Ecco, quello è un esempio. Basta entrare all'IPM e confrontarsi con quei ragazzi, con quelle realtà. In fondo, quelli che abbiamo visto prima nel video, per gioco, uno di quei ragazzi metteva in scena una rapina, lo faceva per gioco, però si confrontava con quello che era anche il suo immaginario, e non è casuale. Ecco, allora non basta soltanto avere lo strumento tecnologico, tecnico, che mi permette di realizzare il momento, il comunicato, il momento di comunicazione audiovisiva, non basta quello. Ciò che abbiamo capito è che quello che diventa necessario è avere anche un'urgenza di comunicazione, la volontà di voler dire delle cose diverse. E qui arrivo all'esperienza di Caricavuoto. Caricavuoto gioca con i media audiovisivi, gioca, intendo, in quanto utilizza tutte quelle che sono le costanti linguistiche dell'espressione audiovisiva, rivolgendole contro se stesse, un po' quel vecchio gioco del cinema situazionista. Allora, il documentario è strutturato in un certo modo, ha una voce fuori campo di uno speaker pervasiva, molto convincente. Cosa faccio? Costruisco un falso documentario, faccio dire delle cose evidentemente false a questo personaggio, creo dei falsi spot del Pentagono, ed è evidente che siano falsi spot, però per un attimo c'è qualcuno che può credere che siano veri. Allora, il gioco, almeno nel caso di Caricavuoto, è quello di accumulare significati, creare quasi un'esplosione di significati, accumulando. E l'effetto probabilmente è quello che si augurava prima la professoressa Piulla, cioè far porre delle domande, non proporre delle soluzioni, ma appunto mettere di fronte, anche grazie ad un percorso cognitivo di fatica, di impegno, anche di difficoltà, mettere di fronte all'esigenza, alla necessità del fruitore di dire: ma cosa succede? Ma perché mi sta proponendo queste cose? Mi vuole provocare, mi vuole pensare, cosa mi vuole dire? Quindi da una parte il gioco appunto di Caricavuoto, dall'altra la possibilità, la reale libertà per alcuni bambini con in mano le attrezzature di raccontarsi, di realizzare, di proporre se stessi, di offrire se stessi. E non è un caso che nel momento in cui un bambino si consegna il microfono scatta l'effetto karaoke, perché comunque la televisione crea immaginari, comunque Fiorello ha lasciato il suo segno, la sua cicatrice, ed è quello che noi vediamo anche in quel modo di rappresentarsi. Ecco, mi piacerebbe che questo mio intervento fosse un intervento aperto, nel senso che avete visto delle cose, mi stanno venendo in mente delle domande. Mi diceva poc'anzi Fabio che ci sono dei tempi stretti e quindi io magari queste domande le rinvierei a dopo, però mi piacerebbe appunto che venisse qualcosa da voi, nel senso che io vi ho offerto delle proposte, adesso sta a voi coglierle, rielaborarle e dirmi che cosa vi è arrivato o cosa non vi è arrivato. Grazie.
1: Una macchina che non sta qui. Allora, ci troviamo sempre all'auditorium della facoltà di lettere al monastero dei Benedettini. E cosa sta succedendo? Crash.
2: Porco Dio.
1: Ah, ma puoi spiegarmi meglio?
2: Niente, ero lì che inzuppavo il cazzo nella tagliera. E ad un certo punto,
3: dai, cosa succede alla rete? Perché non usciamo, secondo te?
1: Perché Enrico Comis ci blocca.
2: Non
1: è un complotto.
2: No, Dio mio, no, ha fatto nomi, no. Vogliamo tutti. Siamo hacker sporchi e cattivi.
1: Gang. E vabbè. Vabbè, vuol dire che ci trastulleremo.
3: Cominciamo con gli NMAP così lo vediamo entrare.
1: Sì, sì, sì. Dai. Allora, facciamo un bel NMAP. Allora, NMAP. Meno SS. Meno SS, meno BB. No, P0 no, perché? Se no non ci sgama.
3: No, no, proprio per non farsi sgamare.
1: Ok, meno SS, meno P0, meno BB. Meno, no, lascia stare il meno, tanto saranno tutte macchine Windows. E allora facciamo tutte le porte, ma sì, facciamo tutte le porte.
4: Ma perché mi
1: allora mettiamogli. Allora facciamo 125. Ah, io so, è la classe di server. Sì, meno N o piccolo. O piccolo N grande. No, no, tutto attaccato.
3: Cos'è ON?
1: Lo metto su un file. Metti il nome del file. Comis.txt. Ok, bene.
3: Tim, cosa, scusa? Vado?
1: Vai, invio.
3: Sono sicuri che non ce la mettono nell'anno con questo però se ne possono accorgere in qualche modo?
1: Certo. Non troviamo il ghetto.
3: Lo facciamo prima di andarci?
1: Sì, però lasciamo in background, sono macchine. Aspetta. Shining, ti lascio una shot. Cioè non stiamo facendo cazzoni, stiamo parlando di vari cazzoni, ma non metteremo mai.
3: Tu sei pazzo.
5: Fino a ieri c'era tutta la comunità compresa la primavera a montare la rete.
1: Non stia scanso, adesso c'è un problema solo.
3: Non ho capito.
1: Windows, sì. Mi sto spostando.
3: No,
1: mi
3: fa piacere.
1: Sì, no, no, ma assolutamente sì.
3: Vai, prendi la.
1: Saranno occupate adesso.
3: No, no, qua. No, ma permani.
6: Permani. La tua permanenza è fonte di gioia.
7: Ah, sì?
6: Per
7: sì.
6: Tutti noi. Gioiamo con la tua permanenza.
3: Iniziamo, però io non esco su internet, quindi non possiamo trasmettere. Registro in differita e poi mando su sul sito. Abbiamo già mandato in diretta stamattina, ma ora non so perché non usciamo più.
7: No.
1: Sono stato io.
3: Come mai?
1: La valanga.
4: No, scendi qua. Grazie.
1: Mi sposto.
4: No, no, vabbè, comunque. No, perché c'erano cose diverse.
8: Mi pareva a posto dei Grace, ma scusate. Forse
4: vorrei. E quindi questo è il
1: grafico. Sì, mi sento.
3: Perché?
1: Sì,
3: mi serve qui lui. Stiamo configurando la rete.
8: Avete finito?
3: No, non abbiamo manco iniziato perché non si esce.
5: Finché non esce la rete, perché non possiamo andare a la diretta non c'è.
6: Sì, chi è? Tu.
7: No, mi sa questo.
3: Posso
6: quello che sei sul pendino?
3: Però
6: bene, sì. Abbiamo visto e controllato che non ci sono problemi, sono anche la due slide.
3: No.
6: Non ci sono animazioni, no, non
3: c'è. Posso comunque registrare in locale, sto già registrando, quindi non è un problema. Ma quello è un cavo di rete, va bene così. Non ci serve. Non è quella funzione. Allora cos'è?
1: Qual è il problema? Usciamo, il problema è che il gateway non ti fa uscire. Cioè, funziona tutto.
3: Ok, buchiamo il gateway.
6: Che cosa?
1: No, no, gateway.
6: Che gateway usano?
3: 02. E ne mappiamo il 2. Gateway. Oh.
4: Qua la
1: stai registrando comunque?
3: Eh? Stai sì, mappando sì. Un gateway per capire che cazzo
4: ti siedi vicino a
3: cosa
4: lui?
3: Me ne fotte?
4: Sì. Sì. Per sempre?
3: Qual è il problema?
4: Sì, per sempre.
8: Infatti. Non lo so se ti piace te lo puoi anche portare a casa tanto non serve a nulla.
4: Hai detto che mi risolve tutti i problemi.
3: Poi improvvisamente esco.
8: Esci allora.
3: Ho N mappato, appena si è aperta la 2379 sono uscito.
8: Ok, allora posso.
1: Non è una cosa possibile, neanche col Fort Knocking si non lo so.
3: Però noi ci siamo riusciti. Ma dove vai? Ah, ok. Ok, a questo punto io senti, io dove mi posso mettere io?
9: Esattamente dove sei?
3: Beh, mi sporto un pochino.
9: Ma tu perché mi hai detto di sedermi qua? È per fare il saluto.
10: No, parla, devi parlare con te. Ma alzo quello con il colpo.
8: Allora, momentaneamente qui.
3: Effettivamente ma qua c'è un'altra persona, io
8: c'è Riccardo, qua.
3: Intervenire tramite. Mi sono messo qua, cosa vuoi che ti dica? Il problema è che io non posso, ascoltami Gabriella, io qua c'ho i porco Dio che mi scorrono sullo schermo, mi fai sedere forse accanto.
10: Adesso me lo dai,
3: capisci che non va molto bene, no?
9: Ma se quella c'ha le slide sul computer di cose,
3: si sposta lui di là visto che è wireless.
8: Allora poi ti sposti su di là.
10: No, io non mi sposto di là perché sono senza batteria.
3: Ah, ok, e allora vabbè.
8: Okay. E allora
10: dopodiché come mi sposto?
8: Vieni a
3: sì, sì, perché
8: mi devo cercare.
9: Sei dal posto?
3: Sì, sì.
10: Stiamo uscendo?
3: Sto cercando di capire.
11: Allora,

0: Io ho fondatore di Rainsider. Prima che prenda parola, un'indicazione di servizio. È stata ritrovata un'azienda?
1: Grazie. Dunque, vabbè, io cerco di essere breve anche perché forse ho abbastanza poco da dire. Devo parlarvi di un'esperienza relativamente semplice che è stata quella, che è quella di Radio Cybernet, che è sostanzialmente una radio che trasmette solamente su internet. È nata nel 97, nell'estate del 97, grazie a me e a un caro amico che si chiama Roberto Chiuz. Chiuz è il nickname che usiamo su internet. E niente, ci trovavamo con una rivista nelle mani, una rivista Wired, una rivista americana, e si parlava di un programma che si chiamava, allora si chiamava Real Audio, che permetteva di prendere l'audio da un microfono di computer come questo, da cui sto trasmettendo attualmente in diretta questo convegno, codificare la trasmissione in un formato che sia poi ascoltabile e trasmetterlo in rete. E questo permette poi alla persona su internet di ascoltare la trasmissione. In questo momento, ad esempio, siamo in diretta, però questa trasmissione viene anche registrata sul computer e poi sarà successivamente messa sul sito, quindi chi vorrà la potrà poi riascoltare, eccetera. E dato che io e Roberto Chiuz abbiamo sempre avuto in mente l'idea di fare una radio su internet, allora abbiamo detto ok, facciamo una radio su internet. Abbiamo preso dei vecchi computer, tutto quello che avevamo più o meno in casa in quell'estate, eravamo in vacanza, un mixer, un microfono che abbiamo recuperato, e abbiamo, all'inizio non trasmettevamo in diretta ma in differita, nel senso che registravamo su un nastro magnetico le trasmissioni, poi le trasferivamo sul computer, facevamo un montaggio digitale in cui inserivamo degli effetti audio, delle colonne sonore, dei rumori di sciacquone, delle cose così, e poi codificavamo la puntata della nostra trasmissione che durava un'ora e la mettevamo sul sito, e poi la gente andava a ascoltare, rideva tantissimo oppure ci mandava delle cose. La trasmissione è cominciata a diventare un po' più collaborativa, nel senso che gli ascoltatori hanno cominciato a mandare delle cose prodotte da loro, e questo ha già segnato poi un cambiamento, nel senso che abbiamo ricevuto dei radiodrammi fatti da ragazzi, delle inchieste fatte da ragazzi, e quindi noi cominciavamo a montare questo materiale, le puntate cominciavano anche ad allungarsi, e qualcuno ha proposto delle sigle, degli interventi in diretta via telefono. E la cosa poi è evoluta, abbiamo smesso di usare questo programma chiamato Real Audio perché si trattava comunque di software proprietario, cioè non potevamo avere il controllo di questo software come effetti volevamo, era un software commerciale. Le cose sono evolute anche grazie al New Linux di cui si è parlato prima, e adesso utilizziamo tecnologia relativamente libera con Linux. E se non fosse per il fatto che trasmettiamo comunque in MP3, che è un protocollo protetto da copyright, anche se questo finora non ci ha creato problemi, ma questa situazione cambierà ancora in futuro. I metodi che usiamo alla fine hanno subito un'evoluzione nel corso della storia. Abbiamo iniziato cercando di prendere in giro simpaticamente le trasmissioni RAI, quindi con gli speaker che parlano in un certo modo, con gli stacchi pubblicitari finti ovviamente, con le sigle. E poi ci siamo un po' rotti di questa cosa, abbiamo cominciato a sperimentare un montaggio, perché ancora non trasmettevamo in diretta, un montaggio completamente incrociato in cui le storie e le inchieste andavano una sull'altra, discorsi che si sovrapponevano con la musica in mezzo, con degli stacchi molto violenti, ad esempio in mezzo a un'intervista e poi partiva un'altra situazione. Sono comunque vecchie trasmissioni che si trovano tutte sul sito, se vi va di andare a ascoltare magari vi fate anche un po' di risate. Una delle caratteristiche è che non abbiamo introdotto alcun tipo di censura, quindi questo lo dico anche a vostro rischio e pericolo: se andrete ad ascoltare rischiate di ascoltare veramente di tutto, turpiloquio orrendo, bestemmie contro qualsiasi divinità, per cui fate molta attenzione, siate molto aperti, perché non c'è mai stato nessun tipo di filtro sulle trasmissioni, né mai ci sarà effettivamente. Finché ci siamo un po' rotti le scatole di registrare, montare e preparare le trasmissioni, abbiamo deciso ok, trasmettiamo solamente in diretta, facciamo meno fatica, basta mettere un microfono nel computer, attivare il programma che utilizziamo, che tra l'altro in parte possiamo dire che in un certo senso è scritto pure da noi e si può scaricare da internet, si chiama Muse, comunque, insomma è molto più semplice, mettiamo il microfono, accendiamo, alziamo i volumi e buonanotte, la trasmissione va avanti da sola. Questo è quello che facciamo fino adesso. Abbiamo iniziato con trasmissioni veramente estemporanee in cui annunciavamo la trasmissione magari qualche giorno prima, il giorno tot, all'ora tot ci sarà una trasmissione dedicata alle situazioni più disparate, oppure situazioni veramente di improvvisazione in cui semplicemente abbiamo acceso il microfono e abbiamo detto in giro che stiamo trasmettendo e quindi sono successe le cose più assurde. Questo non so quanto abbia a che vedere col fare informazione, anche se in effetti in qualche modo ci è capitato di farlo. Io ricordo gli eventi della guerra in Jugoslavia, in cui noi gli unici canali nostri di informazione erano le televisioni, le radio, queste cose qua. E allora abbiamo avuto l'idea di attaccare uno scanner, un ricevitore radio e di provare a intercettare le frequenze che i militari della NATO usavano per comunicare durante, per esempio, i bombardamenti sulla NATO, sulla Jugoslavia. E l'abbiamo fatto, è stato molto divertente perché, cioè, alla fine non si capiva niente, nel senso che quelli parlano in inglese, parlano in codice e tu senti queste comunicazioni che arrivano con il beep e con tutti questi codici che si scambiavano. E così, però comunque sono frammenti che abbiamo mandato e abbiamo rimandato radio che trasmettevano anche loro via internet da Belgrado, per esempio, le abbiamo rimandate poi in giro per l'Italia, abbiamo preso registrazioni, le abbiamo messe di sopra e cose di questo tipo. Mezzi tecnici, dicevo, sempre poverissimi, per cui basta un computer, un microfono e volendo non serve nient'altro. Bisogna alzare il volume e sperare che la connessione a internet funzioni. Ci sono casi in cui noi registriamo semplicemente senza connessione internet per poi mettere online il file codificato più tardi per poterlo ascoltare. Oggi fortunatamente abbiamo internet qui all'università, mi sembra un po' un miracolo, ma va bene così, insomma. Quello che continuiamo a fare adesso sono le trasmissioni in diretta, e però ci siamo detti che forse era meglio darci un giorno fisso di trasmissione. L'anno scorso era, e anche nei precedenti anni, era il martedì sera alle 22, si chiamava Il male necessario, la trasmissione. Oggi e quest'anno si chiama Maledetti poeti e trasmettiamo il giovedì sera dalle 22 in poi. Cosa dire di altro? Ah, sempre sul metodo che usiamo per queste trasmissioni, alla fine è quello, io lo chiamo quello del microfono aperto, cioè semplicemente noi incominciamo a trasmettere e basta, se non abbiamo niente da dire voi ascolterete i rumori di fondo di noi che ci facciamo i cazzi nostri nella stanza e che magari stiamo lavorando su determinate cose, come succedeva l'anno scorso al laboratorio, al Freaknet, trasmettevamo bene o male quello che facevamo. Magari qualcuno di noi veniva al microfono e chiedeva aiuto su come configurare un particolare computer e qualcuno in chat ci rispondeva in tempo reale, dovete fare così e così. Oppure penso agli eventi che abbiamo seguito come gli hacker meeting nazionali dal 98 fino a 2004 a Genova e quest'anno che sarà penso a Napoli se tutto va bene. Noi seguiamo l'intero corso del meeting cercando di trasmettere i seminari. Però spesso molti seminari si incrociano, quindi scegliamo di seguirne uno anziché l'altro. La notte non ci sono seminari, allora noi semplicemente lasciamo il microfono aperto, cioè ci sentite russare, dormire, magari qualcuno si alza e comincia a mangiare qualcosa o entra gente. Il microfono è sempre aperto e questa cosa in effetti ci diverte molto e non so se può definirsi informazione, però insomma ci diverte.
2: Oltre agli reality show.
1: Sì, oltre ai reality show, mi dici. Comunque va bene, se avete domande, casomai poi ne parliamo dopo, ci sarà un question time. Grazie.
0: Grazie a te, professore, che è principale di moderatore, studenti brevi. Adesso la parola sto per consiglio
3: Nosler Ballistic.
2: la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
3: Nosler. Sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: noi che facciamo?
1: Raccontiamo una favola.
0: Io comincio a preparare l'ora.
1: Io comincio con un imbarazzo, perché io non faccio parte della
0: risposta
1: informazione di Facebook. Nel senso che io ripeto che l'informazione di Facebook. E quindi parlare di informazione indipendente può sembrare che io non sia la persona sbagliata. Il problema è che un'altra complessità che mi viene è che condivido in pieno con la sigla politica è che l'informazione riesce a costruire il suo effetto soltanto se riesce a venire fuori dai limitati pressoché impermeati. Penso che oggi si è fatto qui un discorsi molto interessanti e io ritengo anche molto utili per quanto riguarda il problema dell'informazione. Se ci facciamo bene, stiamo prendendo soltanto noi stessi, vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire che qualcosa non funziona anche in noi, cioè chi vuole promuovere questi discorsi non riesce a riempire questo auditorio, un mese, stamattina, un cino e perdone, se non presi a poco per poter entrare a vedere la presentazione del film. Evidentemente qualcosa non funziona. Il problema probabilmente è quello di riuscire a scardinare, entrare dentro i meccanismi dell'informazione differente, aprendo la e oggi esistono questi strumenti. Riccardo Iovis da tempo con una scelta professionale molto coraggiosa e anche fruttifera.
0: Radio Cybernet deve interrompere qui, siamo spiacenti.
1: Questa
0: parte, così la mandiamo. Ti lascio questo. Tu vieni fine settimana? Ti lascio un altro microfono, così come serve.
1: Lo scarico dell'informazione.
0: Sì, sì.
1: E questo è il problema, non ce lo neghiamo, possiamo negarlo. Cioè, per noi esistono delle responsabilità. Esistono delle grandi responsabilità, sono quelle che fanno sì che in una città come la nostra, in una realtà come la nostra, il sistema di informazione è un sistema ancora più bloccato, ingessato di quello della società. Se Berlusconi è un comunista monopolizzante, Mario Scianza lo è ancora di più in una realtà locale, perché volendo a livello nazionale ci sono delle alternative, in realtà a livello locale queste alternative non esistono, non ci sono. Il problema è che noi non siamo soltanto spettatori di questo, noi non abbiamo nessuna un'arma che non può comprare più il giornale che non ci piace, in questo caso il giornale di Ciancio se non ci piace, un'arma che non vedere più le televisioni di Mario Ciancio, se sono le televisioni che non ci piace, un'arma è quello di premiare chi riesca a proporre meccanismi e modelli di informazione diversa. 15 anni fa, 20 anni fa, fare un giornale, fare una televisione era un'impresa al di fuori della portata dei più. Quando i siciliani tentavano di trasformare quella che è stata un'avventura voluta da quelli che ci hanno lavorato, i colleghi che ci hanno lavorato, in qualcosa di diverso, quando hanno cercato di fare un quotidiano, si sono scontrati contro delle difficoltà economiche che sono state, perché ci sono dei costi che vengono dalla stampa del giornale, dalla distribuzione, dalla mancanza di un ufficio pubblicitario che trovi le risorse economiche, per me rappresenta più del 60% o anche il 70% del territorio. Oggi questo avviene molto meno, perché oggi fare una costa molto meno. Oggi fare una televisione costa molto meno. Oggi avere un sito internet che non sia solo per l'Italia, cioè che non sia un sito per quattro amici al bar, costa niente. Il problema è che dobbiamo riuscire a trasformare informazioni indipendente non in un'area da iniziati, in una sorta di ghetto di eroi, ma trasformare in qualcosa che stia, sul mercato, scusate, io uso questa parola con me, per molti di voi, ma è questo, cioè oggi bisogna entrare dentro le regole del mondo dell'informazione e giocare con quelle regole, cambiando delle regole l'obiettivo finale, perché altrimenti saremo comunque, sempre e comunque sconfitti. In media, che è un'esperienza che ha influito anche sui media non sui media tradizionali, perché le verità su Genova, su G8, sono tutte curate soltanto quello che esiste tutto ciò, non è un mezzo di comunicazione di massa, non lo è. E probabilmente è meglio che non lo sia, nel senso che alcuni esperimenti, alcune sperimentazioni servono, ma poi i risultati, gli insegnamenti che vengono fuori da questo, a mio modo di vedere, non è per me una legge o un consiglio, devono essere inseriti, altrimenti rimaniamo sempre lì. Ecco il discorso della politica, della scuola, è vero. La scuola, la scuola di oggi è una scuola che non prepara alla realtà di oggi. Chissà che cosa prepara, non si capisce, non prepara niente. L'università di oggi non è l'università che prepara i corsi di scienze e comunicazione di oggi. Tutto fanno tranne che preparare alla realtà della comunicazione di oggi. Non è così, diciamocelo. Proprio perché i dati ottimistici di Terzietta, cioè della lettura dei giornali, sono ottimistici, cioè anche a me capita nel mio corso di dire, ma quanti di voi leggono un giornale, che sia la Gazzetta dello Sport, questo santo, non solo Repubblica o la cosa, e le percentuali sono inferiori al 10%. Nei vostri corsi di scienza della comunicazione, siete pensati su un computer. E questo, ragazzi, non è pensato, non è percepito, non è ipotizzato. Il problema della comunicazione di oggi non è tanto soltanto quello di creare una nuova classe di giornalisti, che è importante, perché questo investe, cioè, se volete, anche di imprenditori di informazione, ma è soprattutto, primariamente, quello di creare una nuova classe di lettori. Perché se non si crea una nuova classe di lettori, la classe di giornalisti, legata ai sistemi di potere denaro, non ha nessun interesse a cambiare. Il problema della responsabilità, che è uno dei problemi che investe la comunicazione, l'informazione generale, dipendente o indipendente che sia, non si può soltanto pensare che venga sancito delle norme, perché si entra in un percorso senza limiti, perché si possono stabilire le norme. Ma le norme hanno dietro le spalle le censure, le norme hanno dietro le spalle i controlli. Una volta che si stabilisce un decalogo, ama il Signore Dio tuo, non avere più Dio di fuori di me, non desiderare la donna d'altri, rimanere una delle cose bellissime, tutto questo crea quello che è creato. E anche nel mondo dell'informazione così. Il problema dunque è un problema molto complesso. Io credo che bisogna fare salto di qualità, bisogna riuscire ad avere il coraggio di sporcarsi le mani. E sporcarsi le mani significa venire fuori dai ghetti dorati, che sono dei ghetti che ovviamente sembra paradossale, di ghetti di emancipazione, spesso di sofferenze professionali, di anche economicamente non. Che non corrisponde a questo, bisogna venire fuori da questi ghetti dorati, energosi, e sforzarsi, confrontarsi dentro il mondo reale delle informazioni, non basta venire, perché lì si può giocare a battaglia, e dentro il canale 5 si gioca a battaglia, e dentro la RAI si gioca a battaglia, e dentro il Corriere della Sera si gioca a battaglia, e dentro Repubblica si gioca a battaglia, dentro e fuori, nei posti dove quella serva pubblica viene venduta nei vicoli e niente di ciò che la scelta dei prodotti dell'informazione determina, questo è sicuro, la qualità dei prodotti dell'informazione stessa. Se scriviamo sugli altri preferiamo essere solitari, poetici, bravi, ma ce ne freghiamo con gli obiettivi concreti, è una strada. Io sono pronto.
2: Thank you.
1: se no strani, quello riguardo ancora non abbiamo capito bene, c'è stato un allargamento, un orizzonte mondiale improvvisamente che si è aperto. Per cui, cioè, questi discorsi invece sono diventati dei discorsi non finiti, sono diventati dei discorsi che hanno coinvolto vaste fasce di giovani, una generazione, hanno caratterizzato la generazione. Ma non nascondiamo il fatto che immediatamente prima passa, per quanto poi ci potessero essere tutti i segni per la loro di una situazione, la situazione era peggiore, no? Come di adesso, no? E non ci si occupava di politica, a scuola non si faceva politica, no? Le persone che la facevano erano isolatissime e così. Questo dobbiamo dire, no, non dobbiamo dire per nutrire degli ottimismi sconsiderati, smisurati, sull'immediato futuro, no? Ma dobbiamo dire perché altrimenti questa laudatio temporis acti diventa un peso che noi buttiamo, no, sulle spalle, no, dei giovani che ci stanno ad ascoltare nella nostra memoria. Diventa una cosa insopportabile, no? Diventa la battuta che fa tutto, per fortuna c'è la storia, no? Ma che c'è? Per fortuna c'è la storia. Cioè, voglio dire, il problema è che la storia, appunto, da questo punto di vista, non è la storia dell'epopea, non c'è la stessa storia, è la storia di come è scoppiato, delle sue contraddizioni, no? Delle sue cose. Cioè, noi cerchiamo di presentare, no? Una realtà del passato, no? Che sia un po' più vera, perché altrimenti cosa rischiamo di fare? Rischiamo che i giovani ripetano le stesse cose che dici tu, Graziella, che dico io nei momenti in cui mi lamento, no? Che può dire qualsiasi di noi. E sostanzialmente ci sono degli alieni nel loro ambiente, nella loro generazione. Io li conosco questi giovani di sinistra, non sono capaci di comunicare niente con i loro coetanei, non sono capaci di intuire, no? Cioè sono poco curioso, cioè sono gente che sembra che ha 60 anni, no? Che ripete le cose che dicono i 60 anni, che non ha curiosità, che non ha capacità di confrontarsi con le contraddizioni del reale, molto spesso. E questo per colpa dei discorsi che si sentono di te. Quindi la storia serve anche a sbarazzarsi del passato, anzi serve innanzitutto a conoscerlo e liberarsi, non per vivere sotto il peso del passato. E io sarei ben contento che a un certo punto nei confronti di questa generazione, che quando viene a parlare, no, si presenta, no, come se fosse dei guru, delle persone, eccetera, eccetera, insomma ci fosse un atteggiamento più critico in cui anche si riconoscano, no, cioè le fandezze, se parliamo di generazione, perché questa è anche una generazione che non è stata assolutamente capace di mantenere, no? È stata sconfitta politicamente molto presto, ma sconfitta politicamente. La stagione cardinale è stata breve, è stata una generazione, certo, che ha vissuto, ha fatto molte cose, questa la quale non si deve stare in soggezione, si può andare alla paglia, non lo dico per demagogia, ma perché capisco perfettamente il tuo discorso, ma mi ha fastidio quando lo sento ripetuto dai giovani di sinistra che poi non riescono a convincere, a muovere e a, insomma, muoversi nella realtà concreta, cioè che sembra che vivano i ricordi di un periodo che loro non hanno mai vissuto, no? E tra l'altro i giovani di sinistra, che a differenza di noi, diciamo la verità, non hanno fatto la rottura generazionale, perché i nostri papà, il 90% dei casi, erano fascisti. Oh. E dico, le canzoni che si cantavano erano di questo tipo, per cui le ricordo in me, cioè mio papà, che tu sia un fascista lo si sa, gli operai lo sai, ti faranno il culo, no? E queste erano le canzoni del 68, cioè rivolte al padre, cioè rivolte alla rottura generazionale che si era compiuta. E la rottura generazionale ha sempre forza, perché è una guerra che si è combattuta, una rottura con la generazione precedente. Io certe volte sono preoccupato che politicamente siano più forti, più acuti i giovani di destra che hanno fatto rotture generazionali con i genitori di sinistra. Qualche volta succede, no? Succede, no? Sono più simpatici, più. È un paradosso, a me dispiace, perché me dispiace, però lo devo constatare, lo posso certificare. Perché ho un campione, non di studenti, non molti, mi osservo e quindi ne lo posso certificare.
2: qualche caso succede questo bizzarro paradosso. Che hanno fatto una rottura generazionale a cosa? Ora, scusate, se io non voglio polemizzare, perché invece non era limitato, no? Per Berlino, non ci sono le nostre giacche, non sono state anche lì.
3: Sentirla polemizzare, però sarei contento di sentirla polemizzare. E finora abbiamo parlato d'altro. Ma facciamo con le polemiche, via.
2: Ora io inviavo una io avevo portato un libro che è vero che è di tanto, non è non ho portato una cosa. Ho passato i primi 20 anni della mia vita dentro una società doppiamente non industriale, doppiamente non nazionale, una società con società niente, la Sicilia, di cui vi ha detto ha dato una libera e profonda rappresentazione. E il fascismo, e sia il modo di essere siciliano, sia il fascismo, ho tentato di vedere, lo tagliamo, non ho detto la prima pagina, e invece mi ha dato. Perdonate.
0: No, forse gli alzano si conoscono molto di più sulle stesse. Potrebbe essere che non si può credere. Ma ragazzi non si può credere.
4: Ma che è il compagno
0: dell'estensione del game, dell'ingresso del microfono?
2: Bene, questo volevo dire. Ho tentato di raccontare qualcosa della vita di un paese che amo e spero di aver dato il senso di quanto lontana è la vita dalla libertà e dalla giustizia, cioè dalla ragione. La povera gente in questo paese ha una grande fede nella scrittura. Dice, basta un colpo di penna, come dicesse un colpo di sangue, e crede che un colpo di braccia e l'esatto della penna basti a ristabilire un diritto. A fugare l'ingiustizia e il soccorso. Paolo Luigi Sorrenti, orgoglioso della penna e membro della Legione d'Onore, sapeva dare colpi di penna che erano come colpi di spada. Mi piacerebbe avere un corso di Paolo Luigi per dare qualche buon colpo di penna. Una benedizione alle due camere, per salinare della cartella, per i braccianti, per i vecchi senza pensione, per i bambini che vanno al servizio. Certo, un po' di gente delle cose scritte ce l'ho anche io, come la povera gente di Regalpella, e questa è la sua giustificazione che ha per queste pagine. Le pagine del corpo di penna, le prime pagine, non sono passate praticamente 50 anni, no? Sono state scritte nel 56 da un maestro di scuola, che poi è diventato un grande scrittore. Mi piace citarlo, non perché io sia un scrittore, ma perché questa città è semplicemente un intellettuale.
0: Ti posso ascoltare? Come ti ascolto? Ok, riprendiamo la trasmissione, finito il video.
5: Ci sono immagini senza commenti, invece si commenti, invece la regione ci sarà la regola, i commenti magari sarebbero voluti di fare. Però pensiamo a impostare l'incontro procedendo prima con tutti gli interventi e poi riservando al fine uno spazio per le domande, quindi adesso parlerà Lucio Donaglio di Divini d'Italia.
6: Allora vi chiedo solamente un minutino
7: da perdere ancora perché avevo anche preparato le slide a supporto intervento, quindi un attimo, visto che sono nello stesso computer nel quale abbiamo proiettato adesso il film. Credo comunque che sia doveroso spiegare come prima cosa cosa è Indie Media, dire perché il luogo comune, o meglio, i lettori di Panorama, per esempio, sanno che Indie Media è un'organizzazione di fiancheggiatori del turismo internazionale che pubblicano i volantini di gruppi insurrezionalisti, sovversivi di tutto il pianeta e appoggiano quindi indirettamente e direttamente il terrorismo islamico grazie alla loro avversione nei confronti delle guerre aggressive che abbiamo visto negli ultimi 4 anni dall'Afghanistan all'Iraq. Quindi insomma, invece nei media ovviamente è una cosa un po' diversa e se riesco a aprire le slide, insomma ve lo faccio anche vedere un attimo.

0: Ops.
1: No.
2: Non è lui?
0: Non doveva cominciare. Allora, Indymedia, vabbè, questo è il suo logo, lo conoscete in tanti. Quando nasce? Beh, nasce in un contesto storico, in un contesto tecnologico preciso, cioè non nasce a caso. In buona sostanza a Seattle nel 1998. Seattle ci fu la prima grande protesta delle serie di grandi manifestazioni contro il G8, contro il WTO. Seattle si, appunto, c'era il convegno dell'organizzazione del commercio mondiale. Nasce lì da un'esigenza, quella di poter documentare ciò che sarebbe avvenuto, non attraverso i resoconti dei media cosiddetti mainstream, cioè delle principali testate giornalistiche che lavorano in America, ma attraverso un'organizzazione che fosse di fatto costruita dal basso, dagli stessi manifestanti. Quindi la possibilità di una di avere una sorta di agenzia, diciamo così, che tenesse conto di tutti i temi, delle proposte che i manifestanti portavano nelle piazze in quei giorni. Ci sono degli elementi importanti finché possa nascere Indymedia in quel contesto. Sicuramente alla fine degli anni 90 telecamere e regie portatili, nel senso, alla fine personal computer, perché le telecamere diventano digitali, diventano facilmente interfacciabili con dei computer che è possibile portarsi dietro. E dicevo, questo tipo di tecnologia ha dei prezzi accessibili ai più, e quindi permette la produzione di materiale video, audio o in qualsiasi altra forma a prezzi sostenibili anche da singoli o da piccoli gruppi, da piccole organizzazioni. L'altro aspetto veramente importante è la diffusione capillare di internet, cioè alla fine degli anni 90 ormai internet non è più una cosa da pochi, in molti paesi europei, non da noi che c'era una situazione all'epoca di ritardo, ma in molti paesi europei è disponibile la banda larga nelle case, quindi è possibile avere un canale a bassissimo costo, perché non è più necessario dover affittare un canale satellitare o avere degli impianti di trasmissione video, avere appunto questo canale a bassissimo costo che permetta di informare direttamente chiunque voglia essere informato. In realtà è stata anche la stessa disponibilità della comunicazione elettronica a permettere centinaia, forse migliaia di gruppi di potersi coordinare per costruire le manifestazioni che si sono tenute a Seattle durante i 5 giorni del vertice del commercio mondiale. L'altro aspetto fondante è l'idea dell'open publishing, cioè davanti a questa diffusa tecnologia è stato in qualche modo naturale anche l'idea della diffusione della conoscenza, ma anche della diffusione delle possibilità dell'informazione. Allora, Indymedia permette a chiunque di poter inserire contenuti. Allora, io vi faccio vedere il sito di Indymedia Italia, giusto per darvi Ops, scusate che come si esce la presentazione. Vabbè, torniamo alla pagina dietro. Meglio, per fortuna me l'ho preparato anche in una slide nel caso che non avessi avuto possibilità di collegarmi alla rete. Poi io dicevo, ecco, questa è l'home page che c'era ieri sera, siamo in leggera differita rispetto a quello che c'è adesso, dove vedete la parte che qua è in basso a destra, ma che poi nel sito in realtà è una colonna estremamente lunga, e quello viene chiamato comunemente newswire. È una parte che chiunque abbia qualcosa da comunicare può utilizzare, non nel senso di forum, no? Cioè chiunque abbia una notizia da dare può, senza alcun ostacolo, alcun impedimento, alcun tipo di censura, compilare un semplice modulo all'interno di questo stesso sito e pubblicarla, insomma, così come. La parte centrale invece è la cosiddetta feature. Nella feature di solito c'è un'inchiesta sviluppata anche in maniera molto articolata.

sono su un sistema operativo molto preciso. È quello che mi era scappato prima nella slide, cioè questo qua. Lo conoscete, immagino, no? Vedo per Alessi. Vabbè, allora, se non lo conoscete, potete fare la conoscenza di questo pinguino che si chiama Tuts e che è il simbolo di Linux. Allora, di New Linux, giusto, Stallman, incazza dietro. Cos'è questo di sistema operativo? Beh, è una cosa che è un software. Un software significa, programma il computer, diciamo così. Insomma, una cosa che potreste installare sul vostro computer al posto di Windows, diciamo, ma che anche questo nasce da una esigenza di socializzazione dell'informazione e della conoscenza, nel senso che non lo fa una casa produttrice, una software house che ha investito dei soldi per fare questo, no, lo fanno centinaia di migliaia di sviluppatori presenti in tutto il mondo che si coordinano attraverso la rete stessa e che ognuno dà il suo piccolo contributo alla costruzione di questo sistema operativo che ha tutte le funzionalità che possono essere utili per qualsiasi tipo di applicazione, compreso il mediattivismo. Diciamo che dai media un po', insomma, chi lavora a questi gruppi che viene appunto definito mediattivista, cioè attivista dei media. Questo deriva anche da delle parole chiave, degli slogan che sono stati lanciati da Indie Media in questi anni, e cioè don't hate the media, become the media. Non odiare i media, ma diventa media. Cioè l'idea di scardinare il sistema dell'informazione appropriandosi delle tecnologie non solo tecnologie ma anche delle competenze necessarie per la trasmissione di informazioni e permettono quindi di andarsi non solo a sostituire, ma quantomeno a integrare il sistema tradizionale dei media. In Italia l'incontro tra le culture del mediattivismo e la cultura hacker. Hacker non è una parolaccia, non vuol dire il cretino che vi manda il virus sul computer, non vuol dire quello che avrebbe rubato 2 miliardi di dollari alla banca da destra. No, hacker è il creativo dell'informatica che offre la sua passione per contribuire a costruire un sistema fruibile a tutti, ossia un sistema libero. Dicevo, l'incontro tra queste culture ha fatto germogliare un movimento di cosiddetti hacktivist, cioè di è evidente la radice, la fusione tra la parola hacking e activism, inteso proprio come, anzi, è media activism, che ha portato a sviluppare i centri di indie media, soprattutto nelle città dove era già presente, aveva già radicato storicamente dei laboratori hacker, dei gruppi che già lavoravano su questo tipo di tecnologie, che in pratica hanno messo a disposizione le conoscenze tecniche per coloro che invece hanno voluto comunque provare a trasmettere dei contenuti pur non avendo prima quelle conoscenze tecniche necessarie per poterlo fare. Se siete interessati all'argomento vi consiglio un libro molto interessante che descrive esattamente questa storia con tutti questi passaggi, che si chiama Hacktivism, proprio come quel movimento stesso che

0: stato scritto da Arturo Di Corinto a Tommaso Tozzi, è uscito un paio d'anni fa nelle librerie, spero che riusciate ancora a trovarlo. Allora, io approfitto dello spazio che mi è concesso. Scusa, puoi urlare? Hacktivism, HCKTV, ok? Gli autori sono Tommaso Tozzi e Arturo Di Corinto. No, vi dicevo, visto che le immagini che abbiamo visto prima, quelle di Genova, no? No, mi hanno toccato, ma succede sempre ogni volta che le vedo in realtà. Ci sono approfitto di questo spazio appunto per dirvi, cioè per fare un ragionamento da Indie Media, ma prima di tutto da militante del Freaknet, da giornalista e da cittadino. Essere cittadino è una cosa importante, perché cioè dire, c'è stata una presa strategia dei media già a monte di quelle giornate drammatiche di Genova. È stata che in qualche modo, cioè voglio dire, è anche una cosa molto articolata, cioè che io ho dedicato libri e sicuramente potremmo stare a dedicare convegni e incontri solamente su quell'aspetto, ma cercherò di riassumere quelli che per me sono stati almeno i passaggi chiavi di questa operazione, insomma. Beh, intanto sicuramente vi ricorderete che almeno dall'inizio del giugno del 2001 i giornali tutti continuavano a dare quotidianamente notizie su come si svolgevano le trattative tra il GSF e il Ministero degli Interni per la questione della gestione dell'ordine pubblico. Ogni giorno era lo stesso ritornello in cui il Ministero dell'Interno continuava a dirci che stava preoccupando delle violenze che si sarebbero espresse a Genova, di tutto quello che sarebbe sicuramente successo, e per un mese appunto abbiamo avuto questo continuo ritornello sul fatto che sarebbe stato tutto molto molto duro. Ma credo che veramente il massimo si sia raggiunto il 17 di luglio, cioè due giorni prima dello scoppio dei casini, era già il martedì di pochi giorni prima che cominciasse il vertice vero e proprio. Il 17 di luglio succede che il Corriere della Sera a firma di Fiorenza Sarzanini pubblica un dossier de Ross cosiddetto riservato, cioè che i Ross avrebbero consegnato al nostro bel governo. In questo splendido rapporto riservato ma pubblicato dal Corriere della Sera si parla delle nuove armi che si stanno preparando per Genova, come per esempio gli europrelini telecomandati che avrebbero dovuto sganciare palloncini di sangue infetto sulle forze di polizia e l'assalto con le fionde alla zona rossa e cose di questo genere, insomma tutte belle insomma. Ma evidentemente c'è qualcuno che ha interesse affinché anche notizie che farebbero sorridere chi ha un minimo di sale in zucca vengano amplificate e vengono riportate alle opinioni pubbliche. Quell'anno cioè quell'anno, meglio, da alcuni anni ormai, dal 1998, ogni anno si tiene in Italia un meeting hacker, cosiddetto hackett, e nel 2001 si tenne proprio a Catania, per Freaknet ad ospitare l'incontro. Sicuramente nella storia di tutti gli hackett fu il più controllato che si sia mai visto, cioè con persone che non erano, che nessuno aveva mai visto prima, che riuscivano a seguire 12 ore di seminari, 16 ore, cioè uscivano pavini stravolti, ma questo era il loro lavoro, erano stati mandati lì apposta e gli toccava farlo. Ma insomma, in questo articolo Fiorenza Sansovini sostiene, i carabinieri le raccontano, lei amplifica, che Freaknet a coordinare quelle che saranno le azioni telematiche contro il vertice del G8. Non c'è mai stata nessuna smentita da parte del Corriere della Sera, nonostante le pressioni che abbiamo fatto. Certo, poi, voglio dire, troppo sono cose sulle quali non possiamo neanche, tra virgolette, entrare, in quanto si giocano ad altri livelli. Per esempio, poi un anno dopo, la stessa autrice ha fatto sempre lo stesso lavoretto, cioè ha pubblicato un altro dossier riservato del ROS, e poi stavolta qualche magistrato l'ha presa male, tant'è che gli hanno mandato invece quelli della Digos a casa a cercargli le carte. Sì, e tra l'altro era solito, cioè un dossier del ROS come quelli che facevano in quel periodo, nel periodo in cui i dirigenti di questa organizzazione erano massima parte ufficiali che avevano avuto qualche problema in Somalia o in altri posti, in altre missioni umanitarie o altre irregolarità sul servizio. Vi dicevo, il dossier del 2002, dove Rossi invece ricostruiscono una giornata di Carlo Giuliani dove buttano fango su questo ragazzo, dandogli Beppe Blocco, dandogli Devastatore, dandogli cose. Però lì l'ha pagato, insomma, non sembrava bene, insomma, a servire certi interessi di parte. Allora, come abbiamo visto nel video, l'altro elemento importante della strategia mediatica sono stati sicuramente tutti gli attentati che hanno preceduto il G8. Nei giorni immediatamente precedenti cominciano a piovere plichi esplosivi alle stazioni dei carabinieri di Genova, succede anche a Roma, arriva un plico esplosivo anche alla questura di Bologna. Se ne prende uno dei picco esplosivi pure la segretaria del TG4, cioè povera vittima, insomma, in queste cose qui. E tutto quanto non fa altro che far guardare ancora con maggiore sospetto le manifestazioni che da lì a poco sarebbero cominciate a Genova, creando quel clima favorevole all'associazione di manifestante uguale terrorista. Il 12 di luglio quell'anno, l'ordine dei giornalisti della Sicilia, scusate, sì, buonanotte, della Liguria, di concerto con l'associazione stampa della Liguria, l'associazione stampa sarebbe il sindacato dei giornalisti, presentarono quello che avrebbe dovuto fungere da distintivo dei giornalisti durante le manifestazioni, e cioè delle pettorine gialle con stampa, press e stampa per l'appunto, che sarebbero stati dati solamente ai giornalisti accreditati. Dopo la conferenza stampa, in cui appunto Attilio Luglio, che era il presidente dell'ordine, e Marcello Sinola invece il segretario il segretario del sindacato presentarono queste cose, la polizia fece richiesta per 400 fettoline dal giornalista. Con la giusta etica professionale, il sindacato dell'ordine della Liguria rifiutarono la consegna di queste fettoline, perché dissero: non possiamo darle, perché non è possibile incrinare il rapporto di fiducia che deve esserci tra il cittadino e il giornalista, confondendolo in questo modo e facendolo attribuire delle funzioni che non avete, facendovi spacciare per qualcosa che non siete. Questo qui non è effettivamente servito a non è servito a granché, perché la polizia si clonò le fetturine esattamente come voleva e mandò in strada tantissimi agenti con la fetturina da giornalista che non facevano il giornalista, facevano altre cose. E ora questa cosa qua non ve la sto non l'ho denunciata io, non ve la sto dicendo io per prima. Se andiamo a vedere le carte di quei giorni, questa cosa la dice il segretario nazionale della Federazione della Stampa, Paolo Serventi Longhi. Ed effettivamente, se vi ricordate, quel signore qua nella foto ha mandato diverse volte l'ispezione di una persona con una pettorina gialla, un casco giallo, che estrae una pistola, tira 3 colpi in aria, sale su una Vespa e va via durante la manifestazione di Genova, dicendo: ma chi è questo manifestante con la pistola? Insomma, come dire, ribaltando un po' insomma come sono andate le cose, come se fosse innocente, come non sapesse che cos'era una pettorina gialla. L'altra cosa che abbiamo visto quasi alla fine del servizio di Indymedia è stato il particolare interesse che ha dimostrato la polizia durante la sua eruzione a fare in modo che venisse bloccata l'uscita di informazioni dalla Pascoli per quello che stava succedendo lì. Non è che a caso sono stati distrutti i computer. È successo che quando sono entrati al primo piano del fido GSF, quindi dopo essere già entrati nel dormitorio dove hanno massacrato 93 ragazzi, lì hanno cercato di rompere a manganellate, vabbè, questo avevano, tutte le borchie SDN che ci permettevano di far uscire i nostri computer verso internet, con l'intenzione di isolarci. Non solo, quando poi sono saliti al piano di dove era ospitata la redazione di Indymedia, per la prima cosa hanno preteso che venissero spenti i cellulari di tutti quanti, e mentre se ne stavano a volto coperto hanno rubato i rullini, le flash memory, le videocassette, tutti i supporti dove c'erano filmati informazioni di quello che era successo in quelle giornate e di quello che era successo pochi minuti prima, perché dalla scuola di fronte alla Diaz, dove c'era il GSF, era stato possibile riprendere nei dettagli l'irruzione degli agenti nel dormitorio, e questo avrebbe sicuramente messo in imbarazzo chi comandava la polizia e i carabinieri in quel caso, perché le dinamiche dei fatti sarebbero state in qualche modo oggettivate, mentre a lungo ci si è rimpallati: no, prima è entrato un carabiniere, no, prima è entrato un poliziotto, no, prima la guardia di finanza, no, prima un'unità cinofila. E su questo gioco di scarico e barile di responsabilità si è cercato di depistare le indagini sulle responsabilità appunto dell'attacco alla Diaz. La prova più grande del sistema informativo nazionale in quell'occasione fu il totale allineamento di tutti i telegiornali sugli stessi contenuti. Cioè, non c'è stato un telegiornale, adesso che era tutto in mano sua, che abbia dato anche solo delle immagini diverse, una versione diversa, un taglio diverso delle cose. E credo che il peggio in assoluto sia stato dimostrato immediatamente dopo, cioè la domenica mattina, cioè al TG, quelli dell'ora di pranzo, quelli con tutta la famiglia a tavola, tranquilli, no? Dove si è visto il servizio su quello che era successo, cioè sulla conferenza stampa che era stata tenuta alle 4:30-5 del mattino alla questura di Genova. Okay. Ora, io sono dispiaciuto di non avere qua quel servizio in cui viene mostrata la raccolta di tutti gli oggetti sequestrati ai ragazzi che dormivano alla Diaz, dove ci veniva spiegato che l'operazione di polizia aveva portato a questo sequestro, cose del genere. Sarebbe stato veramente bello anche confrontarlo con quello che è andato in onda invece nelle televisioni straniere, dove il taglio era completamente diverso, dove invece è stato raccontato un po' come andava, e cioè che il dottor Roberto Scalla, funzionario della questura, ha semplicemente fatto leggere un comunicato alla stampa della questura di Genova dicendo che questo comunicato era esaustivo e che non sarebbero state permesse altre domande. A quel punto i giornalisti presenti, soprattutto gli stranieri, sono in buona sostanza insorti contro queste strane modalità, e molti hanno lasciato la conferenza stampa dicendo: ma non è possibile che mi convocate, mi svegliate di notte, non mi permettete neanche di porre delle domande, ma dove è finito il mio diritto all'informazione? Ovviamente non ce n'è stata traccia sui TG della RAI né quando la cosa è successa, no, della RAI, di Mediaset, né quando la cosa è successa, né dopo. Al solito bisogna andare a leggere pallose carte oppure andarsi a riprendere i giornali, alcuni giornali dell'epoca, per avere una vaga idea di come sono andate le cose e di come poi sono invece state presentate dai media maestri. In quella occasione, tra l'altro, cioè proprio in quei giorni, questo allineamento ha restituito la televisione, come la radio, insomma, i mezzi di comunicazione di massa, quelli che erano stati, diciamo, le ragioni per cui erano stati fondati in Italia negli anni 20, quando nacque l'EIA, e cioè di essere di fatto il braccio armato del Ministero della Cultura Popolare. Perché abbiamo visto come tutti quanti hanno fatto la stessa equazione, dove alcune vetrine di vendita, alcuni supermercati saccheggiati, avessero lo stesso valore, la stessa importanza di centinaia di persone ferite, anche in maniera grave, anche in maniera permanente. Cioè, un ragazzo che ha perso un polmone, o un ragazzo che è morto. E in questo senso tutti quanti hanno trasmesso la stessa identica ideologia, lasciando sullo stesso piano, in maniera assolutamente equivalente, la violenza contro le cose con la violenza esasperata contro le persone. Ed è stato un manco di prova veramente unico, a me non credo, nella storia dei nostri media, come si sono espressi tutti secondo questo stesso criterio, secondo questo stesso valore, l'importanza delle merci quanto le persone, come giustamente una settimana dopo è venuto a dire il capo del governo. Concludendo, anche perché so che ho sparato il tempo che mi era concesso, ma me ne perdonerete, che emozionato raccontarvi queste cose. Le polemiche vanno avanti. Ancora, è stata una settimana fa, appunto a capo, abbiamo visto il processo mediatico e manifestante organizzato appunto in questa trappola di trasmissione di Rai 2, come insomma che non ci fossero indagini in corso, come se la verità debba essere stabilita non dai magistrati che stanno facendo le indagini, ma da un insomma da un frontman. Naturalmente televisivo, ma quello che evince da tutto quello che è successo è che le 10.000 telecamere che c'erano in piazza a Genova ci hanno aiutato a fornire un grandissimo contributo all'accertamento di come sono andati i fatti e alle indagini della magistratura, e che quindi queste 10.000 telecamere, anche messe in mano di persone non esperte che hanno anche fatto le inquadrature brutte, ma hanno dato un contributo all'accertamento della verità, hanno di fatto formato una prova, e l'hanno fatto nonostante fosse stato evidentemente preordinata, non dico preordinato a fare male a migliaia di persone, ma sicuramente c'è stata una strategia mediatica preordinata che, come abbiamo visto, è cominciato almeno 2 mesi prima dello stesso evento, e che è stato appunto il come vi dicevo, il banco di prova per questo mega medium in mano. Oh, scusate, c'era lo skin saver, vabbè, in mano sua, di quello che fa le corna. Ok. Io voglio leggervi solamente una cosa, quello che fu la proposta dell'articolo 3 della Costituzione, avanzata da un democristiano che era il vice segretario della Democrazia Cristiana ai tempi della Costituente, che disse questo, cioè che propose questo, anche se poi alla fine nel testo, pur essendo passato in sottocommissione, non approdò al testo definitivo. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. Io credo che adesso, proprio sulla questione mediatica, ci siano delle leggi ancora più ingiuste di quelle che c'erano prima che si insediasse l'attuale governo. Non ci dimentichiamo che è stato costituito il sistema integrato delle comunicazioni attraverso la legge Gaspari, che consolida il predominio televisivo, divisivo e pubblicitario soprattutto, da parte di una sola persona. E che, nonostante questo, si sono nate esperienze importanti, quali quelle delle telestrette, che hanno volutamente infranto la legge con mezzi tecnici poverissimi, quali un modulatore smontato dal videoregistratore e un amplificatore che smontato dall'antenna centralizzata, che hanno deciso appunto di compiere un passo in questa direzione, compiere un passo nella resistenza civile contro qualcosa che c'è ingiusto, contro un monopolio dell'informazione che altro non è che quell'imposizione della dittatura attraverso le leggi ordinarie di cui parlava Scelba più di 50 anni fa. Ho concluso.
1: Ok, puoi andare. Direi che si comincia. Radio Cybernet.
2: Buongiorno a tutti. Adesso chiaramente iniziamo. Scusate, sono in ritardo. Iniziamo con una presentazione brevissima, che mi dà una impressione, perché io ho avuto qualche dubbio nel come introdurre un incontro per una serie di ragioni. La prima ragione è di carattere personale, perché molti di coloro che interverranno a questo dibattito sono amici e compagni con cui abbiamo lavorato molto a volte per poco tempo, quindi sempre imbarazzante in qualche misura presentare personalmente il tempo con cui abbiamo e anche le vostre, una parola un po' desueta. Ma soprattutto c'è una difficoltà progettiva, che è quella di trovare un filo conduttore, un codice comune, che mette assieme esperienze che sono diverse tra loro, sia nei tempi in cui sono nate, sia per le modalità attraverso cui si sviluppano, sia anche per la formazione delle persone che danno il trapezio. E questo che non dubbio, mi risolvete per molto tempo, alla fine ha trovato, come spesso accade, una risposta elementare. E questo codice comune si trova nella Costituzione italiana, ed è l'articolo 21, cioè la libertà di informazione. E infatti parleremo oggi, attraverso un vario invito, ovviamente hanno conto il prodotto che verrà da questo dibattito, parleremo di libertà di informazione. Non contro l'informazione che è una forma un po' usata e soprattutto in parte bugiarda, perché dato dal presupposto che ci sia stata, ci sia un'informazione di cui ho collaborato nell'ambito del nostro modello informativo, ma semplicemente una libertà di informazione. Mi coloro che interpretando questo incontro, Tito Marchio, Riccardo Leolis, Rocco Rossitto, Gabriele, Alberto Zereggio, sono tutte persone che in qualche modo, attraverso un metodo particolare, hanno provato a fare dell'informazione. E infatti partiremo, non a caso, da un esempio di informazione che appartiene a un genere, che ha avuto molti generi, molti codici, molti linguaggi, che è il resoconto del G8 di Genova. È opportuno proprietà del video, soprattutto in un momento in cui sta passando un'altra verità sul giorno di Genova, che è la verità che forse qualcuno di voi avrà potuto vedere con la trasmissione del Casapo. Ora noi adesso presenteremo una verità che invece offerta dai media e voi pensate ovviamente di scegliere qual è la verità che più vi convince. Ma l'importante è che questa possibilità di scegliere sia data, ed è proprio questa libertà di scegliere anche l'informazione che più si preferisce o che più si viene contro alla verità, che è il senso ultimo di questo incontro. Se vorrei dire il video.
1: Ma tu mangi direttamente il video? Sì. Quanto dura?
0: 30 minuti.
3: Ok, adesso viene mandato il video che si intitola
4: Aggiornamento 1 Genova.
3: Genova aggiornamento. Ma dove si scarica questo video? Da Energy Vision?
4: Sì, da Energy Vision, come al solito. Quindi scaricato energyvision.org, un sito pienissimo di materiale importante, di documentazione di ogni tipo sostanzialmente.
3: Ottimo. Allora noi lasciamo lo stream acceso. E comunque chiediamo a chi ci ascolta, magari in differita da questo file su Radio Cybernet, può portare avanti tranquillamente di mezz'ora perché ascolterà in sottofondo il video. E io spero che non ci sia audio qui. È senza audio qua in questo momento.
0: No, l'audio parte.
3: Il video.
0: L'audio parte.
3: Ok. Vabbè. E intanto noi come Radio Cybernet ci facciamo un po' i cazzi nostri e descriviamo questa platea di questo auditorium dei Benedettini, che è fatta un po', come dire, a due strati di panna con delle perline rosse delle ciliegie che sarebbero le poltrone, e c'è della gente seduta, ci sono telecamere. Oh, è arrivato uscinziato uno dei nostri.
5: Mi raccomando, uscito, fagli girare qui che fa.
3: Sì, sì, certo.
5: Quello dei libri, quello di...
3: Come no?
6: Forse lo sappiamo, chi lo sa, è strano che il non si sia riuscito a fare una forse quello lì è semplicemente una scatola vera, forse non si sa.
3: Va bene, a questo punto io mi seguo il video. Se voi volete portare avanti o ricollegarvi tra mezz'ora, non lo so, fate voi. Si sente bene perché sto parlando io, probabilmente. Mi chiedono dove sta e come si chiama il video su Energy Vision.
4: Allora, il video si chiama Genova Aggiornamento 1, dove sta, fate la ricerca su tutte le categorie e lo trovate.
3: Cioè cercatevelo da soli, datevi da fare. Porco Dio, non lo trovo, mi dicono.
4: Anche perché io in questo momento non ve lo posso cercare perché il mio portatile è impegnato nella proiezione.
3: Il portatile è impegnato nella proiezione, quindi pazientate mezz'ora oppure datevi da fare e cercate questo video. Vediamo se ci riesco io, va? Ecco, si chiama aggiornamento 1 in Dimidia. Vabbè, comunque, cerchiamo.

penso che avete capito una cosa, che non pensiate che voi potete fermare tutto questo.

silver bar, just round the corner from the pacifist bar.

切れることが発生

Lui da bere per prendere.

0: quello, grazie.
1: Che bastardo, che bastardo.
0: Però tutti quelli che massacrano, che vanno in ospedale, poi ciao, non tornano più quelli, vanno lì con loro, in questura, chissà quante botte ci danno. Allora io devo scegliere se preferisco bere un buono magari questa notte, o se invece preferisco farmi massacrare le botte in questura. Cosa scelgo? Voi cosa scegliereste? Io preferisco forse nel buono.